0: ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

Scuti, ludisci, cadaio a lasciare vecchio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Toma tra tua vita, toma tra tua vita, toma che già leggi, minita linda, e a mi via, e vuoi essere la canzone.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Alla scoperta anche di tanti appuntamenti, incontri, eventi, iniziative, progetti, percorsi, insomma chi più ne ha più ne metta, e come fare a comunicarceli? Beh, attraverso il nostro consueto contatto. SMS, WhatsApp al 3288757845, via mail diretta @rbe.it. E intanto buon pomeriggio, bentornati e bentornate alla ripartenza, diciamo, delle dirette sul pomeriggio di RBE. Dopo una mattinata ricca di dirette con appunto la rassegna stampa, almeno due pagine al giorno, Café Bleu, i vari programmi che si susseguono appunto nel palinsesto di RBE dalle 8 del mattino fino alle 12:30, intervallati chiaramente dai notiziari alle 11 alle 13, la diretta pomeridiana, il programma delle dirette pomeridiane riparte proprio adesso alle 2 del pomeriggio con Voci protestanti, subito dopo Il filo d'Arianna, e in chiusura di pomeriggio il Mi ritorni in mente con Marta e Samuel, che andrà a chiudere appunto le dirette con l'ultimo programma dalle 17 alle 19, e anche in questo caso i due momenti con i notiziari alle 16 e alle 18, gli aggiornamenti dalla regione Piemonte e zone limitrofe curate appunto dalla nostra redazione. Questa puntata si apre con un brano di qualche decennio fa. La nostra selezione musicale oggi parte con questo brano dei Camaleonti. Era il 1968 quando uscivano con L'ora dell'amore.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Un po' di iniziative le avete segnalate, le abbiamo raccolte, si profila un fine settimana di nuovo di quelli belli, belli intensi, ma non solo un fine settimana, in realtà ci sono già tante iniziative anche in queste giornate, anche perché, come anticipavamo qualche giorno fa, il 20 di giugno è la giornata internazionale del rifugiato e ci sono tanti eventi in avvicinamento, diciamo, a questa giornata. E ad esempio già oggi si inizia a Torino con un primo incontro nello spazio Altrimè, l'inaugurazione di una mostra fotografica che vi ricordavamo nella puntata di venerdì scorso, una mostra fotografica dedicata ai 20 anni dell'associazione Mosaico Azioni dei Rifugiati per i Rifugiati, un'associazione torinese che collabora anche con la Chiesa Valdese di Torino e che appunto proprio quest'anno in particolare questa edizione appunto della giornata mondiale del rifugiato coincide con i 20 anni di lavoro, di impegno, di attivismo di questa associazione che nacque appunto all'inizio degli anni 2000 proprio da un'iniziativa di persone rifugiate che scelsero di trasformare la propria esperienza in un percorso collettivo di condivisione, di costruzione comunitaria, di solidarietà e di accoglienza. Allora, questa sera si inaugura la mostra fotografica che poi rimarrà aperta allo spazio Altrimè in via San Pio V a Torino. Se vi capita andate a vederla, molto molto bella, realizzata insieme anche all'UNHCR, ad Amnesty International e al Servizio Stranieri del Comune di Torino. Domani invece, martedì 16 giugno, ricordo un appuntamento nel pomeriggio, anzi alla sera, preceduto da un incontro prima alle ore 18 al gruppo Abele sul tema del razzismo, organizzato dal coordinamento antirazzista torinese, e poi appunto si prosegue alle 20:30 con la proiezione del film Niumba di Francesco Del Grosso, inserito appunto nelle iniziative di Mosaico Azioni per i Rifugiati. Sarà presente anche la sceneggiatrice di questo film, Paola Bottero, ed interverrà il vicepresidente del gruppo Abele, Lucia Bianco, insieme al direttore di Mosaico, il Bertin Zonza. E ancora un appuntamento sempre per la giornata del rifugiato e sempre all'interno di questo percorso torinese per i 20 anni dell'associazione Mosaico, un altro appuntamento giovedì 18, questa volta l'incontro sarà alle 11 alla Sala Rossa del Comune di Torino, quindi è un incontro a livello più istituzionale, potremmo dire così, con appunto persone che da anni lavorano, collaborano con Mosaico e nell'ambito dei rifugiati. Interverranno infatti Jacopo Rosatelli, assessore al welfare, diritti e pari opportunità, Abdullahi Ahmed Abdullahi, presidente della commissione consigliare contrasti ai fenomeni di intolleranza e razzismo, Massimo Ognone per quanto riguarda l'UNHCR, e ancora Maria Grazia Crippo del Consiglio Comunale, presidente del Consiglio Comunale, e Colette Meffir, presidente dell'associazione Mosaico. Quindi un appuntamento particolarmente importante, anche significativo dal punto di vista istituzionale, giovedì mattina, giovedì 18 di giugno, nella Sala Rossa del Comune di Torino. Tanti altri incontri vi li racconteremo un po' per volta, ma se volete avere già un quadro completo delle iniziative vi consiglio di andare sul sito mosaicorefugees.org e il sito ufficiale appunto dell'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati di Torino.
1: Work all night and I drink a rum.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Torniamo a parlare di un fatto di cronaca, o meglio, di riflessioni che sono nate dopo questo fatto di cronaca, che sicuramente, insomma, avrete avuto modo di leggere o anche eventualmente di approfondire. Stiamo parlando della strage di Amendolara, avvenuta appunto qualche giorno fa, e delle notizie che mano a mano si sono aggiunte rispetto a questa tragedia, a questo omicidio di lavoratori, di braccianti massacrati perché semplicemente volevano far valere i loro diritti e volevano vivere in modo dignitoso grazie appunto al loro stipendio. Ecco, all'interno delle tante riflessioni che ci sono state, forse vi è capitato anche di vedere, perché sta girando molto online e anche sui social, un file dal titolo Assassinati per il lavoro. Allora, è un dossier dedicato appunto alla strage di Amendolara, che è stato redatto in occasione dell'incontro che si è svolto dal 12 al 14 di giugno, quindi proprio in questi giorni, a Guardia Piemontese, ovvero la conferenza delle chiese valdesi e metodiste del quarto distretto. Assassinati per lavoro è il titolo che è stato scelto dalle chiese valdesi e metodiste del Sud Italia per questo dossier che è stato preparato in occasione appunto dell'incontro di riflessione, ma prendendo spunto da quello che è accaduto appunto ad Amendolara. Monica Natali, diacona in servizio nelle chiese valdesi appunto della zona del Sud Italia, ha ribadito il concetto che era importante tornare su questo argomento all'interno della conferenza del quarto distretto delle chiese valdesi e metodiste, proprio per prendere ancora una volta posizione rispetto a queste situazioni e anche per esprimere la dovuta solidarietà appunto nei confronti di questi quattro lavoratori massacrati semplicemente appunto perché volevano far valere dei diritti che non sono sempre così scontati come possiamo immaginare. Tra l'altro, questo fatto è avvenuto a poche decine di chilometri dalla zona dove si sono riuniti i vari deputati della conferenza distrettuale, cioè Guardia Piemontese, e quindi, insomma, a maggior ragione, insomma, un territorio particolarmente coinvolto proprio da queste vicende. L'introduzione a questo dossier la trovate pubblicata sul sito nev.it. Trovate anche un commento del consigliere della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Luciano Cirica, che appunto è membro del consiglio dell'AFCEI. Ci sono una serie di domande anche rispetto a questa, all'attualità e a questa notizia tremenda di cronaca, e soprattutto potete scaricare appunto, e a disposizione di tutti e di tutte, questo dossier. Si chiama proprio Dossier Amendolara, si può scaricare gratuitamente, si tratta di una trentina neanche di pagine in cui si passa ad analizzare vari aspetti, l'aspetto, diciamo, dei diritti, l'aspetto del coinvolgimento delle mafie, l'aspetto dell'impegno politico all'interno di questo micromondo appunto dei lavoratori stagionali, la situazione dei lavoratori stessi, come vivono, cosa devono soffrire, quali sono, insomma, le situazioni che in parte conosciamo, ma in questo dossier vengono approfondite in modo molto dettagliato anche grazie a tutto l'archivio di informazioni di MH, Mediterranean Hope, e dei progetti attivi ad esempio a Rosarno. Quindi vi invito davvero a scaricarlo. Assassinati per il lavoro, dossier sulla strage di Amendolara, proposto e spiegato all'interno appunto dell'incontro che c'è stato a Guardia Piemontese questo fine settimana delle chiese valdese metodiste del quarto distretto, in cui si parte proprio da una mozione di solidarietà, da una volontà di solidarietà nei confronti appunto delle quattro persone, dei quattro lavoratori, tre afghani e un pakistano, bruciati vivi perché reclamavano un contratto di lavoro. Trovate il link sul sito nev.it, e proprio in questi giorni anche l'articolo che appunto presenta e spiega il perché di questa documentazione.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Rimanendo ancora sull'attualità e su quello che è accaduto in questo fine settimana, uno sguardo vorrei anche darlo alla Svizzera, ai nostri vicini di casa, diciamo nella zona del nord Italia, anche perché un articolo dedicato proprio alla Svizzera è stato pubblicato oggi, questa mattina, sull'agenzia stampa Neve Notizie Evangeliche, con firma di Elena Ribet, dedicato al referendum che si è svolto proprio in questo fine settimana, tra cui un referendum dedicato alla proposta che arrivava dal partito di destra della Confederazione Elvetica per dire no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Questa proposta, insomma, questa iniziativa referendaria è stata respinta con il 54,8% dei voti e quindi al momento non passa questa proposta di limitare la popolazione residente stabile. Se avesse vinto il sì, ci sarebbero state modifiche importanti a livello restrittivo, ad esempio anche ai ricongiungimenti familiari, al diritto d'asilo, al patto di libera circolazione con l'Unione Europea. La cosa interessante che riguarda, insomma, per quanto ci compete in modo particolare questa trasmissione, è lo sguardo che arriva dal mondo chiese protestanti, chiese riformate svizzere rispetto a questo referendum. E spiega bene l'articolo di Elena Ribet sull'agenzia stampa nev.it il fatto che non tutte le chiese riformate svizzere, le chiese protestanti svizzere, hanno preso posizione rispetto a un'indicazione, diciamo così, di voto. Alcune sì, ad esempio la chiesa, l'organizzazione delle chiese protestanti, in modo particolare le FAM protestanti, quindi le unioni, ecco, di donne diciamo riunite sotto il cappello di FAM protestante, hanno preso posizione. Anche altre comunità hanno, appunto, in modo indipendente hanno scelto, insomma, di dare un'indicazione rispetto alla votazione su questo referendum, altre invece no. E questa non posizione ha, diciamo, creato non poche polemiche, critiche, appunto, all'interno delle diverse chiese riformate svizzere. In modo particolare la direttrice del media di comunicazione ref.ch ha commentato in questo modo: è un segnale importante per un approccio costruttivo alla diversità e alla migrazione, conferma la nostra responsabilità nel rispettare gli impegni internazionali e nel proteggere le persone rifugiate. Questo è per quanto riguarda il risultato della votazione. Ma per quanto riguarda invece il mondo, appunto, ecclesiastico, al sinodo della Chiesa riformata in Svizzera, che si sta svolgendo a Bulle proprio in questi giorni, il Consiglio Nazionale delle Chiese Riformate dovrà rispondere ad un'interpellanza sul perché ha scelto di non prendere posizione sul referendum, e mentre, appunto, altre realtà ecclesiastiche hanno sostenuto con convinzione anche la campagna, appunto, per il no a questo referendum. Insomma, posizioni diverse, ma anche diversa concezione di quanto una chiesa debba entrare o meno nella realtà e quindi anche nel coinvolgimento sociale, collettivo, politico. Questi sono, appunto, domande a cui si cercherà, non dico di dare delle risposte, ma di confrontarsi, sperando, appunto, in un confronto che ovviamente parte sempre dalla base del reciproco rispetto. Quindi è un tema particolarmente interessante, ecco, questo sguardo, questo focus, questo sguardo su come le chiese riformate sostengono, non sostengono, in questo caso in Svizzera, ma potrebbe accadere anche in altri luoghi, non per forza solo in questo stato, questo è l'esempio più vicino a noi temporalmente, ma quanto e come e se le chiese abbiano, appunto, diritto e facoltà, e fino a che punto di, appunto, entrare nella dialettica politica.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 6.30. L'esercito israeliano ha detto di aver intercettato dei colpi sparati da Hezbollah nel sud del Libano. Ieri, dopo l'annuncio dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, i raid israeliani avevano causato almeno una vittima. Netanyahu ha detto che la battaglia non è finita e che Israele non si ritirerà dalla zona cuscinetto che ha occupato nel paese vicino. Il Libano è uno degli ostacoli principali all'intesa tra Teheran e Washington.
4: Entrambe le parti hanno annunciato che l'accordo verrà firmato venerdì prossimo in Svizzera. Al momento il documento è stato firmato in formato digitale. Il vicepresidente americano Vance ha detto che Trump potrebbe decidere di renderlo pubblico anche prima di venerdì. Tra i punti contenuti nel memorandum c'è sicuramente la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco americano ai porti iraniani. La Banca Mondiale ha ribadito ancora come la guerra in Medio Oriente abbia rallentato la crescita globale come non succedeva dal periodo del Covid.
3: L'Ucraina ha colpito un deposito di petrolio nel sud della Russia, nella regione di Krasnodar. Le autorità locali hanno anche annunciato di aver chiuso alcune strade che portano al ponte che collega la Russia alla Crimea. Gli attacchi di Kiev in territorio russo ormai sono quotidiani. La guerra in Ucraina sarà uno dei temi in discussione oggi al G7 di Evian, presente anche Zelensky. Il primo ministro britannico Starmer dovrebbe annunciare oggi nuove sanzioni alla Russia da parte di Mosca e ha anticipato importanti finanziamenti al settore energetico ucraino, compreso uranio arricchito per le centrali nucleari.
4: I sindacati metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL hanno smentito che la sospensione del piano di tagli in Electrolux annunciata nelle scorse ore abbia una durata di 50 giorni, come era emerso invece da indiscrezioni di stampa. Al tavolo di ieri al Ministero delle Imprese si è parlato di un calendario di incontri per definire un nuovo piano industriale, ma non è stata condivisa nessuna data di scadenza, hanno dichiarato i sindacati. Resta il congelamento dei circa 1.700 licenziamenti e della chiusura della fabbrica marchigiana del gruppo, che erano stati minacciati poco più di un mese fa.
3: I militanti di Casa Pound, condannati alcuni mesi fa a Bari per aver aggredito alcune persone che partecipavano a una manifestazione antifascista, non sono stati giudicati colpevoli di riorganizzazione del partito fascista, come invece era stato detto a livello mediatico subito dopo la sentenza, quando si era parlato della prima condanna mai decisa in Italia per questo tipo di reato. Lo dicono le motivazioni del verdetto che sono state depositate ieri e secondo cui la procura, pur ipotizzando quel reato, non lo avrebbe poi descritto nel testo del capo di imputazione. Nelle motivazioni si dice comunque che il comportamento degli imputati appare volto a fare proselitismo e suscitare consenso a un'ideologia basata sulla violenza come quella del fascismo, evocando la ricostituzione del partito fascista come pericolo concreto.
4: A Cuba il turismo sta registrando un calo drastico, lo dicono i dati pubblicati dallo stesso governo dell'Havana. Nei primi 5 mesi del 2026, da gennaio a maggio, il numero dei turisti è sceso di quasi il 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il turismo è uno dei settori chiave dell'economia cubana. Questo calo si inserisce in un contesto di continua pressione politica da parte degli Stati Uniti.
3: I mondiali di calcio, nella notte a Los Angeles c'è stato l'esordio della nazionale iraniana che ha pareggiato 2-2 con la Nuova Zelanda. Anche le altre partite delle ultime ore sono finite in parità. Spagna-Capoverde 0-0, Belgio-Egitto 1-1, Arabia Saudita-Uruguay 1-1. La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Oltre alla diretta, ricordo anche sempre la replica, almeno per questa prima parte di programma, per questa prima ora di Voci Protestanti, il mattino successivo. Quindi se volete potete ascoltarci anche appunto il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino, e saluto chi tra di voi ci sta seguendo con la replica, e visto che l'orario è decisamente mattiniero, auguro anche un buon inizio di giornata. Ritornando invece al nostro qui ed ora, quindi alle 14 e 37 minuti di questo pomeriggio di lunedì 15 di giugno, un'altra notizia di aggiornamento rispetto all'attualità. Oggi ci stiamo ricollegando, passato il fine settimana ci ricolleghiamo un po' con tante notizie, tanti fatti che purtroppo o per fortuna, a seconda un po' degli argomenti, sono accaduti in giro per il mondo, per l'Italia. Ebbene, un altro spunto legato a una, in questo caso, drammatica attualità è quello che arriva da parte della Chiesa avventista sulla situazione della crisi di Ebola in alcune zone africane, in particolare Congo e Uganda. Sono questi due stati africani particolarmente coinvolti da questa drammatica crisi sanitaria, con la nuova epidemia del virus Ebola che davvero sta mettendo a dura prova l'assetto sanitario e anche sociale, direi, di queste due nazioni. E perché parliamo dell'agenzia avventista? Beh, perché è uno dei primi enti che è entrato in servizio, al lavoro, in questa fase di emergenza. Le chiese si stanno organizzando per organizzare appunto aiuti e attività di prevenzione, ma sicuramente l'agenzia ADRA, che è l'agenzia avventista per lo sviluppo e il soccorso, è particolarmente attrezzata ed è proprio anche operativamente organizzata proprio per rispondere ai primi momenti di emergenza, e sta infatti lavorando sia nella Repubblica Democratica del Congo che nel vicino Uganda con tutta una serie di interventi per cercare di aiutare le comunità e tamponare alcune emergenze, evitando così che questa infezione si estenda in aree pubbliche ad alto rischio, più di quello che già purtroppo è estesa. Le attività che l'agenzia avventista sta portando avanti quali sono? Ve ne facciamo alcuni esempi: l'installazione di postazioni per il lavaggio delle mani, quindi il portare l'acqua anche in luoghi dove non è così disponibile, ma è la base per cercare di arginare il contagio, le infezioni; la distribuzione di prodotti per l'igiene personale, il supporto alla gestione dei rifiuti e del risanamento. Questa è una parte importantissima, quello di gestire appunto tutto ciò che riguarda i rifiuti che devono essere smaltiti in determinate modalità; la formazione, quindi corsi di formazione e di aggiornamento per i volontari che stanno operando in prima linea, per gli operatori, le operatrici sanitarie che sono impegnati in prima linea nella lotta al virus. E insomma, questi sono solo alcuni degli interventi programmati appunto dall'agenzia avventista ADRA, che in modo coordinato ovviamente con altri enti e altre organizzazioni, con altri partner, stanno cercando appunto di lavorare un po' a 360 gradi, senza dimenticare ad esempio tutto ciò che riguarda l'informazione corretta, quindi contrastare magari determinate informazioni che sono errate rispetto al virus e alla diffusione del virus. Insomma, è un aggiornamento che non è certo non è del tutto positivo, ma è un passo in più, che è una mano in più che si sta dando appunto all'assetto sanitario della Repubblica Democratica del Congo e appunto al vicino stato dell'Uganda. Ebola, chiese in aiuto della popolazione, è l'articolo con cui trovate questa notizia pubblicata sul quotidiano online riforma.it, il quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia.

0: te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Ancora attualità, ancora cronaca, ancora notizie di queste giornate. Ritorniamo al tema di cui parlavamo già in apertura, ovvero l'avvicinarsi della giornata mondiale del rifugiato, e vorrei citarvi a questo proposito un articolo che è stato ripubblicato anche su Riforma qualche giorno fa, riforma.it, quotidiano delle chiese battiste, metodiste, valdesi in Italia, che trovate online con aggiornamenti quotidiani, appunto l'indirizzo è riforma.it, ed è un aggiornamento che arriva dall'Agenzia ONU per i Rifugiati, ovvero l'UNHCR, rispetto alle persone, a quante persone nel mondo sono costrette a spostarsi, alla fuga, al dover per forza andare via dai luoghi originari, anche per lunghi periodi. Allora, si tratta in totale di un dato impressionante: 117,8 milioni sono le persone costrette alla fuga nel mondo, rispetto, se pensiamo a qualche anno fa, al 2024, a 123 milioni, quindi è un dato in calo rispetto a qualche anno fa, ed è la prima volta in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, che c'è un dato in calo, che viene riportato dall'UNHCR, un dato in calo. C'è anche una spiegazione, spiega l'UNHCR, è proprio per il fatto che in alcuni casi il dover fuggire, andare via di casa, è una soluzione temporanea. L'idea è alla base quella di, possibilmente, se le condizioni, se la situazione lo permette, di ritornare nel luogo di partenza, quindi ritornare, ricongiungersi alla famiglia, alla casa, al territorio da cui si è partiti, e molti infatti l'hanno fatto. Alcuni però, per molte persone, bisogna anche dire, e anche questo dato viene riportato chiaramente dall'UNHCR, che per molti non è stato un ritorno a casa volontario, ma sono stati dei rimpatri fatti in contesti estremamente fragili e soprattutto sotto pressione politica. Sempre nel comunicato stampa che è stato diramato in questi giorni, l'UNHCR diciamo che punta a dimezzare entro il 2035 il numero delle persone rifugiate in esilio prolungato e che sono dipendenti dall'assistenza umanitaria. Per far questo, cosa sta promuovendo e come sta operando in rete con altri organismi? Beh, sta lavorando per creare opportunità lavorative, per creare situazioni durature, come appunto i ritorni, che però permettano di poter rimanere nel territorio e che non siano solo dei ritorni, chiamiamoli fittizi o momentanei, delle opportunità educative nei luoghi di partenza, laddove è possibile, perché in alcuni contesti, nei contesti di difficoltà politica, dove magari c'è un conflitto, una guerra in corso, certo non è possibile portare avanti questi percorsi educativi o creazione, men che meno creazione di posti di lavoro. Ci sono altri dati interessanti dei paesi da cui arriva la maggior parte delle persone. Un forte aumento è stato segnalato da Afghanistan, Sudan, Siria, e ancora insomma altri dati che riguardano le motivazioni, sicuramente appunto guerre, conflitti e crisi politiche che

umanitarie e fornisce protezione con l'obiettivo proprio di stabilizzare le rotte migratorie. L'Italia è riconosciuta a livello internazionale anche per un progetto di cui abbiamo parlato in più di un'occasione, che ricordiamo ancora una volta, ovvero il progetto dei corridoi umanitari, dei corridoi lavorativi, dei corridoi universitari o dei corridoi sanitari, tutti percorsi, diciamo, che alla base condividono il concetto di aiutare le persone in modo legale, sicuro, controllato di arrivare in Italia a seconda delle loro necessità. E quindi questo è un canale che viene riconosciuto anche a livello internazionale proprio come una buona pratica, un canale da replicare. L'articolo è molto lungo, questo report riportato su Riforma è molto lungo, se volete leggerlo nella versione integrale lo trovate sul sito ufficiale dell'Agenzia ONU per i Rifugiati, l'agenzia dell'UNHCR, oppure trovate, diciamo, il comunicato stampa ripubblicato sul sito riforma.it.

0: parte di questa prima ora di Voci Protestanti, rimanendo ancora sul tema della giornata mondiale del rifugiato e andando a raccontarvi, a ricordarvi un evento che si terrà questo venerdì 19 giugno a Roma, alla Chiesa Battista di Centocelle. Un evento dal titolo Quello che posso ed è appunto una, diciamo, un tardo pomeriggio barra serata organizzato nella Chiesa Battista di Centocelle per, diciamo, parlare, ricordare il lavoro delle chiese evangeliche nell'ambito dei flussi migratori, ma anche per, diciamo, accogliere in un'esperienza comunitaria, collettiva, potremmo dire così, tutta una serie di partner romani che lavorano anche nell'ambito, diciamo, dell'integrazione delle persone rifugiate. E quindi l'apertura sarà dedicata alle chiese valdesi, alle chiese evangeliche. Interverrà Roberta Federico per la Diaconia Valdese, Marta Bernardini per MH Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti delle chiese evangeliche in Italia. Sarà presente anche la corale della chiesa valdese di Piazza Cavour, ci sarà questo breve momento di introduzione alle 18:30, si prosegue con un intervento curato dalla docente di teologia pratica della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, Francesca Deborah Nuzzolese, e poi dalle 19:15 in avanti si aprono tutta una serie di attività, di incontri, degli stand con appunto tanti enti partner, quindi sarà presente l'associazione Un Ponte Per, sarà presente il Community Center, sarà presente l'esperienza di Rosarno con l'ostello Dan Besso e la campagna etica, saranno presenti gli enti del territorio romano che collaborano con la CSD Diaconia Valdese. Sarà inaugurata una mostra fotografica curata da Efat Abul Fazil e Luciano Lattanzi della Chiesa Metodista di Roma e seguirà, diciamo, sempre all'interno della serata un momento di poesia condivisa, un momento di slam poetry con Lucia Raffaella Mariani e in chiusura un momento anche musicale con un ristoro curato dalla Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia. Quindi, come vedete, sono davvero tanti gli enti che collaborano a questa iniziativa. L'appuntamento è venerdì 19 giugno, Roma, Chiesa Battista di Centocelle, giornata mondiale del rifugiato, dalle 18:30 in avanti, una bella serata con questo titolo Quello che posso e quello che possiamo fare. Ci sembra a volte forse di poco conto, ma in realtà unito a quello che possono fare tante persone diventa importante e assolutamente utile per rilanciare alcune tematiche. Quindi quello che posso è sicuramente già molto rispetto al non porsi neanche questo dubbio: faccio quello che posso, non faccio niente, meglio fare quello che si può. Noi ci fermiamo qui, saluto chi ha potuto seguire fino a questo punto la nostra puntata di Voci Protestanti e quindi in particolare chi ha ascoltato la replica, mentre per chi sta ascoltando la diretta di questo pomeriggio, non andate via, se volete, se potete, potete continuare a stare con noi, perché tra pochissimo mi raggiunge in studio Darianna Tedesco, proseguiamo la nostra diretta e andremo a raccontarvi altre iniziative collettive di territori molto vicini a noi o un po' più lontani, che però, insomma, possono riguardare tutti e tutte. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Israele ha detto di aver intercettato colpi di Hezbollah nel sud del Libano. Ieri i raid israeliani avevano causato almeno una vittima. Netanyahu: non ritireremo il nostro esercito. Il Libano è la minaccia principale all'accordo Stati Uniti-Iran che dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera. E il Medio Oriente sarà oggi al centro del G7 di Evian. Si parlerà anche di Ucraina, presente Zelensky. Questa mattina gli ucraini hanno colpito un altro deposito di petrolio nel sud della Russia. Electrolux, i sindacati smentiscono che la sospensione del piano d'Italia annunciata ieri abbia una durata di 50 giorni. All'incontro al Ministero non si è parlato di date di scadenza, dicono CGIL e CISL e UIL. Congelati i 1700 licenziamenti e la chiusura della fabbrica nelle Marche, che erano stati minacciati a maggio. A Milano sarebbero 7 tra dipendenti ed ex di ATM le persone coinvolte nella chat con commenti a sfondo sessuale, in cui sarebbero state condivise foto di passeggeri riprese dalle telecamere di sorveglianza. Il sindaco Sala ha chiesto provvedimenti duri all'azienda dei trasporti, che ha annunciato un'indagine interna. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 16 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Andreas Köhn delle chiese valdesi di Milano e Pavia e della chiesa metodista di Novara. I due brani che ascolteremo in chiusura arrivano dalla Giamaica e dal Kenya. Come Mac vi worship e Kvak Jesu Nasimama. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal libro dei Proverbi, capitolo 14, il versetto 26. C'è grande sicurezza nel timore del Signore. E ancora dalla prima lettera a Giovanni, capitolo 5, il versetto 18. Colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca.
2: Care sorelle e cari fratelli in Cristo in ascolto, buongiorno. I due pur brevi versetti previsti per la nostra meditazione odierna dal nostro lezionario ci pongono degli interrogativi piuttosto profondi. Il primo versetto, tratto dal libro dei Proverbi, ci propone una convinzione ricorrente nella letteratura sapienziale, quasi uno slogan teologico, sull'importanza del timore di Dio. Ma che cos'è questo timore di Dio? Si tratta della paura che dobbiamo avere rispetto a Dio o del nostro rispetto nel confronto del suo nome? Chi conosce la spiegazione classica dei 10 comandamenti nel piccolo catechismo di Lutero, siamo nel 1529, si ricorda forse una frase che torna come ritornello prima della spiegazione di ogni singolo comandamento. Dobbiamo temere e amare Dio. Ma chi è in fondo questo Dio che dobbiamo temere e amare allo stesso modo? Nella prima Giovanni 5:18 non c'è solo un problema di grammatica. Probabilmente c'è anche un problema di trasmissione del testo. Il punto è questo. Nel greco originale si legge una frase che può essere capita in due modi diversi. Da una parte si può intendere così: chi è nato da Dio custodisce se stesso. Dall'altra si può capire così: Cristo, il figlio nato da Dio, custodisce il credente. Perché nasce questo dubbio? Perché c'è una piccola differenza tra due parole molto simili. Una significa lui, l'altra significa se stesso. È possibile che nel copiare il testo qualche scriba abbia confuso le due forme. Se il testo dice se stesso, allora il senso è che il credente deve custodirsi. Se invece dice lui, allora il senso più naturale è che Cristo custodisce il credente e per questo il maligno non può toccarlo. Molti studiosi pensano che questa seconda lettura sia più forte, sia dal punto di vista grammaticale, sia dal punto di vista teologico. In breve, qui non stiamo discutendo solo di una sfumatura linguistica, è possibile che ci sia stato un piccolo errore di trascrizione e questo cambia anche il modo in cui leggiamo il versetto. E noi come dobbiamo interpretare quindi tutto questo? Com'è possibile rivolgersi a questo Dio che dobbiamo amare e temere nello stesso momento? Mario Trevi nel 1963 scrive nelle sue note sul significato psicologico dell'esperienza religiosa del hasidismo: la preghiera autentica è attività simbolica, perché non è segno evocatore di una realtà, bensì parte della realtà evocata. Nella preghiera la realtà evocata è direttamente e completamente presente. A proposito delle parole della scrittura, egli è il tuo salmo ed egli è il tuo Dio, Rabbi Pinkas dice: egli è il tuo salmo ed egli, lo stesso, è il tuo Dio. La preghiera con la quale l'uomo prega, la preghiera stessa, è divinità. Non come tu chiedi qualcosa al tuo compagno, un'altra cosa è lui, un'altra la tua parola. Non così nella preghiera che unisce le essenze. Colui che prega e crede che la preghiera sia qualcosa di diverso da Dio è come il supplicante a cui il re fa porgere ciò che ha chiesto. Chi invece sa che la preghiera stessa è divinità è simile al figlio del re che prende dai tesori del padre ciò che desidera. Buona giornata.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Israele ha detto di aver intercettato colpi di Hezbollah nel sud del Libano. Ieri i raid israeliani avevano causato almeno una vittima. Netanyahu: non ritireremo il nostro esercito. Il Libano è la minaccia principale all'accordo Stati Uniti-Iran che dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera. E Medio Oriente sarà oggi al centro del G7 di Evian. Si parlerà anche di Ucraina, presente Zelensky. Questa mattina gli ucraini hanno colpito un altro deposito di petrolio nel sud della Russia. Electrolux: i sindacati smentiscono che la sospensione del piano di taglia annunciata ieri abbia una durata di 50 giorni. All'incontro al ministero non si è parlato di date di scadenza, dicono CGIL e CISL e UIL. Congelati i 1700 licenziamenti e la chiusura della fabbrica nelle Marche, che erano stati minacciati a maggio. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30, partiamo dal Medio Oriente. L'esercito israeliano ha detto di aver intercettato dei colpi sparati da Hezbollah contro le sue postazioni nel sud del Libano. Ieri, dopo l'annuncio dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, i raid israeliani avevano causato almeno una vittima. Netanyahu ha detto che la battaglia non è finita. Il Libano è uno degli ostacoli principali all'intesa tra Teheran e Washington. In studio Emanuele Valenti.
1: Nelle ultime 24 ore gli israeliani, Netanyahu compreso, hanno ribadito più volte che l'esercito non si ritirerà dal sud del Libano. Stando agli annunci, la fine della guerra, altri 60 giorni di tregua riguardano tutta la regione, il Libano compreso. Questo per gli iraniani è una linea rossa, gli americani sarebbero sostanzialmente d'accordo, il governo israeliano no. Netanyahu aveva cominciato, ricorderete, questa guerra con tre obiettivi: la fine del regime iraniano, la distruzione del suo programma nucleare e l'eliminazione di Hezbollah in Libano. Obiettivi non raggiunti, in sostanza una posizione simile in qualche modo a quella di Trump. Il presidente americano, anche se pubblicamente parla di grande vittoria, ha deciso di fare un passo indietro. Il primo ministro israeliano sembra proprio di no. Lo scontro tra i due a questo punto potrebbe diventare una costante delle prossime settimane. A proposito di Trump, anche gli iraniani parlano di grande vittoria. Per noi è un grande risultato questo accordo, ci ha detto una fonte al Ministero degli Esteri di Teheran. Siamo più forti di prima, abbiamo proiettato la nostra forza militare e rivitalizzato la nostra immagine pubblica. Andrea.
0: Grazie Emanuele. Entrambe le parti hanno annunciato che l'accordo verrà firmato venerdì in Svizzera. Per ora il documento è stato firmato in formato digitale. J.D. Vance ha detto che Trump potrebbe decidere di renderlo pubblico anche prima di venerdì. Tra i punti contenuti nel memorandum c'è sicuramente la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco americano ai porti iraniani. L'Italia parteciperà a una missione europea nel Golfo. La Banca Mondiale intanto ha ribadito ancora come la guerra in Medio Oriente abbia rallentato la crescita globale, come non succedeva dal periodo del Covid. Luciana Borsatti, giornalista e scrittrice, esperta di Iran.
2: La firma digitale è un modo per dire: ok, ci siamo messi d'accordo in coincidenza del compleanno del presidente Trump, così lui è contento. Una sorta di garanzia, però è tutto molto debole, ma sarà anche debole la firma se ci arriveranno alla firma definitiva. Questo accordo è fortemente voluto da una buona parte dell'amministrazione iraniana, sicuramente molto voluto dall'amministrazione Trump, perché ha capito che si è proprio infognato in una strada senza uscita, e l'esito finale di questo accordo non dipenderà soltanto dalla buona volontà dei contraenti. Del punto di caduta di questi negoziati, se saranno in grado di portarli avanti per i prossimi 60 giorni, sarà probabilmente che l'Iran manterrà il proprio diritto all'arricchimento dell'uranio, benché sotto una supervisione internazionale che garantirà che questo arricchimento dell'uranio non andrà oltre una certa soglia, che è esattamente quello che ha ottenuto Obama.
0: La crisi in Medio Oriente sarà tra le questioni che verranno discusse oggi dai leader del G7 di Evian in Francia. Si parlerà anche di Ucraina, presente Zelensky. Il servizio.
3: Un accordo storico, un superaccordo raggiunto con una dirigenza iraniana particolarmente intelligente, così Donald Trump, il genio dei superlativi, nella prima conferenza stampa comune ieri sera con Emmanuel Macron al G7 di Evian, dove l'accordo annunciato tra Washington e Teheran è stato finora il principale argomento di discussione, a cominciare dalla riapertura dello stretto di Hormuz, quando, a quali condizioni, con il concorso di chi. Macron, che ha ripetuto davanti a Trump la disponibilità della Francia e dei paesi europei volontari come Regno Unito, ma anche l'Italia, a partecipare a una missione internazionale di sicurezzazione dello stretto, incassa una risposta perlomeno tiepida dal trionfale Donald. Mentre sul Libano, di cui la Francia tenta di difendere la sovranità e l'integrità territoriale, Israele continua a mantenere la pressione militare malgrado l'accordo tra Iran e Stati Uniti. Un accordo che riguarda tutti, a cominciare dai paesi del Golfo invitati al G7 come Qatar e Emirati Arabi, ma anche l'India, pure presente a Evian con il premier Modi, e più relativamente l'altro invitato di peso, il brasiliano Lula. Medio Oriente, ma non solo, infine, con la presenza di Zelensky e la guerra in Ucraina che resta una priorità per gli europei, ora più forti nel confronto con Trump sulla questione grazie alla resistenza ucraina che ha arrestato la progressione russa. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: E questa mattina l'Ucraina ha colpito un deposito di petrolio nel sud della Russia, nella regione di Krasnodar. Le autorità locali hanno anche annunciato di aver chiuso alcune strade che portano al ponte che collega la Russia alla Crimea. Gli attacchi di Kiev in territorio russo sono ormai quotidiani. Il Regno Unito dovrebbe annunciare oggi nuove sanzioni alla Russia e ha anticipato importanti finanziamenti al settore energetico ucraino, compreso uranio arricchito per le centrali nucleari. Per Kiev si è anche aperto ufficialmente il negoziato per l'adesione all'Unione Europea, il servizio da Bruxelles.
4: Il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina e parallelamente anche quello della Moldova è entrato in una nuova fase con l'apertura formale dei primi 5 capitoli negoziali di un processo che ne conta 33 in tutto. A sancirlo è stata la conferenza intergovernativa che ieri sera ha dato inizio ai lavori sul primo gruppo di capitoli negoziali, i cosiddetti cluster, che copre stato di diritto, funzionamento delle istituzioni democratiche e criteri economici. A spiegare quanto per l'Ucraina sia un momento decisivo è stato il presidente Zelensky, che ha parlato di un messaggio chiaro sul fatto che il progresso dell'Europa non può essere fermato. La commissaria all'allargamento Marta Kos ha definito quello di ieri un mega lunedì dedicato ai negoziati di adesione, in cui nello stesso giorno sono stati fatti progressi con Ucraina, Moldova e Montenegro. A proposito di Kiev, la commissaria Kos ha spiegato che la determinazione a portare l'Ucraina all'interno dell'Unione non è mai stata così forte e che ora si aspetta dal Consiglio che proceda senza indugio ad aprire anche tutti gli altri capitoli negoziali rimanenti. A prescindere dall'enfasi, bisogna ricordare che si tratta del normale processo di adesione, non uno accelerato, fatto di capitoli da aprire, negoziare e chiudere uno per uno, prima della stesura del trattato di adesione, che deve essere ratificato da tutti i membri UE, per alcuni anche con referendum popolari. Insomma, un processo lungo, burocratico e impegnativo, che non fa sconti a nessun candidato e si basa sui meriti nell'implementare le riforme richieste per allinearsi alla legislazione europea. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: I sindacati metalmeccanici di CGIL, CISL e UIL hanno smentito che la sospensione del piano di tagli in Electrolux, annunciata nelle scorse ore, abbia una durata di 50 giorni, come era emerso invece da indiscrezioni di stampa. Al tavolo di ieri al Ministero delle Imprese si è parlato di un calendario di incontri per definire un nuovo piano industriale, ma non è stata condivisa nessuna data di scadenza, hanno dichiarato i sindacati. Resta il congelamento dei circa 1.700 licenziamenti e della chiusura della fabbrica marchigiana del gruppo, che erano stati minacciati poco più di un mese fa. Sentiamo Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM.
5: Per noi ci va una compartecipazione tra la politica e una multinazionale che tutto sommato nel Novecento ha dimostrato di scegliere spesso la responsabilità anche sociale, affinché l'elettrodomestica in Italia e in Europa non diventi un parcheggio vuoto. Quando una multinazionale che sta nel nostro paese decide che ci massacra, come siamo in grado di fare del nostro sistema paese un sistema che protegge e guarda avanti? Il Ministero ha dichiarato di mettere a disposizione contratti di sviluppo e anche eventualmente strumenti straordinari. Ora, il tema è quali sono e quando sono vincolanti.
0: A Milano, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbero 7, tra cui 6 dipendenti e un ex in pensione dell'azienda dei trasporti ATM, le persone coinvolte nella chat con commenti a sfondo sessuale, in cui sarebbero state condivise immagini di passeggeri riprese dalle telecamere di sorveglianza. La vicenda è emersa da una passeggera che ha raccontato di essersi trovata accanto a un autista fuori servizio che stava guardando quella chat e ne ha fotografato una parte. Il sindaco Sala ha chiesto provvedimenti duri all'azienda, che poco prima aveva annunciato un'indagine interna e che ha presentato una denuncia alla polizia locale. In Spagna c'è stata un'udienza legata all'inchiesta in cui è indagata la moglie del primo ministro Sanchez, il servizio da Madrid.
6: È iniziata una settimana terribile per Pedro Sanchez. Ieri sera sua moglie è stata sentita dal giudice che l'accusa di aver abusato della posizione di First Lady per organizzare un master di economia sostenibile all'Università di Madrid. Tutti si aspettano che nei prossimi giorni sarà rinviata a giudizio e nei prossimi giorni è attesa anche la sentenza nel processo contro il fratello di Sanchez, David, accusato di essere stato assunto per raccomandazione come direttore delle arti sceniche in Estremadura. Cosa hanno in comune queste due cause? Tutte sono state promosse da un gruppo di associazioni di estrema destra 6 mesi dopo che Sanchez è stato rieletto. E non è finita qui. Mercoledì ci sarà anche la dichiarazione di Zapatero. L'ex premier socialista avrebbe aiutato un'aerolinea venezuelana ad ottenere il salvataggio di Stato durante la pandemia. Una causa iniziata solo dopo che gli Stati Uniti lo scorso marzo, e cioè dopo che Sanchez aveva negato le basi per la guerra in Iran, hanno inviato un'intercettazione che incastrerebbe Zapatero. Sanchez ha ripetuto che ha fiducia nella giustizia, ma per molti socialisti è chiaro che si tratta di una persecuzione giudiziaria. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: La Corte d'Appello di Londra ha dato ragione al governo che aveva classificato il movimento Palestine Action come gruppo terroristico, dichiarandolo fuori legge. A febbraio una prima sentenza aveva giudicato quella decisione illecita perché sproporzionata. Ieri la presidente della Corte d'Appello ha accusato Palestine Action di incoraggiare apertamente una violenza illegale che si avvicina al terrorismo, mentre dal movimento ha parlato una delle fondatrici. Non smetteremo di batterci per la revoca del bando, per la fine delle leggi antiterrorismo contro di noi e per una Palestina libera. Nei mesi scorsi l'organizzazione era stata protagonista di azioni contro basi militari e fabbriche di armi. Contro la sua criminalizzazione si sono schierate ONG come Amnesty International e Human Rights Watch. Matteo Lefons ha intervistato Francesca Nadine, attivista di Palestine Action.
7: The government is so determined to keep making these legal challenges even when they lost.
8: Il governo è molto determinato a continuare queste battaglie legali, anche dopo aver perso questo ricorso a febbraio ha insistito nel sostenere che l'azione diretta sia terrorismo. Lo fa perché è influenzato da Israele, riceve finanziamenti dalla lobby israeliana e quindi farà tutto il possibile per impedire che le aziende israeliane produttrici di armi e le fabbriche che possiedono sul suolo britannico perdano denaro. Esiste un vero e proprio clima generale di paranoia che il governo sta cercando di imporre alla popolazione, perché ormai sostiene che qualsiasi cosa collegata alla Palestina sia legata a Palestine Action e quindi sia collegata al terrorismo. Ci sono moltissime persone che hanno perso il lavoro o che sono state molestate o minacciate di espulsione semplicemente per avere sostenuto la Palestina. Per esempio, alcune infermiere hanno perso il proprio impiego nel servizio sanitario pubblico per aver indossato una spilla con la bandiera palestinese sulla camicia. Stiamo raggiungendo un livello estremo di censura. Ovviamente questo sta accadendo in tutta Europa, ma qui è stato portato a un livello ancora più avanzato attraverso queste leggi sul terrorismo.
7: It's obviously happening all over Europe, but here it's been taken to the next level with these terrorism laws.
0: I mondiali di calcio. Nella notte italiana, a pochi giorni dall'inizio del torneo, è stato cacciato un allenatore, quello della Tunisia, esonerato dopo la sconfitta per 5-1 subita ieri dalla Svezia. Le partite delle ultime ore invece sono finite tutte in parità, a partire dal clamoroso 0-0 ottenuto da Capoverde al suo esordio assoluto nella competizione contro la Spagna. Tra ieri sera e stanotte si sono giocate anche Belgio-Egitto 1-1, Arabia Saudita-Uruguay 1-1 e c'è stato il debutto a Los Angeles della nazionale iraniana che ha pareggiato 2-2 con la Nuova Zelanda. Luca Celade è il corrispondente del Manifesto da Los Angeles.
9: Io ero fuori dallo stadio, diversi gruppi hanno contestato questa squadra che loro dicevano di ritenere una squadra di regime o comunque contestavano il regime appunto che la squadra rappresentava. C'erano molte bandiere dell'era dello Shah, le bandiere monarchiche, in polemica appunto con quella ufficiale della Repubblica Islamica, però c'erano anche queste ultime, quindi c'erano diversi gruppi. Los Angeles, la California del Sud, dove ha giocato e dove giocherà ancora una delle partite l'Iran, è anche la casa di mezzo milione, forse più iraniani e discendenti di iraniani, quindi la comunità maggiore di una diaspora complessa, stratificata. Ci sono stati striscioni all'interno, c'è stato uno striscione che ricordava i 42.000 uccisi in piazza dal regime durante le proteste di gennaio-febbraio, ma anche striscioni che hanno ricordato invece le 168 scolare uccise dai bombardamenti americani. Però, come poi avviene spesso in queste manifestazioni sportive, soprattutto nei mondiali, mi sembra che sia prevalsa l'orgoglio delle comunità emigrate, in questo caso quella iraniana, e io almeno ho sentito molto tifo per questa squadra che ha abbastanza entusiasmato.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
10: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
11: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Asti. Per lavori è chiusa la provinciale 40 nel comune di Nizza Monferrato. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 8:30. Il vicepresidente americano Vance ha detto che il memorandum tra Stati Uniti e Iran comprende anche il ritorno degli ispettori internazionali nei siti nucleari iraniani. Il testo dell'accordo non è ancora pubblico. È però chiaro come la questione nucleare debba essere negoziata nei 2 mesi successivi alla firma dell'intesa attesa venerdì. Tra le incognite principali, la situazione in Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha detto di aver intercettato colpi di Hezbollah nel sud del Libano. La notte scorsa Netanyahu aveva ribadito per l'ennesima volta che la battaglia in Libano non è finita, che non ritirerà l'esercito dal paese vicino e che si ricandiderà alle elezioni del prossimo autunno.
2: Ci sono stati almeno 2 attacchi ucraini in territorio russo. Sarebbe stato colpito un deposito di petrolio a Krasnodar nel sud e, secondo le autorità locali, sarebbero state chiuse anche delle strade che portano al ponte che collega Russia e Crimea. Sarebbe poi stata attaccata una grossa raffineria vicino Mosca. Non è chiaro in entrambi i casi se ci siano vittime. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno fatto in queste ore diversi feriti nella regione di Kharkiv, nell'est. La guerra tra Ucraina e Russia sarà tra i temi del G7 di Evian in Francia. I leader europei chiederanno a Trump di riprendere in mano il dossier e di fare pressioni su Putin.
1: Sindacati metalmeccanici di CGL e CISL e UIL hanno smentito che la sospensione del piano di tagli in Electrolux, annunciata nelle scorse ore, abbia una durata di 50 giorni, come era emerso invece da indiscrezioni di stampa. Al tavolo di ieri al Ministero delle Imprese si è parlato di un calendario di incontri per definire un nuovo piano industriale, ma non è stata condivisa nessuna data di scadenza, hanno dichiarato i sindacati. Resta il congelamento dei circa 1.700 licenziamenti e della chiusura della fabbrica marchigiana del gruppo, che erano stati minacciati poco più di un mese fa.
2: Nella notte un'auto è caduta nel lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. A bordo 2 persone, una donna che è riuscita a uscire dalla macchina e che ora è ricoverata, e un uomo che al momento risulta disperso. In queste ore sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco, della guardia costiera e dei carabinieri.
1: A Cuba il turismo sta registrando un calo drastico, lo dicono i dati pubblicati dallo stesso governo dell'Havana. Nei primi 5 mesi del 2026, da gennaio a maggio, il numero dei turisti è sceso di quasi il 60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il turismo è uno dei settori chiave dell'economia cubana. Il calo si inserisce anche in un contesto di continua pressione politica da parte degli Stati Uniti.
2: Quasi ogni bambino nel mondo è esposto ad almeno un pericolo climatico, lo dice un rapporto UNICEF, in cui si parla anche dell'Italia, dove oltre 6 milioni di bambini sono esposti a ondate di calore prolungate e alla siccità. A livello globale, i bambini esposti alla combinazione di siccità, ondate di calore e caldo estremo sono quasi 300 milioni. L'Agenzia ONU per l'infanzia ha commentato il proprio rapporto chiedendo sforzi urgenti per ridurre le emissioni inquinanti, sottolineando la necessità di proteggere i bambini anche attraverso misure di adattamento ai cambiamenti climatici.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per una perdita di carico tra gli svincoli di Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Carisio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Vibes. Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Whatever you do.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti in questo preciso istante. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, martedì 16 giugno 2026. Anche oggi vogliamo darvi conto dei titoli dei giornali principali, insomma, che abbiamo a nostra disposizione sul nostro tavolo stamattina. Giornali italiani, testate internazionali, un focus sui fatti del giorno attraverso appunto la lettura dei titoli. Nella seconda parte, come sempre, andiamo a approfondire alcuni versanti del presente intanto ne avevamo parlato anche venerdì scorso. C'è stato lo sciopero dei lavoratori della cultura, lo sciopero generale della cultura in Italia, e oggi vogliamo tornare a parlare, insomma, di una vertenza che in realtà però è un'emergenza, se vogliamo, anche in questo paese, che ha portato gli operatori della cultura un po' in diverse piazze a fermarsi la settimana scorsa. Ne vogliamo parlare con Lia Bruna, traduttrice del sindacato Strade di Funzione Pubblica CGL, questo alle 10. Poi invece, a proposito di lavoro culturale, nella seconda parte di Play Live, nello spazio di approfondimento, parleremo invece di giornalismo, nello specifico di giornalismo musicale, e lo vogliamo fare con un vero e proprio maestro, insomma, 50 anni di giornalismo musicale in Italia per Federico Guglielmi, che insomma ci racconterà il suo sguardo, il suo punto di vista rispetto all'informazione, nello specifico, ma anche della fruizione culturale, di questo specifico versante culturale che è la musica in Italia e non soltanto. Intanto però direi che possiamo cominciare con il nostro racconto quotidiano, intanto rispetto ai quotidiani che abbiamo a disposizione stamattina. Direi che possiamo partire con il Corriere della Sera, che apre con la firma digitale all'intesa USA-Iran, riapre Hormuz, e il virgolettato: missione navale europea, Israele dice non è finita, accordo siglato da Trump, Vance e Galibaf, giù il petrolio. Siglato l'accordo tra Washington e Teheran con una firma digitale, si riapre lo stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico del petrolio, scende subito appunto il prezzo del greggio. C'è un editoriale sul Corriere della Sera oggi a firma Federico Rampini dal titolo La tripla verità, la fotonotizia che campeggia nel centro della prima pagina del Corriere della Sera di oggi. È dedicata ad una stretta di mano tra Emmanuel Macron e Donald Trump al vertice del G7 a Evian in Francia. L'amico, tra virgolette, Donald tra i leader del G7, vertice Evian in Francia, bilaterale tra Washington e Parigi. Trump dice Macron è un amico speciale. E poi ancora sulla spalla destra, foto rubate delle passeggere della chat sessista degli autisti ATM, una chat sessista, si legge in un pezzo a firma Giovanna Maria Fagnani e Virginia Nesi, una chat sessista degli autisti ATM con le fotografie delle passeggere prelevate dal circuito interno delle telecamere dei mezzi, già avviata un'indagine interna interessata alla procura a svelare lo scambio erotico di messaggi, una viaggiatrice che ha spiato l'autista seduto accanto a lei intento a chattare. Poi ancora da Venezia, il 17enne al PM ha ucciso la zia e l'ho trasportata dentro un sacco, un pezzo di Andrea Pasqualetto. E poi ancora una seconda fotonotizia sul Corriere della Sera di oggi: i missili di Putin sulla cattedrale, Kiev colpito un patrimonio UNESCO, Zelensky li ha tacciati di barbari. Ancora raid pesanti sulla capitale dell'Ucraina. Siamo ancora in taglio medio, testamento falso, l'eredità materna ritorna a Lady Gucci, pezzo di Luigi Ferrarella. E poi il caffè di Massimo Gramellini, coprifuoco social è il titolo del pezzo di oggi sul Corriere della Sera, a firma Massimo Gramellini. Vi porto anche sulla prima pagina della Stampa di oggi, intanto l'apertura, insomma parto anche qui dalla fotonotizia perché viene dedicata anch'essa al bombardamento, insomma all'attacco alla cattedrale a Kiev, quella cattedrale sfregiata da Putin, il pezzo a firma Anna Zafesova. Invece il titolo d'apertura è ancora dedicato all'accordo, alla tregua, chiamatelo come volete, tra Israele, Stati Uniti e Iran. L'intesa regge, riapre Hormuz. Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo. Meloni dice navi con l'ok del Parlamento. Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran. Venerdì il via libera totale nello stretto. Il gelo di Netanyahu. Il commento di Stefano Stefanini: un accordo scarno ma può salvare il G7. Bene ha fatto Antonio Tajani, si legge nell'attacco dell'editoriale di Stefanini, a chiamarlo grande accordo. Non lo è affatto, ma bisogna dirlo. Il deal americano con l'Iran ancora da firmare, testo ancora da vedere, e il biglietto da visita che Donald Trump esibisce a Evian. Riconoscergliene il merito stendendo un velo pietoso sui demeriti è indispensabile per tenere il presidente americano a bordo della fragile navicella del G7. A Evian, che aveva minacciato di disertare, si giocano le sorti del gruppo. E poi ancora l'analisi di Domenico Quirico: l'asse strategico di chi sabota la pace, siamo seri. L'attacco del pezzo del giornalista della Stampa al memorandum ha come fertile la semantica dell'eufemismo, non crede nessuno, neppure quelli che dovrebbero firmarlo. Diffidenza e ipocrisia sono in fondo armi della diplomazia. Ben più grave è che alcuni protagonisti stiano furiosamente lavorando a scenari all'anilina per sabotarlo. E poi ancora per le idee, il tavolo globale leggero come l'acqua di Gabriele Segre. Il G7 si riunisce di nuovo, questa volta a Evian, e l'attacco del pezzo di Segre succede ogni anno con la puntualità delle tradizioni che sopravvivono più per inerzia che per convinzione. Cambiano le guerre, le emergenze, i comunicati finali. E poi ancora in taglio medio, antifascismo, ira su Nordio, il ministro dice no alle patenti, il codice penale di Mussolini, Schlein dice la destra vive di paure. Non si placa la polemica sulla richiesta di sottoscrizione dei valori antifascisti alla fiera Più Libri Più Liberi, e ad alimentarla arriva il guardasigilli Carlo Nordio. Il codice penale reca la firma di Benito Mussolini e di Vittorio Emanuele III, il virgolettato. E poi ancora Gianni Oliva: se evocare il regime rafforza la destra. Questo è il titolo del pezzo che fa riferimento ancora alla richiesta di sottoscrivere un documento di antifascismo per quanto riguarda gli editori che vogliono partecipare al prossimo Più Libri Più Liberi. L'attacco di Oliva recita così: quanti conoscevano le editrici di estrema destra Passaggi al Bosco o Giubilei, Regnani e editore prima delle polemiche sulla manifestazione Più Libri Più Liberi. Quanti conoscevano Altaforte prima del Salone del Libro 2019? Sono domande che poi vengono evidentemente alle quali fa seguito una risposta o delle risposte a pagina 27 del pezzo di Gianni Oliva. Sulla spalla destra del quotidiano torinese ancora, Londra antisocial, come è difficile togliere ai giovani i difetti degli adulti. La stretta di Keir Starmer, prima venne l'Australia, dicembre 2025, quindi la Malaysia dal 1 giugno, Spagna, Grecia, Francia, Germania, Portogallo, Danimarca, Norvegia e Austria si stanno preparando insieme a Norvegia, Brasile, Indonesia e Canada. La Gran Bretagna ha rotto gli indugi ieri dopo mesi di studi e riflessioni. E poi ancora un riferimento alla chat sessista all'ATM di Milano, di alcuni lavoratori dell'ATM di Milano, lo squallido mondo degli eterni Pierini, e il pezzo a firma Elena Lowenthal. In taglio basso un articolo di Marco Varvello dedicato ai mondiali di calcio. Cooper, il calcio strumento della retorica maga. Cosa mi ha colpito di più in questa prima fase? L'attitudine all'attacco di molte squadre, poi gli stadi mezzi vuoti. Simon Cooper guarda le partite con l'occhio di chi ne ha seguiti 9 di fila, a cominciare da Italia 90, come racconta nel suo ultimo libro World Cup Fever. Nonno Lewis e Baby Kimi, il segreto dei numeri 1. E qui siamo ancora in territorio sportivo, ma Giulia Zonca scrive di Formula 1. Sarebbe stato facile abbandonarsi alla stizza, ma Lewis Hamilton ha deciso di dedicarsi al successo e lo ha ritrovato semplicemente con la miglior versione di sé. L'avremmo a disposizione tutti, purtroppo viene spesso lasciata a inacidire fino a che sfigura. Questo è l'attacco del pezzo di Giulia Zonca, che prosegue poi nelle pagine interne del quotidiano torinese. Direi che ci possiamo fermare per un passaggio musicale. A quest'ora di solito dedichiamo un passaggio alle novità musicali. Micio con Blue Herb e poi Arlo Parks, Get Go.

0: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill, con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Secondo il vicepresidente americano Vance, il memorandum tra Stati Uniti e Iran comprende anche il ritorno degli ispettori internazionali nei siti nucleari iraniani. Il testo dell'accordo non è ancora pubblico, Vance ha detto che Trump potrebbe pubblicarlo prima della firma di venerdì in Svizzera. Tra le incognite principali, la situazione in Libano. Questa mattina l'esercito israeliano ha detto di aver intercettato colpi di Hezbollah nel sud, dove ci sono delle sue postazioni.
3: Ci sono stati due attacchi ucraini in territorio russo, sarebbe stato colpito un deposito di petrolio a Krasnodar nel sud e secondo le autorità locali sarebbero state chiuse anche le strade che portano al ponte che collega Russia e Crimea. Poi sarebbe stata attaccata una grossa raffineria invece vicino Mosca, ci sarebbe un incendio, non ci sarebbero vittime. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno fatto in queste ore diversi feriti nella zona di Kharkiv nell'est. La guerra tra Ucraina e Russia è tra i temi del G7 di Evian in Francia. Poco fa è arrivato il presidente Zelensky. I leader europei chiederanno a Trump di riprendere in mano il dossier e fare pressioni su Putin.
2: In Italia l'autorità antitrust ha avviato un'indagine sulla Apple. Il sospetto è che abbia violato il Digital Markets Act europeo e la questione riguarda in particolare i servizi cloud, quelli che permettono di salvare e usare dei file senza doverli conservare nel proprio dispositivo. I fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio iCloud di Apple perché non sembrano avere accesso alle stesse componenti utilizzate o comunque rese disponibili al servizio iCloud, si legge in un comunicato dell'autorità.
3: I militanti di Casa Pound, condannati alcuni mesi fa a Bari per aver aggredito alcune persone che partecipavano a una manifestazione antifascista, non sono stati giudicati colpevoli di riorganizzazione del partito fascista, come invece era stato detto a livello mediatico subito dopo la sentenza, quando si era parlato della prima condanna mai decisa in Italia per questo tipo di reato. Lo dicono le motivazioni del verdetto che sono state depositate ieri, secondo cui la procura, pur ipotizzando quel reato, non lo avrebbe poi descritto nel testo del capo di imputazione. Nelle motivazioni si dice comunque che il comportamento degli imputati appare volto a fare proselitismo e suscitare consenso a un'ideologia basata sulla violenza come quella del fascismo, evocando la ricostituzione del partito fascista come pericolo concreto.
2: Quasi ogni bambino nel mondo è esposto ad almeno un pericolo climatico, lo dice un rapporto UNICEF in cui si parla anche dell'Italia, dove oltre 6 milioni di bambini sono esposti a ondate di calore prolungate e alla siccità. A livello globale, i bambini esposti alla combinazione di siccità, ondate di calore e caldo estremo sono quasi 300 milioni. L'Agenzia ONU per l'infanzia ha commentato il proprio rapporto chiedendo sforzi urgenti per ridurre le emissioni inquinanti e sottolineando la necessità di proteggere i bambini anche attraverso misure di adattamento ai cambiamenti climatici. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, tra Ovada e l'innesto con la diramazione Predosabettola in direzione Gravellona Toce. Per un altro incidente si viaggia incollonati sulla 8 diramazione Gallarate Gattico, tra Castelletto Ticino e Sesto Calenda in direzione Milano. Per un veicolo in panne è chiuso il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. I mezzi pesanti vengono stoccati nelle aree di sosta di Aosta e di Passì. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta e sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Brandizzo Est e Chivasso Ovest in direzione Torino e tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Questi sono i Lime Garden con 23 da Maybe Not Tonight, disco uscito per So Young Records il 10 aprile scorso. Sono le 9:41 minuti e 35 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di lettura dei giornali, la rassegna stampa che chiamiamo Play Live, e vogliamo continuare ancora a raccontare alcune delle prime pagine di alcuni dei giornali a nostra disposizione stamattina. Intanto vi porto sulla prima pagina di Repubblica, Europa missione a Hormuz. Intanto però prima del titolo c'è un tavolo che è quello del G7 con tutti gli interlocutori che guardano in camera, e per una delle foto di rito di questo vertice speciale dei grandi della terra, così come vengono definiti. Abbiamo anche visto sulle altre due prime pagine che abbiamo visto finora la stretta di mano di Macron con Donald Trump a Evian rispetto a un vertice, il vertice appunto del G7 in questi giorni a Evian. Vi dicevo della prima pagina della Repubblica, dedicata in realtà ad una missione dedicata a Hormuz, al G7 di Evian. Macron annuncia la spedizione dei volenterosi per sminare lo stretto. Meloni dice l'Italia è pronta e ci sarà. Trump dice non ci serve molto aiuto, perché fa l'offeso ovviamente rispetto a quando ha lanciato appelli inascoltati nei mesi scorsi, nella fase iniziale, come dire, della crisi diventata poi conflitto aperto con l'Iran. Venerdì a Ginevra la firma della tregua USA-Iran, ma senza intesa sul nucleare salta tutto, si legge sull'apertura della Repubblica di oggi. Volenterosi smineranno lo stretto di Hormuz, al G7 di Evian Macron ha annunciato la spedizione navale, Meloni dice l'Italia ci sarà, ma Trump ribatte non serve molto aiuto. Venerdì a Ginevra appunto la firma USA-Iran. L'editoriale di Maurizio Molinari, un fragile accordo, il titolo, poi in taglio medio sotto, se ci seguite anche il video sul canale 87 del Digitale Terrestre, questa è la foto notizia dei vertici del G7 al tavolo di ieri. Si diceva sotto la foto notizia che apre la Repubblica di oggi: Israele ora accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra, nessun disimpegno sulle basi, un pezzo di Paolo Mastrolilli. E poi ancora raid su Kiev, brucia cattedrale patrimonio dell'UNESCO, il pezzo è di Tonia Mastrobuoni. Siamo in taglio basso, serve silenzio contro la droga della velocità, un pezzo, afferma Michela Marzano. Voglio leggere con voi l'attacco: non abbiamo mai parlato tanto quanto oggi, le parole sono ovunque, scorrono sugli schermi, riempiono le conversazioni, invadono i dibattiti pubblici, i talk show, i social network, persino l'intimità delle relazioni. Tutti parlano, tutti reagiscono, tutti commentano, ma dentro questa continua proliferazione del linguaggio qualcosa sembra essersi spezzato. E poi ancora il caso, il Basquiat sparito, un quadro del grande pittore americano, il Basquiat sparito che aveva aperto la cella a Rita Rusic, un pezzo di Giuseppe Scarpa. E poi, come sugli altri quotidiani italiani che abbiamo letto finora,
un pezzo che arriva dalla Formula 1, firmato da Francesco Piccolo, dallo scrittore Francesco Piccolo, Kimi o la rossa, il tifo diviso tra uomo e macchina. Questo il titolo del pezzo della stampa, chiedo scusa, della Repubblica, dedicato oggi alla Formula 1. Francesco Piccolo oggi si occupa di Formula 1. Sono le 9:46 minuti e 35 secondi. Direi, prima di continuare a occuparci delle prime pagine dei giornali, delle testate internazionali più che altro, perché vogliamo anche focalizzare, come facciamo sempre la mattina, l'attenzione anche sui giornali internazionali, sulle testate internazionali, sul focus anche rispetto a questo accordo tra Stati Uniti, Iran e Israele. Direi che possiamo concederci ancora un passaggio musicale. Ci sono i Van Halen, questa è Jump.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: È sempre un bel sentire questa Jump dei Van Halen, un pezzo del 1984. Intanto siamo giunti alle 9:51 e 52 secondi. Vogliamo ancora dare uno sguardo ad alcune testate. Intanto voglio chiudere con voi anche il racconto di alcuni dei giornali italiani a disposizione. Vi porto sulla prima pagina di Avvenire di stamattina: tempo di sminare l'accordo per la tregua, regge tra i tanti nodi da sciogliere, dal nucleare iraniano al Libano, al G7, i leader europei, Italia compresa, si candidano a bonificare Hormuz, Trump tiepido. Voglio condividere anche il titolo dell'editoriale di oggi del quotidiano dei Vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, di Maurizio Delli Santi: la conferenza che manca, l'Europa e il dovere della diplomazia. Se davvero sarà concluso l'accordo, si legge nell'attacco del pezzo di Delli Santi, l'accordo tra Stati Uniti e Iran per il cessate il fuoco, la ripresa del traffico marittimo a Hormuz e l'avvio dei negoziati sul nucleare, l'umanità potrà tirare un sospiro di sollievo. Rimane tuttavia un'area di imprevedibilità a cui da tempo ci sta abituando Trump, di cui è bene che l'Europa tenga conto anche per non sottovalutare cosa maturerà sul fronte libanese. Quanto al più vicino limes europeo, siamo dinanzi a una pericolosa escalation che rende ogni giorno più fragile il confine della guerra in Ucraina, con il rischio di un coinvolgimento diretto dell'Europa. Bastano un'incursione nello spazio aereo, la deviazione di un ordigno, un errore di valutazione perché si apra una falla dagli esiti imprevedibili. L'Europa deve proteggersi, ma deve anche agire con la diplomazia. La contrapposizione si fa ancora più aperta tra Russia e Ucraina e le prospettive negoziali arretrano sugli umori di Putin, cui fa ora gioco anche il bellicismo di Trump su altri fronti. Tuttavia, una iniziativa negoziale dell'Europa va sollecitata senza esitazioni, pur partendo da condizioni chiare: un immediato cessate il fuoco, per poi affrontare in un quadro multilaterale, con tutti i tempi necessari, le questioni più controverse, quali lo status dei territori occupati, anche acquisendo, se del caso, pareri giuridici della Corte Internazionale di Giustizia, le garanzie di sicurezza richieste dall'Ucraina, nonché i futuri equilibri della sicurezza europea. Si tratta di un percorso complesso, ma che non va escluso a priori, restituendo alla diplomazia il ruolo che le compete in luogo della sola minaccia delle armi. L'editoriale di Delli Santi, di Maurizio Delli Santi, continua a pagina 19 di Avvenire, oggi in edicola. Anche la fotonotizia di Avvenire è dedicata al luogo simbolo di Kiev, la cattedrale, patrimonio UNESCO. Il messaggio di Putin ai grandi, invece, è il titolo del pezzo sotto la fotonotizia. Leggiamo anche qui l'attacco di uno dei pezzi che poi sono anche presenti all'interno delle pagine del quotidiano Avvenire. In fiamme la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO, centrata dai raid russi che nelle ultime ore fanno 5 morti e decine di feriti. E il messaggio di Putin al G7: preferisce il terrore alla diplomazia, dice Zelensky, diretto a Evian, dove oggi si affronterà anche il dossier Ucraina. Mosca nega il suo coinvolgimento, puntando il dito verso gli Stati Uniti. Il monastero è stato colpito da un Patriot scaduto, dice il Ministero della Difesa. L'Italia, con i partner europei, condanna il raid. Così su Avvenire. Vi porto su Al Jazeera e apriamo decisamente il fronte internazionale. Vance afferma che gli ispettori delle Nazioni Unite torneranno in Iran. Questa è la dichiarazione, una delle, insomma, quantomeno dei significati, dei contenuti nelle dichiarazioni del vicepresidente degli Stati Uniti. Petroliere iraniane transitano per Hormuz. Tra gli aggiornamenti in tempo reale, Araghchi afferma che la questione nucleare e l'allentamento delle sanzioni saranno affrontate nella seconda fase dei negoziati. Per quanto riguarda l'Iran, un capitano iraniano è stato fermato all'aeroporto di Los Angeles. Il rientro della squadra è stato

0: Nelle ambizioni nei confronti dell'Ucraina al suo arrivo al G7. Invece focus sui mondiali di calcio, il calcio mette in secondo piano la politica, gli iraniani sostengono con entusiasmo la loro squadra ai mondiali. E poi ancora, nonostante l'accordo con gli Stati Uniti, non tutti in Iran sono convinti che la pace sia giunta. E ancora, il Regno Unito sequestra una petroliera della flotta ombra russa. Cosa significa un focus di approfondimento su Al Jazeera? Tra gli altri anche l'UE avvia ufficialmente il processo di adesione di Ucraina e Moldavia, e poi ancora ci vorranno mesi prima che i prezzi del carburante negli Stati Uniti si normalizzino dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. E per chiudere, ancora tra i tantissimi contenuti che affollano l'home page di Al Jazeera, come sempre, come ogni giorno, Netanyahu afferma che Israele non lascerà i territori occupati in Libano, nonostante queste operazioni che vanno verso, insomma, una sorta di accordo. Vi porto anche sull'home page di BBC, secondo Vance praticamente doppia l'apertura di Al Jazeera, il broadcast britannico. Secondo Vance, Trump potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Stati Uniti e Iran prima di venerdì. Questa è l'apertura su BBC. E quindi ci spostiamo invece sull'home page del Guardian, nella versione online, che focalizza l'attenzione sul G7 di Vienna in Francia. I leader del G7 si riuniscono per la prima giornata intera di colloqui, con la guerra tra Russia e Ucraina in cima all'agenda. I leader mondiali saranno affiancati da Volodymyr Zelensky nel tentativo di mantenere Donald Trump dalla loro parte. E se ci state soltanto ascoltando, la fotonotizia che campeggia in home page del Guardian vede insieme il padrone di casa, sostanzialmente Emmanuel Macron, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Scorrendo l'home page del Guardian, J.D. Vance afferma che l'accordo tra Stati Uniti e Iran è molto generico, il virgolettato, e che molti dettagli devono ancora essere negoziati. Chiudiamo, abbiamo ancora una manciata di secondi, ma voglio chiudere con voi cambiando, diciamo, fronte geografico. Però ovviamente Le Monde, il quotidiano francese nella versione online, focalizza l'attenzione sull'accordo Iran-Stati Uniti. A Teheran i conservatori protestano, ma il nucleo del potere resta unito. E poi ancora breaking, diciamo, nella sezione live dell'home page di Le Monde: secondo fonti diplomatiche iraniane, i colloqui per un accordo definitivo tra Iran e Stati Uniti dovrebbero iniziare venerdì. Insomma, i temi si rincorrono e si somigliano, le aperture quantomeno si somigliano. Anche qui, nella sezione ancora live di Le Monde, Volodymyr Zelensky è arrivato al vertice del G7 a Evian, dove è previsto un incontro con Donald Trump. E poi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina: Zelensky rivendica la responsabilità di un attacco con droni nella regione di Mosca. Questo è un focus per necessità di cose, ovviamente sempre molto limitato per questione di tempo, perché insomma ovviamente potremmo scorrere molte home page, molte prime pagine che sostanzialmente però oggi si somigliano e hanno i due versanti dell'accordo Iran-Stati Uniti e del G7 di Evian. Ma intanto però sono le 10, 1 minuto e 17 secondi, ci fermiamo perché tra poco parte lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live. Cominciamo quantomeno dal punto di vista musicale ad entrare in temperatura con anche soprattutto la seconda parte, perché insomma parleremo con il giornalista musicale Federico Guglielmi, che ha un amore, un'attenzione particolare per la musica australiana. Allora noi adesso ci ascoltiamo i 13 Floor Elevators, ma poi ci sono anche gli Udu Gurus.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3.
4: è gratuita.
5: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
6: 4. È plurale.
7: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
8: 5. È culturale.
9: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi

0: Lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: E questi sono gli Udu Gurus, e prima c'erano i 13 Floor Elevators. Oggi abbiamo un focus, diciamo, dedicato in particolare alla musica australiana. Insomma, questo succederà negli ascolti anche nei prossimi minuti, ma intanto però sono le 10:08 minuti e 38 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti. Ne abbiamo parlato in realtà venerdì scorso, perché c'è stato uno sciopero dei lavoratori della cultura. La cultura si ferma e ovviamente noi abbiamo dato conto anche del comunicato, delle istanze. Abbiamo raccontato anche quali erano le piazze in realtà in cui si manifestava, dove il mondo della cultura si fermava per dire perché, insomma, la cultura vive una emergenza che non è un'emergenza di oggi, evidentemente. Noi oggi vogliamo tornare in realtà a focalizzare l'attenzione su un versante, è un versante che ovviamente ci interessa molto, è un versante che noi percorriamo in realtà tutti i giorni, che è quello culturale. E per fare questo io sono particolarmente contento di dare il benvenuto su RBE a Lia Bruna, in collegamento con noi. Lia, buongiorno, benvenuta.
1: L'ascoltatrice, agli ascoltatori, e grazie a RBE per l'invito.
0: Allora, Lia è traduttrice e fa parte del sindacato Strade, FPCGL. Diciamo che le parole d'ordine, come dire, di questo sciopero di venerdì non sono, come si diceva, insomma, non sono nuove, nel senso che la richiesta di più risorse, la lotta per ridurre il precariato, evidentemente sono delle emergenze di lungo corso. Ma evidentemente venerdì scorso, forse la misura era colma, e quindi i lavoratori e le lavoratrici della cultura sono scese in piazza, in moltissime piazze italiane, da Napoli a Firenze, a Pisa, Milano, Brescia, Genova, Bari, Venezia, Torino, Padova, Ravenna, Roma, Cagliari, L'Aquila, Mantova. Mi piace, insomma, citare i nomi non perché sono un appassionato di geografia nazionale, ma perché, insomma, evidentemente questa è stata una chiamata, diciamo, a riempire le piazze, importante. Partiamo da qui, insomma, perché siete scesi in piazza, Lia?
1: Sì, noi traduttori possiamo vantare anche delle adesioni dall'estero, perché ovviamente siamo sparsi un po' in tutto il mondo, quindi portiamo anche questa testimonianza per il lavoro che facciamo, no? Anche per le condizioni di sradicamento in cui spesso ci troviamo. Operare. No, è vero che i problemi non sono nuovi, anzi i processi che ci hanno portato a questo punto, no, di impoverimento del lavoro culturale, di sfruttamento e di conseguenza anche di impoverimento della cultura sono di lunga data. E ci sono due elementi di novità che mi permetto di segnalare e che poi dicono qualcosa sulle motivazioni per cui ci siamo attivati e attivate adesso. La prima è che l'iniziativa parte proprio dai lavoratori, da un gruppo di lavoratori soprattutto nell'ambito dei beni culturali, quindi sulla conservazione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. L'associazione si chiama Mi Riconosci, che un paio d'anni fa, all'inizio del 2025, ha lanciato un appello a tutto il mondo dei lavoratori della cultura, e questo è il secondo elemento di novità, e cioè che la mobilitazione è stata trasversale da parte di chi organizza il lavoro culturale nel settore privato, nel settore pubblico, lavoratori autonomi, dipendenti, precari, e le sigle sindacali e le varie realtà associative hanno risposto a questo appello dei lavoratori e hanno dato una mano con proclamazioni con l'organizzazione. Tra le associazioni menziono anche ARCI, proprio perché appunto nella denuncia dello sfruttamento del lavoro culturale c'è anche un po' la denuncia della difficoltà di accesso agli spazi culturali. E questa è una battaglia di lungo corso, no? Di associazioni che si occupano di cultura come ARCI. L'idea è un po' sia denunciare lo sfruttamento del lavoro culturale, ma anche denunciare il costo e le condizioni di accesso. Ovviamente le due cose si tengono insieme. Chi fa profitti, come dire, non ha particolare interesse a tenere basso il costo di accesso agli spazi e ai prodotti culturali, ecco.
0: E questa è ovviamente una questione sulla quale, come dire, oggi bisognerebbe ulteriormente alzare la voce. Lia, non so se sei d'accordo, perché evidentemente, come posso dire, posso semplificare magari utilizzando una categoria novecentesca, diciamo, il giusto salario, diciamo. Non possiamo ancora parlare di giusto salario in questo paese o rivendicarlo in qualche modo, oppure dobbiamo, come dire, una volta per tutte dichiarare che questi sono temi superati e quindi bisogna lavorare, bisogna solo ringraziare di avere un lavoro, come molto spesso i datori di lavoro dicono, diciamo, ai propri lavoratori.
1: Sì, questo è una, diciamo, la trappola della passione è un elemento centrale, no?
0: Esatto.
1: Nello sfruttamento del lavoro culturale. Ma come fai un lavoro così bellissimo e gratificante? Accontentati, no? Ringrazia ancora di poterlo fare, di poterti esprimere, eccetera. Invece il punto è proprio questo: condizioni, insomma, di giusto. Che passa dalla corretta applicazione dei contratti e della contrattazione collettiva. Quindi c'è da un lato il tema dei finanziamenti del sostegno pubblico alla cultura, che non è sufficiente e non è adeguato a risolvere i problemi strutturali del modo in cui si lavora e si fa cultura in questo paese, ma anche la corretta applicazione dei contratti. Lo dicevate all'inizio, io sono traduttrice editoriale, quindi sono una freelance, una lavoratrice autonoma del settore editoriale. Gli autori, insomma, i traduttori editoriali lavorano in regime di diritto d'autore, quindi non firmano contratti di lavoro, bensì contratti di edizione. E quindi per queste figure, che sono un esempio tra le tante, non vale la contrattazione collettiva. Il peso, cioè ciascuno di noi si deve in qualche modo difendere da solo con il proprio potere negoziale davanti alle imprese grandi e piccole che hanno più potere. E davanti a questo squilibrio di potere è importante invece, come fa Strade, da tempo rivendicare l'accesso alla contrattazione collettiva e quindi l'estensione del contratto collettivo del settore editoriale anche a chi svolge mansioni di lavoro autoriale. Ecco, questo è il discorso. Ma vale per tante figure precarie e atipiche del settore a cui vengono applicati contratti anacronistici o proprio anche non rispondenti al tipo di mansioni che vengono poi svolte, al tipo di formazione raggiunta a livello di specializzazione, sempre ovviamente nell'ottica di contenere il costo del lavoro, esternalizzare, precarizzare e via dicendo, ecco.
0: Ecco, Lea, ci racconti il lavoro quotidiano e, insomma, e soprattutto da che cosa parte, a cosa si ispira, insomma, il lavoro quotidiano di Strade, traduttore editoriale, perché abbiamo incrociato in realtà anche un po' di mesi fa, diciamo, il lavoro quotidiano di Strade, però, insomma, adesso, insomma, anche a beneficio degli ascoltatori e dei, diciamo, degli spettatori un po' più distratti, vogliamo focalizzare un po' nuovamente l'attenzione sul lavoro del tuo sindacato, del tuo gruppo di lavoro quotidiano, che tra l'altro è un versante che da queste parti ci piace molto, che è quello dei traduttori e delle traduttrici, insomma, che riteniamo essere fondamentali, dovrebbero essere patrimonio dell'UNESCO, diciamo, magari già lo sono, non lo so, magari sto facendo una gaffe rispetto alla, diciamo, alla trattazione e alla lavorazione di un testo, soprattutto quando si tratta di testi non italiani. mi sono un po' arrampicato sugli specchi, però insomma ti chiedo scusa.
1: No, ma hai tenuto insieme vari aspetti. Il discorso, diciamo, del patrimonio dell'umanità non è campato in aria, nel senso che tra le rivendicazioni del SEATEL, quindi del Consiglio Europeo dell'Associazione dei Traduttori Letterari, di cui Strade fa parte, elaborato una dichiarazione sull'intelligenza artificiale qualche anno fa, e tra gli elementi c'è proprio questo, cioè serve tutelare una traduzione umana proprio perché la cultura è patrimonio, la cultura anche tradotta è patrimonio dell'umanità. E no, grazie per la domanda su Strade. Strade è un'associazione e una sezione sindacale esiste da diversi anni, nasce all'interno del Sindacato Nazionale Scrittori, poi nei primi anni 10 diventa associazione autonoma e nel 2016 entra a far parte di SLC-CGL. SLC è il Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione, quindi di quella federazione della CGL che si occupa dell'editoria, della produzione culturale e anche delle poste, insomma del comparto, diciamo, comunicazione. Strade funziona sulle spalle, diciamo, del lavoro volontario delle iscritte e degli iscritti, che sono appunto traduttrici e traduttori editoriali, che si organizzano su base mutualistica e mettono a disposizione quindi strumenti per difendersi sul mercato del lavoro della traduzione editoriale, quindi formazione sindacale per esordienti e non solo, un vademecum con un contratto ideale, insomma, da poter seguire nel momento in cui si va in trattativa, condivisione di informazioni su opportunità di finanziamento, di formazione continua. Quindi da questo punto di vista è una struttura abbastanza orizzontale e basata su appunto il mutualismo, la condivisione dal basso delle informazioni a beneficio di ciascuna e ciascuno. L'idea poi, no, che questo serva ad aiutare la categoria tutta insieme, e il passo successivo è poi quello della rappresentanza, quindi tramite il sindacato, tramite la CGL, provare a rivendicare, quindi non soltanto mettere delle pezze tra virgolette e aiutare a condizioni attuali le lavoratrici e i lavoratori del settore, ma provare anche proprio a trasformarlo, a criticare le contraddizioni, e quindi anche il motivo per cui abbiamo partecipato, abbiamo contribuito a costruire uno sciopero come quello di venerdì scorso. E tramite la rappresentanza chiediamo appunto l'estensione della contrattazione collettiva alle figure autoriali dell'editoria, chiediamo una legge sulle mansioni autoriali, proprio perché appunto firmando quasi esclusivamente contratti di edizione sui nostri redditi, sulla maggior parte, insomma sui redditi di chi svolge principalmente il lavoro di traduttore editoriale, non vige l'esonero contributivo, quindi chi fa il nostro mestiere è del tutto escluso dalle tutele assistenziali e previdenziali, e questa è una cosa che chiediamo sia corretta. E poi ovviamente anche diciamo politiche che correggano un po' i meccanismi di mercato, quindi andare al di là, diciamo, dei soliti incentivi per esempio i vari bonus cultura, no? Che promuovono l'equivalente di incentivi al consumo. Questo ovviamente non interviene a modificare i meccanismi di mercato, come la concentrazione di capitale, quindi pochi grandi gruppi che reggono dei ritmi produttivi molto elevati. Giusto per precisare questo discorso della sovrapproduzione in editoria, gli ultimi dati che riguardano il 2024 sul numero di titoli pubblicati nel 2024 erano 86.000 nuovi titoli nel 2024. Dietro ciascuno di questi libri ovviamente c'è il lavoro di autrici, autori e di tutte le altre figure professionali e lavorative coinvolte nella filiera. E se gli editori si fanno concorrenza soltanto sulla quantità, è difficile poi che venga premiata la qualità del lavoro anche con un giusto compenso.
0: Tra l'altro, tra poco insomma ti chiederò anche di una delle notizie del giorno, diciamo così, perché insomma poi ovviamente si vuole provare anche a stare anche sul presente. Però a proposito di valore della cultura, torno ancora per un attimo, diciamo, allo sciopero di venerdì, perché insomma da queste parti, ma immagino che lo sia anche per te, per il tuo lavoro, per il tuo impegno quotidiano, la cultura sia, come dire, un un valore, diciamo, universale, no? Che va condiviso il più possibile, che deve essere accessibile e deve essere fruibile da tutti e deve essere pagato con il giusto prezzo, lo dicevamo poco fa. Lo dicevamo anche rispetto alla crisi ambientale qualche giorno fa con il filosofo bioetico Luca Savarino, no? Non siamo tutti sulla stessa barca. Voi lo dite anche rispetto alla cultura, non tutti hanno gli stessi diritti, tutele e retribuzione. È una contraddizione enorme in termini rispetto a quello che è invece, come dire, la sostanza del lavoro culturale, che dovrebbe essere anche sui compensi, non dico uguale per tutti, diciamo, perché ovviamente ci sono vari livelli, ma insomma questi squilibri sono sostanzialmente inaccettabili. So che torno ancora su questo tema, ma voglio ancora condividerlo con te, Elia.
1: Sì, gli squilibri ci sono, ma anche perché appunto finora, insomma, con lo sciopero abbiamo messo le basi per cambiare questa situazione. È difficile porre dei paletti verso il basso, cioè organizzarci tramite la contrattazione, ma tramite anche i vari strumenti del diritto del lavoro e i vari strumenti giuridici a cui che sono a disposizione, mettere dei paletti al di sotto riguardo le condizioni di lavoro, le condizioni salariali, ed è sotto dei quali non si può scendere. Poi è chiaro, chi personalmente, per la propria carriera, per il proprio potere contrattuale, penso per esempio nello specifico ai traduttori, per chi ha per le mani un'opera, no, molto potenzialmente molto remunerativa, ha senso esercitare appunto il proprio potere negoziale verso l'alto, ma anche chi appunto ha per le mani magari la traduzione del grande libro non riesce a difendersi se la maggior parte dei lavoratori sono rimasti indietro. Questo è un po' anche il grande insegnamento, no, del movimento dei lavoratori degli ultimi secoli, ecco. La nostra forza sta nel numero, ecco.
0: La nostra forza sta nel numero, è bellissimo, me lo posso tatuare sul braccio, insomma, è bellissimo, al di là della battuta molto molto stupida, e ti chiedo scusa. Abbiamo ancora qualche minuto, ma dobbiamo, e sono contento di poterlo fare anche con te, dobbiamo tornare in realtà a una delle notizie del giorno. Si diceva più libri più liberi, la richiesta, insomma, c'è una semplificazione di fondo anche dei miei colleghi, insomma, dell'informazione rispetto ad un patentino sul quale hanno cavalcato, ovviamente hanno spinto molto anche i giornali di destra in questi giorni, in queste ore, patentino di antifascismo. E dicevamo ieri, insomma, con Jacopo Bertugna, il mio collega, mentre commentavamo la notizia sui giornali, che evidentemente il governo Meloni dimentica invece problemi molto molto più gravi, molto molto più a destra, diciamo. C'è qualcuno che nega il femminicidio, che insomma propone, come dire, una società e una visione del mondo assolutamente violenta e retrograda, fascista sostanzialmente. Ma noi vogliamo parlare però di questa iniziativa, insomma, di più libri più liberi. Qual è il tuo pensiero intorno a questa notizia che è diventata in queste ore, in un paese come l'Italia, la notizia del giorno, nonostante ci sono molte altre cose, e comunque sull'antifascismo ovviamente non ci si sposta di un centimetro.
1: Sì, come spesso capita, la notizia finisce in pasto, no, alla macchina mediatica, dove ciascuno, no, anche proprio per il meccanismo, per la disintermediazione che esiste a livello della comunicazione con l'introduzione dei social media, no, si estremizzano, si polarizzano le posizioni, a maggior ragione su una come questa, che non è più largamente condivisa, no? Parlo dell'antifascismo. Non è un caso che questo sia avvenuto, io credo, a pochi giorni di distanza dalle grandi mobilitazioni di sabato scorso, il grande corteo contro la remigrazione, dove invece la dimensione del problema era molto concreta, proprio data dalla concretezza dei corpi in piazza che si oppongono, appunto, organizzandosi all'avanzata di principi non democratici e violenti. la reazione, diciamo, della destra è stata quella un po' di riportare di nuovo tutto sul piano culturale e forse non abbiamo gli anticorpi, parlo a nome del settore culturale in generale, e non li abbiamo più per contrastare efficacemente questi fenomeni. È opportuno però che ci svegliamo. Un tentativo era stato fatto l'anno scorso a Più Libri Più Liberi, dove mi fa piacere ricordare appunto il fatto che insomma se ne parla adesso con questa dichiarazione, no? Il punto è che Più Libri Più Liberi chiede una dichiarazione di antifascismo agli espositori che chiedono uno spazio, agli editori che chiedono uno spazio, uno stand nella fiera, ma ovviamente questo è in conseguenza dello statuto, insomma del regolamento che da sempre regola Più Libri Più Liberi e che come dire chiede un'adesione ai principi costituzionali che sono e rimangono antifascisti. Quindi la novità non è di adesso, non c'è niente di particolarmente nuovo e inedito. Forse l'ulteriore riflessione che mi permetto di fare, sempre per tornare a quanto dicevo prima, è che il fascismo non si combatte con la modulistica e con le dichiarazioni, ecco. Ha senso quindi appunto tenere presente che la cultura è una merce e che per come funziona oggi la produzione culturale le idee tendono a essere tutte sullo stesso piano. Riusciamo a contrastare questo fenomeno soltanto se guardiamo i processi materiali e guardiamo i rapporti di potere che nella produzione culturale si verificano, e quindi anche la posizione delle lavoratrici e dei lavoratori che in una fiera come Più Libri Più Liberi sono ben presenti, ecco. Quindi l'idea non è per forza di difendere Più Libri Più Liberi dall'avanzata del fascismo, ma di contrastare il fascismo difendendo i lavoratori che in quello spazio da sempre cercano di difendersi. Strade e a Più Libri Più Liberi dal 2017, credo, se non sbaglio.
0: Mi permetto di condividere in chiusura un attacco di un pezzo di stamattina sulla Stampa di Torino di Gianni Oliva, a proposito insomma di quello che abbiamo detto negli ultimi minuti, insomma, dell'iniziativa di Più Libri Più Liberi, che insomma trovo insomma un po' stucchevole, nel senso che il problema non è questo. Se evocare il regime rafforza la destra, è il titolo del pezzo di Gianni Oliva. Quanti conoscevano le editrici di estrema destra, Passaggi al Bosco, Giubilei, Regnani, Editore, prima delle polemiche sulle manifestazioni Più Libri Più Liberi? Quanti conoscevano Altaforte prima del Salone del Libro 2019? Mi sembra di capire che già solo l'attacco, insomma, del pezzo, che poi insomma viene poi sviluppato nelle pagine interne, insomma, non c'entri la questione. Non è sapere chi sono o non sono, insomma, qua insomma esiste, come dire, un crinale tra la democrazia e insomma e il fascismo in questo paese, che bisogna, come dire, percorrere sapendo da che parte stare, insomma, denunciando, come dire, anche le derive fasciste. Insomma, non so cosa ne pensi tu, o meglio, lo so, posso immaginare, però insomma mi sembra che questo attacco insomma semplifichi un po' troppo la questione, ecco, mettiamola così.
1: Sì, ma la strategia è molto facile, basta non nominarle, basta, no? Senza, non c'è bisogno di fare pubblicità, però è giusto denunciare il fenomeno perché esiste e non è una novità, e come dire, si sono sdoganati, no? si sarebbe detto un tempo. Esatto. La cosa un po', come dire, che fa sorridere, se possiamo dire così, è che ovviamente le accuse di censura partono da chi anche ricopre incarichi di governo e che quindi insomma non rappresenta una parte debole nel paese, ecco. Quindi forse anche questo merita una riflessione.
0: Ok, allora
1: penso, no, preciso un po' meglio, ma insomma a seguito dei fatti dell'anno scorso ci sono state interrogazioni parlamentari davanti alle persone che si sono mobilitate per denunciare la presenza dell'editore neofascista appunto nella fiera, ecco. Così ho precisato meglio come
0: esattamente
1: intendevo.
0: Ma e anche ti ringrazio anche per aver insomma per averci ricordato poi quello che è successo poi l'anno scorso anche a Più Libri Più Liberi. Allora, sono le 10:31 minuti e 40 secondi, siamo in coda a questa conversazione. Lia Bruna, traduttrice, Strade, FPCGL. Abbiamo raccontato lo sciopero dei lavoratori della cultura di venerdì scorso, ma abbiamo allargato molto il discorso anche sullo stato di salute, diciamo, della cultura anche e dei lavoratori della cultura in questo paese. Lia, io ti ringrazio molto per il tempo che ci hai dedicato, spero sia stato anche un buon tempo per te. Buon lavoro, buona giornata, speriamo di incontrarci presto, insomma.
1: Grazie mille a voi e buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: E allora spazio al GR di Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 10:30. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano perché il fatto non costituisce reato, lo ha deciso la giudice Paola Bragion della settima penale. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della Torre Milano, una nuova costruzione in via Stresa. Le motivazioni arriveranno fra 90 giorni, un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Secondo l'accusa, la torre era stata autorizzata illecitamente come una ristrutturazione edilizia invece che una nuova costruzione. Al posto di un edificio di 3 piani ne è stato costruito uno di 24, con una scia senza piano attuativo e facendo pagare meno oneri ai costruttori, una modalità secondo la giudice che non costituisce reato. Questa è la prima sentenza, 4 anni dall'avvio delle indagini sull'urbanistica milanese. C'è la grande attesa per capire l'orientamento del tribunale, perché le accuse sono simili anche negli altri procedimenti, accuse spazzate via da questa sentenza.
5: La fine della guerra in Libano è parte integrante del memorandum concordato con gli Stati Uniti, anzi forse è la sua parte più importante. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ribadito così questa mattina il legame tra Teheran ed Hezbollah. Nelle ultime ore ci sono stati ancora scambi a fuoco tra il gruppo armato libanese e l'esercito israeliano. La notte scorsa Netanyahu aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi dal sud del Libano. Anche il vicepresidente americano Vance ha parlato dell'accordo che dovrebbe essere firmato in Svizzera venerdì prossimo. Si tratta di un documento piuttosto generico, molti suoi punti, ha detto Vance, saranno negoziati in seguito.
4: I leader europei chiederanno oggi a Trump di fare nuovamente pressione su Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina. A Evian, in Francia, in occasione del vertice del G7, è arrivato anche Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha difeso gli ultimi attacchi di Kiev in territorio russo, colpiti nelle scorse ore una raffineria vicino a Mosca e un deposito di petrolio nel sud della zona di Krasnodar.
5: A Torino 8 persone sono state condannate per la violazione, per le violenze avvenute in città il 9 gennaio 2025 durante un corteo per Rami El Gamel, il giovane morto a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. Le pene decise oggi vanno da 10 a 16 mesi di carcere. Il pubblico ministero che sosteneva l'accusa aveva chiesto pene più severe, da 20 mesi a 3 anni. Al centro del processo c'erano il danneggiamento di un commissariato e il lancio di petardi, sassi e bottiglie contro le forze di polizia.
4: In queste ore vengono arrestate 7 persone accusate di aver formato una cellula terroristica anarchica. 2 di loro sono anche sospettate, in particolare, di essere responsabili di un attentato alla rete ferroviaria che avrebbe causato danni per centinaia di migliaia di euro. Gli arresti sono stati ordinati dal giudice per le indagini preliminari di Roma su richiesta della procura.
5: È stato trovato morto l'uomo che risultava disperso dopo che ieri sera un'auto era finita nel lago di Como, al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Il corpo è stato individuato vicino alla riva, tra le rocce e gli alberi. Sulla macchina c'era anche una donna che è gravemente ferita ed è ricoverata in prognosi riservata.
4: Il governo non intende mettere più soldi nell'ex Ilva, lo hanno annunciato i sindacati di Taranto dopo aver incontrato il ministro delle imprese Urso. È stato autorizzato un prestito di 349 milioni, 250 sono stati già spesi e non ci sarà nessuna possibilità di aumentare quel prestito. Quindi tra pochi mesi l'ex Ilva rischia di trovarsi senza liquidità, hanno denunciato i sindacati. Resta da capire anche chi prenderà il controllo delle acciaierie. Al momento sono state presentate 2 offerte per la società. Una dall'americana Flax e una dall'indiana Jindal.
5: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse ai livelli più alti degli ultimi 30 anni, motivo l'aumento dei prezzi dell'energia per la crisi in Medio Oriente. I tassi sono ora all'1%, non succedeva dal 1995.
4: La prossima edizione del giornale radio alle 12:30, buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la A8 di diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code tra Castelletto Ticino e Sesto Calende in direzione A8. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che sulla provinciale 48 si viaggia a senso unico alternato per lavori a tratti saltuari tra Madonna del Pilone e Bra. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Plastic and Concrete, Iggy Pop, da un disco American Caesar del 1993. Sono le 10:41 minuti e 18 secondi, ultimo chilometro, come diciamo sempre, di almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che invece chiamiamo Play Live in questi minuti su RBR Radio e TV. Lo dicevamo anche in apertura, e mentre insomma oggi andava in onda la diretta quotidiana di almeno due pagine al giorno, e anche gli ascolti musicali si sono focalizzati molto anche sulla musica australiana, Saints, Voodoo Gurus, 13 Floor Elevators. Dopo, in conclusione di questa conversazione, ascolteremo ancora gli Stems, ma intanto sono veramente molto felice di tornare dopo qualche tempo a conversare con Federico Guglielmi in collegamento con noi. Federico, buongiorno, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno a te. Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto come dire, oggi non so, non riesci probabilmente a vedere che cosa c'è sulla mia scrivania, sul mio tavolo, insomma, della regia, perché ci sono alcuni dei tuoi...
1: Vedo dei libri.
0: Alcuni dei tuoi
1: vedo
0: libri.
1: Vedo libri ma non li identifico.
0: Vedi libri, ma ci sono anche delle riviste musicali. Intanto Federico Guglielmi, giornalista, scrittore, critico musicale, produttore discografico, insomma ha scritto più di 30 libri, insomma, poi tra poco parleremo anche di questo, ma intanto alcuni che sono riuscito a recuperare dalla mia libreria: una bellissima monografia di Iggy Pop uscita con Blow Up. Si parlava di musica australiana, questa che è una perla, diciamo, questa Be My Guru, i magnifici anni 80 del rock australiano e neozelandese, pubblicato per Crack Edizioni, oppure i mille dischi fondamentali, uscito per Giunti, Fuori dal coro, la vera storia dell'Itfiba, pubblicato per Arcana. Insomma, questi sono alcuni dei libri che sono riuscito a recuperare. E poi ha scritto su tante riviste musicali. Intanto però ho tra le mani Blow Up, ho anche tra le mani Rumore, però ha scritto per Mucchio Selvaggio, insomma, e per moltissime altre riviste. Allora, perché siamo qui? Siamo qui perché intanto è uscita un'intervista sull'Unità qualche giorno fa, Federico, in cui intanto si raccontano, diciamo, i tuoi 50 anni di giornalismo musicale, dal quale però emerge, diciamo, anche un quadro un po', diciamo, posso, per usare un eufemismo, un po' malinconico, un po' triste, diciamo, della situazione attuale, diciamo, del mondo del giornalismo musicale, non soltanto, ma anche culturale. Però vogliamo partire da qui perché, insomma, ovviamente vogliamo anche capire che cosa si è perso forse definitivamente rispetto anche a questo lavoro, il tuo lavoro, che, insomma, al quale lo dico fuori dai denti, insomma, in questi tantissimi anni ci siamo ispirati molto, anche molti di noi, insomma, giornalisti che facciamo questo mestiere. Federico.
1: Beh, il quadro, il termine giusto, è desolante, almeno dal mio punto di vista. È un problema, il mondo è cambiato, la comunicazione è cambiata, quelle che un tempo erano le forme principali, ovvero la carta stampata e la radio, hanno subito un degrado enorme a livello di ascolti, a livello di pubblico, sostituiti da internet, che è gratuito, per cui rispetto alle riviste è ovviamente un grandissimo vantaggio. La radio pure era gratuita, però il web ha creato migliaia e migliaia di radio, web radio dedicate a qualcosa di specifico, per cui ovviamente gli ascolti si sono persi, e in più il web ha diffuso sempre gratuitamente infiniti contenuti che vengono letti rapidamente dallo smartphone, insomma, quindi quella che era la mia professione praticamente, se non è morta, è agonizzante. Le riviste vendono infinitamente meno di prima. Tanti mi dicono: beh, datti al web. Il problema è che per il 99%, forse anche di più, di quelli che scrivono sul web, fare lo pseudo giornalista o anche fare il giornalista è semplicemente un hobby che non, quindi non è una professione, non porta guadagni, non vengono richieste,
0: Forse abbiamo qualche problema. Forse abbiamo qualche problema tecnico, c'è un ritorno sulla voce di Federico che non riesco ad individuare. Allora direi, ascoltiamo un passaggio musicale, poi cerchiamo di capire che cosa succede dal punto di vista tecnico. Questi sono gli Stems.
2: Referent, referent, referent, referent, referent, referent, referent, referent.

0: 19 21 21
1: 27
0: 23
1: 25
0: 27
1: 21
0: 21
1: 29
0: 21
1: 27
0: 25
1: 29
0: 21
1: 33
0: 27
1: 33
0: 21
1: 31
0: 29
1: 21
0: 23
1: 23
0: 22
1: 21
0: 23
1: 35
0: 29
1: 27

0: I podcast sono disponibili su rbe.it.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il giudice del Tribunale di Torino ha inflitto 8 condanne dai 10 ai 16 mesi di reclusione a conclusione del processo per gli scontri avvenuti il 9 gennaio del 2025 durante un corteo antagonista per Ramiel Gamil, giovane morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. A 5 degli imputati è stata concessa la sospensione condizionale. Secondo le ricostruzioni portate in aula, i manifestanti avrebbero danneggiato la facciata del commissariato di polizia Dora Vanchiglia e lanciato petardi, sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine schierate davanti alla sede del Comando regionale dei Carabinieri. Ai ministeri dell'Interno e della Difesa, che si sono costituiti parte civile, dovrà essere versata una provvisionale pari rispettivamente a 2.900 e 14.000 euro. Il PM Paolo Scafi aveva chiesto per loro condanne tra i 20 mesi e i 3 anni di reclusione. In attesa dell'audizione del CEO di Stellantis Antonio Filosa alla Camera dei Deputati, in programma domani, mercoledì 17 giugno, il responsabile Europa Emanuele Cappellano di Stellantis ha incontrato i sindacati in un confronto che non ha però attenuato le tensioni tra rappresentanti dei lavoratori e proprietà. Castellano ha infatti sì annunciato per il polo di Mirafiori un piano da 5 miliardi in ricerca e sviluppo entro il 2030, incentrato in particolare sulle tecnologie per nuove piattaforme, intelligenza artificiale e motorizzazioni, ma la risposta su un'altra produzione da aggiungersi alla 500 elettrica non è arrivata. Il gruppo ha inoltre confermato nuove assunzioni di personale ingegneristico e il rafforzamento della filiera. I sindacati, oltre a ribadire la necessità di incrementare la produzione a Torino con un nuovo modello, accusa anche Regione Piemonte e Comune di Torino, ritenuti colpevoli, secondo il sindacato, di un silenzio definito imbarazzante. Secondo i dati forniti da ARPA Piemonte, si assiste a un progressivo deterioramento delle condizioni idrologiche regionali, con i primi segnali concreti di siccità già evidenti in questo inizio di estate. Nel nord della regione, per la prima volta negli ultimi 2 anni, l'indice sintetico di siccità evidenzia una situazione di siccità moderata. Nel resto del Piemonte il quadro resta ancora nella norma, ma gli indicatori mostrano una chiara tendenza verso condizioni sempre più secche. Nel solo mese di maggio sono caduti mediamente circa 70 mm di pioggia, un valore inferiore del 44% rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020 nel bacino del Po. Il deficit ha interessato tutta la regione, ma è risultato particolarmente marcato nelle aree settentrionali e orientali, dove gli scarti negativi hanno raggiunto il 50%. Ne abbiamo parlato con Daniele Cadberro di Nimbus Piemonte.
4: Effettivamente siamo reduci da una stagione idrologica, diciamo, avviata lo scorso autunno, piuttosto povera di precipitazioni. Una stagione che era cominciata con un autunno decisamente secco, soprattutto in ottobre e novembre. Dopodiché l'inverno aveva anche recuperato bene inizialmente questa carenza di precipitazioni invernali, perché è stato un inverno, soprattutto nel basso Piemonte e nella Valle d'Aosta occidentale, decisamente fornito di precipitazioni, sotto forma anche di neve, ma per lo più alle quote di montagna, mentre a bassa quota la neve è stata scarsa o assente un po' dappertutto. Però poi, nonostante siamo arrivati, diciamo, alla metà di marzo con una buona dotazione di neve alle quote di media alta montagna, sono poi mancate le grandi e tipiche perturbazioni primaverili, quelle di aprile, maggio, che rappresentano poi la nostra stagione delle piogge e delle nevicate ancora abbondanti in alta montagna. La primavera quindi è stata carente di precipitazioni e complice poi in aprile, decisamente tiepido, tra i più tiepidi mai registrati, e l'ondata di calore, soprattutto l'ondata di calore della terra.

0: catena di maggio, che è stata la calda mai registrata in oltre un secolo in Piemonte, ecco che ci affacciamo ora all'inizio dell'estate con già una generale carenza di umidità nei suoli e di neve in alta montagna. Questo è vero soprattutto sull'Alto Piemonte, perché lì l'inverno era stato povero di nevicate, quindi non solo l'autunno, non solo la primavera, ma anche l'inverno, a differenza del Cuneese, ad esempio, dove le nevicate erano state sovrabbondanti, ecco, nell'Ossola, ad esempio, di neve ne era caduta pochina anche già durante l'inverno. Quindi aggiungo un dato che abbiamo rilevato proprio una settimana fa, una decina di giorni fa, su Gran Paradiso, sul ghiacciaio Chardonnay, che seguiamo da oltre 30 anni in Valle Soana, e lì intorno ai 2.900-3.000 metri di quota abbiamo trovato un innevamento tra i più modesti dell'ultimo trentennio.
1: Sono state rilevate due nuove positività alla peste suina nel territorio piemontese, una in provincia di Cuneo a Cravanzana e una in provincia di Asti a Serole. Salgono quindi a 818 i casi totali in Piemonte. Con il caso di Serole, il numero dei comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina sale a quota 202. Due nuovi casi anche in Liguria, uno nella città di Genova, l'altra in provincia della Spezia, a Calice al Cornoviglio, che porta il totale a 1331 in regione, stabili a 10 i casi di focolai in allevamenti suini. Il comune di Torino ha reso noto di aver elevato 1.185 sanzioni nei confronti di gestori di affitti brevi tra il dicembre 2025 e il maggio di quest'anno. I dati sono stati presentati in consiglio comunale dall'assessore al bilancio Gabriella Nardelli in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. Il comune ha incassato dalle multe 180.000 euro, alle quali si aggiungono altri 54.000 euro derivanti da ulteriori violazioni amministrative per un totale superiore ai 234.000 euro. In dettaglio sono 148 i verbali contestati a gestori che non si erano iscritti al portale comunale per la riscossione dell'imposta di soggiorno e 1.037 sanzioni hanno riguardato la mancata trasmissione delle comunicazioni trimestrali relative agli ospiti e ai pernottamenti. I controlli, definiti dall'amministrazione massivi, hanno riguardato anche la ricostruzione delle posizioni pregresse, verificando gli adempimenti mancati a partire dal 1 gennaio 2025. Da uno studio presentato dalla società Stage Up, la Final Eight di basket edizione 2026 ha generato un impatto economico sul territorio di 12 milioni di euro con un incremento del 30% rispetto alla precedente edizione. Lo studio ha analizzato l'ultima edizione e per ogni 100 euro investiti dalle istituzioni ne sono tornati sul territorio oltre 1.700 con un moltiplicatore da record che si aggira intorno al 17.1 mentre mediamente sul 12. Sono dati straordinari che sottolineano la crescita dell'entusiasmo, ha commentato l'assessore allo sport della città di Torino Domenico Carretta. La nostra è una città che si lascia scoprire e si fa coinvolgere perché durante i grandi eventi diventa una sorta di grande village. Non ci limitiamo a ospitare un evento, ma lo organizziamo. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con velature e banchi nuvolosi in estensione, cielo poco parzialmente nuvoloso. In giornata nubi in addensamento sulle zone montane piemontesi e della Val d'Aosta orientale. Nel pomeriggio qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi, tra le valli del Rosa e dell'Ossola. In Liguria velature a partire dai settori interni in mattinata in estensione all'intero territorio regionale nel corso del pomeriggio, episodi di instabilità pomeridiana sul comparto delle Alpi Liguri e Marittime e sulle vette avetane, con rovesci localizzati e qualche colpo di tuono. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57.

Nina Simone, abbiamo aperto con lei la puntata di oggi di Café Bleu. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, amici e amiche di RBE. Sono Claudio Petronella ed è un piacere accogliervi nella prossima ora e mezza circa di Café Bleu, il programma in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 11:15 circa alle 12:30, abbondanti, con tanta musica, incontri, idee per vivere nel modo migliore il nostro tempo libero o per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere. Café Bleu, trovate i riferimenti sui social che sono gli stessi di RB Radio TV, su Facebook e Instagram, dove c'è anche il mio contatto personale, Claudio Petronella. Vi invito a scrivermi, restiamo in contatto. Potete scrivere alla nostra emittente al numero SMS WhatsApp 328 8757 845. Oggi parleremo di musica, musica del passato, con il Festival Modulazioni che torna a Cuneo, e andremo ad Asti per l'imminente edizione 2026 di Asti Musica. Ma a proposito di musica, spazio alla prossima canzone, loro sono i Keane.

Everybody's Changing, così cantano i Keane nella mattina di RB per Café Bleu. Parleremo di musica, tanta musica questa mattina con il Festival di Musica Antica Modulazioni, che vi invito a scoprire a Cuneo dal 18 di giugno, una nuova parte di questo festival che ci tiene compagnia fino all'autunno. E poi Asti Musica, che tra le altre proposte il 7 di luglio vedrà Anastasia e molti altri spettacoli. Tra poco qui su RB, ma prima Max Gazzè.

Bas Gazzè e Annina, alle 11:27 minuti e 18 secondi, amici e amiche di RBE. Questa è una trasmissione che ama incontrare persone che con tanta curiosità noi ospitiamo per scoprire che cosa propongono. E tra poco entreremo nel mondo della musica antica, un mondo davvero molto affascinante, e ne parleremo tra poco con una delle persone che organizza il festival Modulazioni a Cuneo, un bel festival gratuito che tra poco scopriremo insieme. Ma prima, Trigger, Melty Groove.

0: Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, torniamo in onda dopo la musica e i percorsi sonori di Stefano Bollani e cerchiamo un nuovo percorso, una nuova via attraverso un progetto giunto alla quinta edizione che cerca nuove strade partendo dalle radici della musica antica, per aprire il proprio sguardo, per cercare appunto nuovi sentieri. Mi riferisco a Modulazioni, Modulazioni 2026, quinta edizione di questo progetto che torna per la sua parte di fine primavera in inizio estate, giovedì 18 di giugno, per una 3 giorni che ci terrà compagnia fino a sabato 20 a Cuneo in più sedi. Per scoprire il filo conduttore, il titolo e i temi, che cosa proporrà Modulazione, abbiamo invitato una delle persone che cura il programma di questo progetto, Alessandro Baudino. Ciao Alessandro, buongiorno, bentornato su RBE.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Innanzitutto, ho visto sul sito di questo festival, del vostro progetto, parlo al plurale perché non sei solo tu che curi questa iniziativa, Alessandro, ho visto che il titolo di quest'anno è Resounding. Perché questa scelta?
1: Dunque, come negli scorsi anni abbiamo voluto concentrarci su un programma che guardasse a un determinato repertorio con una suddivisione un po' geografica, quindi l'anno scorso è stata la volta della Spagna, quello prima della Francia. Quest'anno ci dedichiamo un po' al mondo anglosassone, quindi abbiamo cercato una parola in inglese che potesse un po' raccogliere le suggestioni dei concetti che proponiamo. Resounding è un risuonare di spazi, di nuovi spazi, di spazi già conosciuti, di spazi usati per altre funzioni, ma è anche c'è un'accezione legata alla luce di questa parola in inglese che ci piace molto e che abbiamo utilizzato per esempio per i concerti di febbraio in un contesto museale molto interessante. Quindi la nostra idea è quella di sempre di cercare nuovi spazi e spazi utilizzati normalmente per non solamente per attività musicali, per far riscoprire alla cittadinanza e al pubblico nuovi angoli della città. È una cosa che piace molto al nostro pubblico e quindi vogliamo proseguire in questo modo. Nel weekend che inizierà giovedì abbiamo due location molto belle. Abbiamo la chiesa, il complesso monumentale di San Francesco, cioè l'ex chiesa di San Francesco che ora ospita il museo civico, e la chiesa di San Sebastiano. Questa invece è una chiesa a tutti gli effetti, che è collegata invece al museo diocesano. Abbiamo dei rapporti ottimi con le direzioni dei vari musei cittadini che ci aprono le porte e ci danno ospitalità per questi concerti, e quindi proponiamo questa musica all'interno di queste mura.
0: un festival, un progetto che mette in dialogo la musica antica con le possibili espressioni moderne del contemporaneo attraverso i luoghi. Un dialogo davvero costante e importante, perché ad esempio l'apertura di giovedì 18 di giugno sarà appunto al complesso monumentale San Francesco nel centro di Cuneo, via Santa Maria 10 a Cuneo. Chi sarà protagonista del primo concerto, Alessandro?
1: Per il primo concerto siamo molto contenti di poter ospitare Amandine Beillet e gli Incogniti. È un gruppo francese con la leader, appunto, Amandine, che è una violinista molto rinomata a livello mondiale e che ha alle proprie spalle qualche decina di registrazioni molto belle e che ha un po' un suono come dire, di riferimento per il violino barocco. Lei ci presenterà un concerto, un po' tutti i concerti di questo weekend. Come dici giustamente, a noi piace il dialogo, piace far comunicare spazi e territori diversi e dimostrare come in passato il movimento, lo spostamento di pensieri, parole, persone persone, era molto vivo. E quindi in tutto questo weekend i programmi sono dedicati appunto al rapporto tra la musica italiana e l'ambiente inglese. Quindi il concerto di giovedì sarà dedicato a un compositore italiano del primo Settecento, Nicola Matteis, che ha fatto fortuna a Londra e conosce e influenza niente meno che Henry Purcell. Venerdì avremo un concerto di musica irlandese dove più o meno succede la stessa cosa, dove la musica di Arcangelo Corelli arriva in Irlanda, arriva come musica stampa, quindi non è il compositore stesso che si sposta, ma è la sua musica che si sposta, e influenza molto la musica irlandese, non solo la musica colta ma anche la musica popolare, con le musiche di O'Carolan.
0: E tra l'altro, scusami, tra poco arriviamo anche a sabato, perdonami se ti interrompo. In questo caso il luogo è differente rispetto a quello di giovedì, ci sarà un'altra situazione, un altro luogo che entrerà in dialogo, che modulazioni metterà in dialogo attraverso la sua musica, la sua proposta?
1: Esattamente, la chiesa di San Sebastiano, che è adiacente al museo diocesano, che ha visto un po' nascere modulazioni, abbiamo iniziato lì nel 2022, e che tutti gli anni ci ospita ancora, e che ospiterà questo concerto per violino e arpa.
0: C'è stata una nuova, insomma, rispetto alla due giorni precedenti, di giovedì e venerdì, un altro percorso, che è quello dedicato anche alla voce. Quindi modulazioni si dedica anche alla voce, non solo alla magia della musica. E questo avverrà sabato, vero? Dove e con chi?
1: Assolutamente con un altro gruppo di riferimento nella musica antica, che abbiamo la fortuna di con i quali collaboriamo strettamente, che è la Compagnia del Madrigale, diretta da Giuseppe Maletto, che ci proporrà sempre a San Francesco un programma dedicato alla ricezione del madrigale italiano di nuovo nella terra di Elisabetta I. Di nuovo un dialogo tra la musica italiana e l'ambiente inglese, e attraverso soprattutto le musiche di Ferrabosco, che è un autore poco conosciuto ma che ha avuto grande influenza non solo musicale ma anche diplomatica. Si diceva, infatti ha passato molto tempo della sua vita in carcere, poverino, perché si credeva fosse una spia, sia per gli italiani che per gli inglesi, ma che ha potuto mettere in contatto mondi così diversi, così lontani.
0: In chiusura, Alessandro, per avere tutte le informazioni, insomma, c'è una bussola per orientarsi attraverso l'interessante proposta di modulazioni?
1: Certamente, c'è il nostro sito che si chiama modulazioni.net, ma poi seguiteci sui canali social Instagram e Facebook. Peraltro sottolineo i video di presentazione di Mastro Elia, di Elia Bertolazzi, che presenta con un fare molto divulgativo e molto interessante ogni singolo concerto, dando appunto una chiave di lettura, un approfondimento molto interessante. Trovate tutto sui nostri canali social.
0: Amici e amiche di RB, siamo stati nel dietro le quinte, nel retroscena della seconda parte della quinta edizione di Modulazioni, festival che quest'anno omaggia e crea un ponte con il repertorio inglese anglosassone attraverso la musica, attraverso la voce, il 18, il 19, il 20 di giugno, in due luoghi davvero suggestivi di Cuneo, come San Sebastiano e come col peso monumentale San Francesco. Con noi una delle due persone che cura il programma insieme a Paola Cialdella, Alessandro Baudino. Grazie Alessandro per essere stato con noi, ti auguro buon festival, buon lavoro e buona estate.
1: Grazie anche a voi, speriamo di vederci a Cuneo.
0: Dai, volentieri, ciao.
1: Ciao.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill, con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab! RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE. Oh.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Eccoci amici e amiche di RBE, dopo Anastacia torniamo in onda. Anastacia sarà una delle ospiti, l'artista statunitense, starà in concerto ad Asti il 7 di luglio, Piazza Alfieri dal 4 al 21 di luglio, torna l'appuntamento con Asti Musica, 29esima edizione di questo festival, che definire solo musicale forse un po' riduttivo. Perché dico questo? Ne parliamo con Paride Candelaresi, assessore alla cultura del comune di Asti e organizzatore della manifestazione. Buongiorno Paride, benvenuto su RBE.
0: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Paride, mi sono permesso di definire Asti Musica in modo un po' riduttivo, forse solo musicale, e vorrei scoprire il perché insieme, insomma, presentare al pubblico che ci guarda, ascolta in questo momento, anche TV in provincia di Asti, sul canale 87, digitale terrestre, insomma, capire perché non è un festival solamente musicale Asti e perché questa scelta.
0: Vabbè, Asti Musica ha una storia lunghissima, quest'anno giunge alla sua 29esima edizione, una storia molto lunga che nel tempo è stata, diciamo, in qualche modo Asti Musica contenitore di vari linguaggi differenti, quindi l'80% del cartellone, come giustamente sottolineato, è, diciamo così, formato da concerti, da Anastacia, i War Republic, abbiamo Giorgia, Il Volo, Fiorella Mannoia, Salmo, Il Mio Grande Mito, che chiuderà il 21, tutta la rassegna, cioè Morrissey, ma anche, come giustamente veniva sottolineato poco fa, anche nuovi linguaggi che possono arrivare dal mondo di YouTube, come è accaduto gli altri anni, per esempio l'anno scorso con Barbascura. Quest'anno invece il mondo dell'indagine, della cronaca anche nera italiana, della nostra storia del Novecento, grazie a Stefano Nazzi. La grande apertura di domenica 5 luglio invece con Enrico Brignano, comico che sognavo di avere ad Asti da diversi anni, e che quindi in qualche modo cerca di intercettare musica, pubblici diversi, di età anche diverse, cercando un po' di andare a pescare, intercettare quelle che possono essere sia le sensibilità musicali che, diciamo così, più legate al mondo dell'intrattenimento in senso più grande. Questo sempre, diciamo così, con un cartellone che è stato, come posso dire, studiato analiticamente per essere allo stesso tempo coeso, compatto, con una sua identità, quindi che non in qualche modo tradisse ciò che è stata Asti Musica fino ad oggi, ma che allo stesso tempo stesse al passo con i tempi.
1: Paride, una curiosità riguarda il cartellone di Asti Musica. Ricordo ancora, si inizia con il 4 luglio, tra l'altro con una festa, una notte bianca, insomma ne parleremo ancora anche con le altre proposte, oltre ai concerti e agli spettacoli teatrali di Asti Musica. L'ultimo concerto, quello del 21 luglio, giusto per ricordarlo, è quello con Morrissey, artista che vi proporremo con una delle sue canzoni al termine di questa intervista. Ecco Paride, volevo sottolineare anche questo aspetto: come si fa ad essere riconoscibili in un'epoca, quella dei festival, che un po' in tutto il nord Italia, ma un po' in tutto il nostro stivale, insomma, ormai caratterizza l'offerta musicale, in un momento storico in cui andare a un festival, partecipare anche solo a un concerto, diventa davvero un investimento in tutti i sensi.
0: Beh, anzitutto dico che, come hai già accennato, ci sono ben tre serate gratuite all'interno del festival. Si parte sabato 4 con 80 Never Die, un format aperto a tutta la città, non bisogna prenotare con il QR code o cose simili, si arriva direttamente in Piazza Alfieri e si festeggiano gli anni 80. Poi 10 celebriamo invece gli anni 2000 con Maledetta Nostalgia, altra serata completamente a ingresso gratuito, e il 18 con la grande dance degli anni 90, il mondo del festival bar, delle radio, eccetera, con Voglio Tornare appunto negli anni 90. Dicevamo però che effettivamente oggi partecipare anche a un solo concerto può essere effettivamente una spesa. Noi ne siamo assolutamente consapevoli, abbiamo cercato di riportare un po' in provincia l'idea di un grande festival, ma comunque ancora con una dimensione a misura d'uomo. Piazza Alfieri è una splendida piazza qui ad Asti, che è proprio il cuore pulsante della città, con una forma molto bella a diamante, tutta contornata dagli alberi, e anche, diciamo, nel punto più lontano rispetto al palco, pur facendo fino a 8.000-10.000 presenze, quindi una piazza già molto importante, anche l'ultimo dell'ultima fila comunque vede l'artista sul palco. Comunque, per quanto grande possa essere il concerto, hai ancora la percezione di essere in una piazza con quel big, con quell'artista, cosa che non accade, senza nulla voler criticare, sia chiaro, magari con quelle operazioni da 50.000, 60.000, 80.000 persone, 80.000 partecipanti, che vanno benissimo, sia chiaro, perché porti a casa l'esperienza dell'artista, la sensazione, l'atmosfera che si respira, ma magari l'artista è davvero un francobollo che vedi male, che senti peggio. Ecco, Asti non sta facendo quella partita lì. Cerca comunque, in linea con i prezzi purtroppo alti del mondo discografico ormai internazionale, perché questo è un dibattito non solo nazionale ma internazionale, di tenere comunque nella media il prezzo di un biglietto, di renderlo più o meno accessibile a tutti e fare in modo, insomma, che ci sia quell'equilibrio giusto, difficile spesso da trovare, tra la visione artistica che tu hai e poi la sostenibilità economica, che è fondamentale.
1: Tra l'altro, proprio in conferenza stampa la settimana scorsa si è parlato di questo, eravate sul palco di uno dei teatri più belli di Asti, il Teatro Alfieri, se ricordo bene, Paride, io ero in collegamento.
0: In questo momento, perché io ho l'ufficio dentro il Teatro Alfieri.
1: Ah, ecco, però. Che meraviglia, ero proprio bumbunin, come dicono ad Asti, credo, qualcosa del genere. Insomma, si è parlato, volevo dire, che si è parlato di questo, c'è stata proprio una sua domanda, Paride, intorno a questo tema annoso, se vogliamo, ma comunque importante e attuale, quello dei biglietti. Ricordiamo che in Italia il tema della sicurezza nei concerti è molto sentito e siamo uno dei paesi assolutamente all'avanguardia. Una mia curiosità, Paride, perché oltre ad essere assessore è anche organizzatore della manifestazione, si può, in un ambito di un festival, abbiamo detto la riconoscibilità è importante, ma si può anche creare in qualche modo il gusto del pubblico? Intendo dire, d'accordo, strizzare l'occhio tra virgolette con autori e autrici che possono essere più di richiamo, ma si può in qualche modo creare un gusto, avere anche la possibilità come amministrazione, come curatori di un festival come questo, cercare di andare oltre e non prendere per mano dando al pubblico quello che già sa che può esserci un festival di questo tipo? Non so se mi sono spiegato.
0: Sì, ti sei spiegato bene. Anche qui c'è sempre un difficile punto di equilibrio da trovare e soprattutto capire qual è il pubblico a cui vuoi arrivare, cioè capire se Asti Musica può e deve essere una rassegna, un festival che in qualche modo scopre magari nuovi artisti e li propone sul palco, o artisti magari anche già consolidati, ma nell'ottica di andare a costruire un gusto, oppure se dire Asti Musica ha una vocazione.

0: questi 9 anni, io sono ormai in questa amministrazione da 9 anni consecutivi, gestisco parte di questa manifestazione da 9 anni, quindi credo di avere un pochino di esperienza maturata e a cui devo dire sentitamente grazie, perché senza di loro questa visione anche condivisa non ci sarebbe stata, e oggi non saremmo qui a parlare di un festival che in questo momento si può considerare tra i più riusciti, parrebbe, del nord-ovest. Certo. Senza nulla voler togliere o aggiungere gli altri, ci mancherebbe, io non credo che esistano competizioni o si debba vivere le realtà musicali da una città all'altra come se ci fosse una rivalità continua, tutt'altro, anzi io credo che ogni festival e ogni rassegna, soprattutto del Piemonte, stia facendo un lavoro differente, e in quest'ottica anche lì andando a intercettare nuovamente, come dicevo prima, pubblici differenti.
1: Si passa da Enrico Brignano il 5 di luglio, passando dal volo Anastasia che abbiamo presentato in apertura il 7 di luglio, Paolo Ruffini, One Republic, insomma tanti, tanti artisti e artiste, ricordo anche il Blu Vertigo ad esempio, anche questa è un'altra particolarità, Stefano Nazzi ricordato prima dallo stesso assessore, e in chiusura Morrissey. Per avere una bussola paride, una bussola per orientarsi attraverso la proposta di Asti Musica e magari avere qualche informazione in più rispetto alla biglietteria, come possiamo fare?
0: Allora, noi abbiamo una pagina dedicata ad Asti Musica su Ticket One e su Viva Ticket, si arriva su quella pagina, all'interno di questa si aprono poi tutte le tendine con i vari concerti, ci sono i nostri social sia Facebook che Instagram, tra l'altro con delle grafiche completamente rinnovate, quindi li trovate banalmente digitando Asti Musica, così come sul sito dell'amministrazione e del Teatro Alfieri. Aggiungo che abbiamo anche da ottobre un nuovo marchio, un nuovo logo molto bello che rispetta la grafica storica di Asti Musica, ma che anche in questo caso si è un po' modernizzata, è un nuovo sito su cui trovare tutte le informazioni, come arrivare in città, quanto costano i biglietti e insomma come muoversi all'interno del centro storico.
1: Un progetto culturale che mette insieme, unisce, mette in dialogo artisti nazionali e internazionali in un'unica programmazione, dalla musica, ma non solo la musica, anche la divulgazione e lo spettacolo teatrale, quindi un vero e proprio festival dedicato allo spettacolo e all'emozione dal vivo. Asti Musica dal 4 al 21 di luglio ad Asti, con noi ne abbiamo parlato, siamo andati nel retroscena di questo festival con Paride Candelaresi, assessore alla cultura del comune di Asti e organizzatore di questa manifestazione. Grazie Paride, buon festival, buon lavoro e buona estate.
0: Grazie a tutti, vi aspettiamo.
2: RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Funkadelic nella mattina di RBE per Carfebleu. Siamo stati poco fa nel dietro le quinte di un appuntamento che si rinnova ad Asti, ricordo ancora Asti Musica, 29esima edizione. Poco fa abbiamo parlato con l'assessore alla cultura Paride Candelaresi, nonché organizzatore di questo festival che dal 4 al 21 di luglio proporrà non solo musica ma anche spettacoli, momenti di divulgazione, insomma un calendario molto ricco e interessante che ritroverete poi nell'intervista che pubblicheremo in podcast su Spreaker e sul sito rbe.it. E dalla provincia di Asti ci spostiamo a Torino, andiamo in provincia di Torino alle porte del capoluogo piemontese con il Festival Flowers che torna con la sua programmazione e l'organizzazione del Hiroshima Mon Amour dal 25 di giugno fino al 17 di luglio, da Fulminacci a Toni Pitoni, diversi sold out già annunciati come quello dello stesso Toni Pitoni ma anche Caparezza l'11 di luglio. Toni Pitoni che addirittura due date, il 1° luglio e il 17 di luglio, in mezzo tanta musica con non solo Fulminacci ma anche ad esempio Mannarino, cantautore romano che sarà in concerto al Flowers Festival al Parco della Chiesa, dalla Chiesa di Collegno, il 27 di giugno. Eccolo per voi con Me Son Ubriacato.

In concerto, ricordo ancora Manarino, il 27 di giugno al Parco della Chiesa di Collegno per il Flowers Festival. Ed è un festival all'altro, torniamo ad Asti Musica perché avevamo annunciato Morrissey nella nostra scaletta musicale. Ricordo Morrissey, già voce storica dei Smiths, sarà in concerto per la chiusura di Asti Musica il prossimo 21 di luglio in Piazza Alfieri, sede di tutta la manifestazione che inizia, parte, come dicevamo poco fa con l'assessore Candelaresi, il 5 di luglio. Tanti appuntamenti, dal teatro alla musica alla divulgazione, come l'appuntamento del 17 di luglio con Stefano Nazzi, lui giornalista, autore di Indagini, un podcast molto seguito che vi invito assolutamente a ritrovare. Bene, tanti appuntamenti che termineranno, culmineranno con Morrissey, che vi propongo con una delle sue canzoni.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Prima di lasciare lo spazio alla selezione musicale che oggi per il momento del groove, del ghetto di Caffablue vi proporrà 5 canzoni, ma prima di entrare nella selezione musicale che ho scelto appositamente per voi, giusto qualche notizia che riguarda la nostra vicina Pinerolo, perché domenica alle Terrazze a Caia ci sarà un evento che dalle 11 alle 21 festeggerà il solstizio d'estate con la riqualificazione delle Terrazze a Caia, che tra l'altro apriranno il giorno prima con il festival. Ci sarà l'inaugurazione proprio in questo fine settimana di questo nuovo spazio di Pinerolo, uno spazio che è stato ristrutturato, uno spazio che vivrà diversi appuntamenti, tra cui il festival curato da RBE e da altre realtà del territorio e della città di Pinerolo. Ricordo quindi l'appuntamento di domenica 21 di giugno per il solstizio d'estate, appuntamento con la musica, con la possibilità di pranzare, di giocare con i biliardini, insomma ci sarà veramente un momento molto conviviale con la danza, il ballo, insomma tutto questo grazie all'iniziativa della città di Pinerolo che festeggia e celebra il progetto di riqualificazione delle Terrazze a Caia. Insieme a questo progetto ricordo invece sabato 20 l'apertura dell'area picnic di Costa Grande sulla collina di Pinerolo, con l'appuntamento di fronte alla chiesa di San Defendente a partire dalle 16:30 con uno spettacolo teatrale per bambini e bambini, il taglio del nastro e l'apertura insomma di questo nuovo spazio dedicato al picnic, quindi alla possibilità insomma di pranzare, di passare ore liete e bel tempo in questo luogo della città di Pinerolo che si trova appunto sulla collina. Adesso siamo pronti per lasciare spazio alla musica, la musica di Caffablue, ormai come tradizione in questa 11ª stagione del programma ho deciso insomma di terminare ogni puntata con una selezione musicale cucita appositamente per voi, ogni volta diversa. Questa è la puntata, pensate un po', numero 198 di Caffablue per quanto riguarda l'11ª stagione, e oggi celebriamo con Funky Town, un classico della dance, Dirty Vegas, Cruel Gabin e Berlin e subito Tina Turner.

0: Funky Town termina il momento dedicato al groove di Carfable, puntata di oggi di martedì 16 giugno che ci ha permesso di viaggiare attraverso la musica con due proposte, due eventi diametralmente diversi, opposti, come piace a noi unire nella nostra ricetta di Carfable ingredienti differenti per creare una nostra ricetta. Siamo partiti con la parte primaverile, fine primavera, inizio estate di Modulazioni, festival di musica antica che quest'anno per la sua quinta edizione celebra e crea un ponte con la musica colta, quella antica anglosassone, con appuntamenti in programma da giovedì 18 a sabato 20 di giugno al complesso monumentale San Francesco nella chiesa di San Sebastiano a Cuneo. Siamo stati poi ad Asti con l'assessore alla cultura Paride Candelaresi per scoprire dietro le quinte della 29esima edizione di Asti Musica, in programma dal 4 di luglio al 21 di luglio, con l'apertura con Enrico Brignano, con artiste come Anastasia, come Giorgia, come Fiorella Mannoia, come il Blue Vertigo e Morrissey, che chiuderà il festival. Tutto questo ad Asti in due contenuti, quello di Modulazioni e quello di Asti Musica, che ritroverete poi in versione podcast come interviste sul sito rba.it e su Spreaker. Questa era Caffè Blu, amici e amiche di RBA, la puntata di oggi, puntata numero 198, martedì 16 giugno. Lascio lo spazio agli altri programmi di RBE, subito dopo il notiziario nazionale di Popolare Network. Grazie a tutte e a tutti, grazie a Matteo Crespo in regia e a tutte e tutti voi. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di RBE e soprattutto vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. È arrivata la prima sentenza in uno dei processi sull'urbanistica milanese. I costruttori hanno agito in buona fede seguendo la prassi del comune e le sentenze dell'epoca, scrive il tribunale. Fine della guerra in Libano e il ritiro israeliano sono la parte più importante del memorandum raggiunto con gli Stati Uniti. L'Iran parla da una posizione di forza e conferma come Netanyahu possa far saltare il banco J.D. Vance. L'accordo è per ora un documento breve e generico, molti punti ancora da negoziare. In Italia maggioranza e opposizione si preparano a un voto in Parlamento sulla partecipazione del nostro paese a una missione nello stretto di Hormuz.

ancora consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato, ovvero una ristrutturazione tramite SCIA. Costruttori e dipendenti comunali avrebbero dunque agito affidandosi alla prassi urbanistica adottata dal comune e alla giurisprudenza amministrativa di quegli anni. I fatti commessi dunque non possono costituire reato, secondo la giudice. Chi ha attestato il titolo edilizio riteneva quel titolo corretto e non sapeva essere falso, secondo le interpretazioni della giurisprudenza penale e amministrativa successiva, scrive ancora Roia. Siamo soddisfatti, ha commentato il sindaco Sala, una parte, e sottolineo una parte della procura, ha dato però un'impostazione politica al suo lavoro. Aggiunge infine il sindaco, ai PM riconosco che lavorano in un...

0: Che dovrebbe mettere fine alla guerra in Medio Oriente. La firma sarà venerdì in Svizzera, ma ci sono ancora molte incognite. Questa mattina il vicepresidente americano Vance ha confermato che il memorandum è un documento breve, piuttosto generico, con diverse questioni ancora da negoziare. Trump ha parlato dal G7 di Evian in Francia. Le cose dovrebbero andare bene, ora la trattativa entra nella seconda fase. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece ribadito il legame tra Teheran ed Hezbollah. La fine della guerra in Libano e il ritiro israeliano sono parte integrante del memorandum concordato con gli Stati Uniti. Anzi, forse si tratta della parte più importante. Nelle ultime ore ancora scambi a fuoco tra il gruppo armato libanese e l'esercito israeliano. Secondo i media libanesi ci sono stati diversi raid israeliani nel sud. La notte scorsa Netanyahu aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi. Emanuele Valenti.
1: Le parole di questa mattina del ministro degli esteri iraniano Araghchi sono il chiaro segnale di come gli iraniani, propaganda interna a parte, si sentano i vincitori di questa guerra. Non hanno tutti i torti. Una nostra fonte, proprio al ministero degli esteri di Teheran, ha articolato ulteriormente: siamo più forti di prima, abbiamo proiettato la nostra forza militare e anche rivitalizzato la nostra immagine pubblica. L'Iran è stato bombardato pesantemente, l'economia sta peggio di prima, il suo arsenale militare si è ridotto in maniera importante e sul fronte interno il regime sarà in difficoltà. Ma sul piano regionale e internazionale la Repubblica Islamica ha vinto questa guerra, anzi i nuovi leader sembrano ancora più determinati e spregiudicati. All'inizio della guerra dicevamo che per Teheran la vittoria era resistere, obiettivo raggiunto. Trump e Netanyahu invece non hanno raggiunto i loro obiettivi. Il regime iraniano è al suo posto, il suo programma nucleare non è stato eliminato e Hezbollah risponde ancora all'esercito israeliano. Trump ha danneggiato in maniera importante anche i rapporti con le monarchie del Golfo e continuerà a litigare con Netanyahu per il Libano. Ora questo memorandum prolunga la tregua ed elenca i punti complicatissimi su cui negoziare: nucleare, Hormuz, sanzioni, fondi iraniani all'estero. I proclami sono una cosa, la realtà è un'altra. Basta pensare a Gaza. Dalla fine formale della guerra sono morti oltre 1000 palestinesi. Hamas non ha disarmato, niente ricostruzione.
0: Tra le questioni ancora poco chiare, quindi la futura gestione dello stretto di Hormuz, alla normalizzazione di quel passaggio così importante per il commercio globale, dovrebbero partecipare anche i paesi europei, Italia compresa, di cui parleremo tra poco. Sentiamo Alessandro Vitale, docente all'Università Statale di Milano, esperto di questioni internazionali.
2: Di certo il programma di questa missione può migliorare la situazione indubbiamente dello stretto di Hormuz, però ci sono ancora diversi punti poco chiari. Probabilmente questa missione riuscirà nell'intento di garantire nuovamente il rispetto del diritto internazionale del mare e soprattutto l'azione di sminamento, però ci sono problemi perché abbiamo anche attori non statuali come per esempio le milizie Houthine dello Yemen e sono dotati di armi, di razzi che hanno già usato contro navi mercantili e militari nello stretto. C'è ancora l'instabilità perché nuovi contrasti con l'Iran possono sempre riemergere. C'è poi il problema dell'interferenza della politica estera israeliana assertiva e tutt'altro che tranquillizzante. Poi naturalmente bisognerà vedere l'assetto che riusciranno a dare al transito nello stretto di Hormuz, perché c'è anche il problema per esempio dei pedaggi, c'è il problema della idea che hanno gli iraniani e l'Oman di imporre una tariffa.
0: E l'Italia, lo dicevamo, dovrebbe aderire all'annunciata missione a guida francese e britannica che ha l'obiettivo dichiarato di stabilizzare la libertà di circolazione in quell'area. Prima però serve un voto del Parlamento. Da Roma, Anna Bredice.
3: Già ieri alle 8 di mattina Giorgia Meloni assicurava che l'intenzione del governo era di esserci, di partecipare ad una missione navale per lo sminamento e la messa in sicurezza del canale di Hormuz. Le navi sono già pronte, non molto lontane, ma il percorso diplomatico e politico, compreso quello in Italia per arrivare a questo risultato, è ancora lontano. Dipende molto naturalmente da come andranno avanti le trattative su un accordo di pace, sulla firma della tregua, dagli incontri in corso alla G7 in questi giorni, l'operazione a quanto pare di graduale riavvicinamento di Meloni a Trump e poi dalle scelte che farà in ultimo il Parlamento italiano, anche se nella maggioranza non ci sono divisioni al momento sulla partecipazione alla missione nel canale di Hormuz, quanto invece esistono sulla cessione di armi e aiuti militari all'Ucraina. Appena sarà chiara la cornice di accordi tra Iran e Stati Uniti, il percorso prevede l'approvazione in Consiglio dei Ministri di una nuova missione militare, nella quale però inserire le regole d'ingaggio, le finalità, la cornice di regole giuridiche in cui avviene. In questo momento il coinvolgimento dell'ONU non c'è. E poi si passerà al Parlamento, dove le opposizioni al momento hanno un atteggiamento di attesa. Non si sa molto delle possibili operazioni, per questo nessuno, da Calenda ad AWS, nessuno si sbilancia. Qualsiasi missione per noi, dice Provenzano del PD, è subordinata ad un accordo di pace, non ad una semplice tregua. Non abbiamo visto il testo dell'intesa, dice Fratoianni di AWS. Non sappiamo di chi è il mandato, dell'ONU, dell'Europa, di un gruppo di volenterosi. Cautela, quindi, la stessa che al momento ha anche il ministro della difesa Crosetto. Linea allo studio.
0: E al G7 di Evian, che abbiamo citato sul Medio Oriente, si è parlato in queste ore anche di Ucraina, presente anche Zelensky. La notte scorsa gli ucraini hanno colpito altri due importanti siti energetici russi, uno nel sud, un altro vicino a Mosca. Il servizio.
4: Malgrado tutti gli occhi puntati sul Medio Oriente, dal Libano allo stretto di Hormuz, la presidenza francese del G7 di Evian ha tentato, lo spazio di una mattinata, di rimettere la guerra in Ucraina al centro della scena internazionale. Il presidente Macron, che non si era scomodato per ricevere ieri sul tappeto rosso il trionfante Donald Trump, il suo arrivo alla sede del vertice, si è fatto in quattro all'arrivo del presidente ucraino Zelensky, immediatamente accolto da un caloroso abbraccio alla discesa dell'auto ufficiale e accompagnato quasi mano nella mano attraverso il parco dal presidente francese fino alla soglia del summit. Fuori dall'occhio delle telecamere i due sono riapparsi una mezz'ora dopo in compagnia di Donald Trump per prendere posto al tavolo della riunione ufficiale con gli altri membri del G7 dedicata principalmente all'Ucraina, il che lascia immaginare un possibile breve incontro informale tra il presidente americano e Zelensky orchestrato da Macron. Il presidente francese, col sostegno degli altri membri del G7 a cominciare dagli europei e dell'Unione Europea rappresentata da Ursula von der Leyen, spera nel sostegno attivo dell'amministrazione Trump per rilanciare o piuttosto riaprire un possibile negoziato con Mosca, facendo pressione su Putin ora che l'esercito russo perde colpi sul fronte ucraino. Un'ottima riunione quella sull'Ucraina, ha commentato laconico Trump a fine mattinata in conferenza stampa con l'emiro del Qatar, uno degli invitati medio orientali al G7 che parteciperà all'ufficiale pranzo di lavoro del G7 sulla situazione in Medio Oriente alla luce dell'accordo tra Washington e Teheran. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Poco fa la Caritas ha presentato un rapporto sulla povertà. L'organizzazione dice che nel 2025 ha accompagnato circa 283.000 persone, il numero più alto di sempre, con una crescita dell'1,7% rispetto all'anno prima. La povertà tende sempre più a perdere il carattere dell'eccezionalità e della temporaneità, assumendo i contorni di una strutturale normalità, si legge nel documento. Tra le questioni che vengono segnalate c'è un aumento negli ultimi 10 anni del 191% del numero di persone sopra i 65 anni passate dai centri dell'organizzazione. Un giovane di 23 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Molfetta, in Puglia. Le prime informazioni parlano di un possibile agguato in un locale alla periferia della città. Poco dopo il giovane sarebbe stato abbandonato in condizioni disperate davanti a un ospedale, dove poi è morto. A Napoli ci sono stati 2 arresti per l'assassinio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso lo scorso aprile nel quartiere Ponticelli mentre tornava a casa dal lavoro. Secondo la ricostruzione emersa finora, il ragazzo è stato colpito da uno sparo partito per errore da un 23enne, Francesco Pio Autiero, arrestato nelle scorse settimane. Oggi sono stati fermati un 30enne e un 24enne accusati di aver custodito la pistola, poi consegnata ad Autiero. Poco prima dell'omicidio quell'arma era stata usata in un conflitto a fuoco con cui la vittima non avrebbe avuto nulla a che fare. A Torino 8 persone sono state condannate per le violenze avvenute in città il 9 gennaio 2025 durante un corteo per Ramiel Gamel, il giovane morto a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. Le pene decise oggi vanno da 10 a 16 mesi di carcere. Il pubblico ministero che sosteneva l'accusa aveva chiesto pene più severe, da 20 mesi a 3 anni. Al centro del processo c'erano il danneggiamento di un commissariato e il lancio di petardi, sassi e bottiglie contro le forze di polizia. Stamattina è arrivata notizia degli arresti di 7 persone accusate di aver formato una cellula terroristica anarchica. 2 di loro sono anche sospettate, in particolare, di essere responsabili di un attentato alla rete ferroviaria che e avrebbe causato danni per centinaia di migliaia di euro. Gli arresti sono stati ordinati dal giudice per le indagini preliminari di Roma su richiesta della procura. Poco fa il ministro degli esteri Tajani ha parlato dei 10 membri della flottiglia detenuti in Libia da oltre 3 settimane. Stiamo lavorando perché possano tornare in patria il prima possibile, ha detto. Nelle scorse ore la sorella di una delle 2 persone di nazionalità italiana coinvolte, Domenico Centrone, fermato insieme a Leonardo Alberizia, ha diffuso un lungo appello per la liberazione di tutto il gruppo e in difesa dell'iniziativa umanitaria. Lo rilanciamo e ve ne proponiamo alcune parti.
5: Mi unisco all'appello dei miei genitori e di tante altre persone per far sì che Nico e gli altri vengano liberati, perché sono persone innocenti, persone etiche, persone buone, che non soltanto non hanno commesso alcun illecito, ma sono anche persone che non avevano assolutamente intenzione di fare male a nessuno. Le nostre istituzioni italiane stanno lavorando veramente a testa bassa per cercare di portare Nico e gli altri a casa, e per questo le ringrazio. Ho letto tanti commenti sui social in cui si dice che mio fratello è uno scappato di casa, che ha fatto qualcosa di stupido, di inutile. Io e mio fratello abbiamo litigato prima che mio fratello partisse. Io non volevo che lui partisse, ero preoccupata. Ho cercato di capire, ma perché? Perché non fare altre manifestazioni qui? Perché non fare dei sit-in? Perché non fare dei cortei? Tante altre cose che abbiamo fatto anche insieme per alzare l'attenzione sul genocidio. E mio fratello mi ha risposto con molta lucidità: sono 2 anni che facciamo queste cose, hai visto qualcosa cambiare? Ci passano davanti le stesse immagini, le stesse bombe, gli stessi droni, gli stessi ospedali in macerie. Se noi non mettiamo il nostro corpo al servizio di una causa, non ci ascolterà nessuno.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Emanuele Valenti. La prossima edizione è alle 15:30. Buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. 2 serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21:30, Phil Pill, con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab! Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il giudice del Tribunale di Torino ha inflitto 8 condanne dai 10 ai 16 mesi di reclusione a conclusione del processo per gli scontri avvenuti il 9 gennaio 2025 nel corso di un corteo antagonista per Rami El Gamil, giovane morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. A 5 degli imputati è stata concessa la sospensione condizionale. Secondo le ricostruzioni portate in aula, i manifestanti avrebbero danneggiato la facciata del commissariato di polizia Dora Vanchiglia e lanciato petardi, sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine schierate davanti alla sede del Comando regionale dei Carabinieri. Ai ministeri dell'Interno e della Difesa, che si sono costituiti parte civile, dovrà essere versata una provvisionale pari rispettivamente a 2.900 e 14.000 euro. Il PM Paolo Scafi aveva chiesto per loro condanne fra i 20 mesi e i 3 anni di reclusione. E restiamo sulla cronaca giudiziaria. Il Tribunale dei Minori ha condannato un giovane di 15 anni a 6 anni, 4 mesi e 20 giorni di detenzione per omicidio con dolo eventuale nel processo per la morte per annegamento di un ragazzo di 13 anni avvenuta nella zona di Verduno, nel fiume Tanaro. Quello che inizialmente era sembrato un incidente si è rivelato infatti essere la conseguenza di una lite per un debito di 50 euro non saldato dalla vittima. Una ricostruzione avvallata anche dalle conversazioni in chat fra i presenti nei giorni successivi al fatto. Secondo le ricostruzioni, l'imputato avrebbe spinto in acqua il tredicenne che non sapeva nuotare ed è stato travolto dalla corrente del fiume. Il suo corpo, nonostante ripetute ricerche fino all'autunno dell'anno scorso, non è mai stato recuperato. Secondo i dati forniti da ARPA Piemonte, si sta assistendo a un progressivo deterioramento delle condizioni idrologiche regionali, con i primi segnali concreti di siccità già evidenti all'inizio di quest'estate. Nel nord della regione, per la prima volta negli ultimi 2 anni, l'indice sintetico di siccità evidenzia una situazione di siccità moderata. Nel resto del Piemonte il quadro resta ancora nella norma, ma gli indicatori mostrano una chiara tendenza verso condizioni sempre più secche. Nel solo mese di maggio sono caduti mediamente circa 70 mm di pioggia, valore inferiore del 44% rispetto alla media climatica del periodo 1991-2020 nel bacino del Po. Il deficit ha interessato tutta la regione, ma è risultato particolarmente marcato nelle aree settentrionali e orientali, dove gli scarti negativi hanno raggiunto il 50%. Ne abbiamo parlato con Daniele Cadberro di Nimbus Piemonte.
1: Effettivamente siamo reduci da una stagione idrologica, diciamo, iniziata lo scorso autunno, piuttosto povera di precipitazione. Una stagione che era cominciata con un autunno decisamente secco, soprattutto in ottobre e novembre. Dopodiché l'inverno aveva anche recuperato bene inizialmente questa carenza di precipitazioni invernali, perché è stato un inverno, soprattutto nel Basso Piemonte e nella Valle d'Aosta occidentale, decisamente fornito di precipitazioni, sotto forma anche di neve, ma per lo più alle quote di montagna, mentre a bassa quota la neve è stata scarsa o assente un po' dappertutto. Però poi, nonostante siamo arrivati, diciamo, alla metà di marzo con una buona dotazione di neve alle quote di media alta montagna, sono poi mancate le grandi e tipiche perturbazioni primaverili, quelle di aprile, maggio, che rappresentano poi la nostra stagione delle piogge e delle nevicate ancora abbondanti in alta montagna. La primavera quindi è stata carente di precipitazioni e complice poi aprile, decisamente tiepido, tra i più tiepidi mai registrati. E l'ondata di calore, soprattutto l'ondata di calore della terza decade di maggio, che è stata la calda mai registrata in oltre un secolo in Piemonte, ecco che ci affacciamo ora all'inizio dell'estate con già una generale carenza di umidità nei suoli e di neve in alta montagna. Questo è vero soprattutto sull'Alto Piemonte, perché lì l'inverno era stato povero di nevicate, quindi non solo l'autunno, non solo la primavera, ma anche l'inverno, a differenza del Cuneese, ad esempio, dove le nevicate erano state sovrabbondanti, ecco, nell'Ossola, ad esempio, di neve ne era caduta pochina anche già durante l'inverno. Quindi aggiungo un dato che abbiamo rilevato proprio una settimana fa, una decina di giorni fa, su Gran Paradiso, sul ghiacciaio Chardonnay, che seguiamo da oltre 30 anni, in Valle Soana, e lì intorno ai

0: 1900, 3000 metri di quota, abbiamo trovato un innevamento tra i più modesti dell'ultimo trentennio.
1: L'ospedale infantile Regina Margherita di Torino ha sviluppato un progetto per la cura del sarcoma osseo pediatrico, tumore raro e aggressivo che colpisce soprattutto bambini, adolescenti e giovani adulti. Il progetto sta sperimentando l'utilizzo di vescicole extracellulari come una sorta di navetta biologica per trasportare i farmaci verso il tessuto tumorale. Caricate con chemioterapici, queste vescicole potrebbero infatti aiutare a portare il trattamento più vicino al tumore e in prospettiva ridurre il danno ai tessuti sani. Le terapie oggi disponibili sono basate su chirurgia, chemioterapia e radioterapia e hanno migliorato le possibilità di cura di molti pazienti. Tuttavia, nelle forme metastatiche, recidivanti o resistenti ai trattamenti, l'aspettativa di guarigione resta piuttosto bassa. Risultati preliminari indicano una direzione promettente. Le vescicole caricate con il farmaco hanno mostrato una riduzione importante della vitalità cellulare dopo appena 24 ore di trattamento. Il Comune di Torino ha reso noto di aver elevato 1.185 sanzioni nei confronti di gestori di affitti brevi tra il dicembre 2025 e maggio 2026. I dati sono stati presentati in Consiglio Comunale dall'assessora al bilancio Gabriella Nardelli in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. Il comune ha incassato dalle multe 180.000 euro, ai quali si aggiungono altri 54.000 derivanti da ulteriori violazioni amministrative, per un totale che supera i 234.000 euro. In dettaglio sono 148 i verbali contestati a gestori che non si erano iscritti al portale comunale per la riscossione dell'imposta di soggiorno e 1.037 sanzioni hanno riguardato la mancata trasmissione delle comunicazioni trimestrali relative a ospiti e pernottamenti. I controlli, definiti dall'amministrazione massivi, hanno riguardato anche la ricostruzione delle posizioni pregresse, verificando gli adempimenti mancanti a partire dal 1 gennaio 2025. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, banchi nuvolosi in estensione, nubi in addensamento sulle zone montane piemontesi della Val d'Aosta orientale. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi, tra valli del Rosa e dell'Ossola. In Liguria, nel corso della giornata, nubi in estensione all'intero territorio, episodi di instabilità pomeridiana sul comparto delle Alpi Liguri e Marittime, sulle vette avetane, con rovesci localizzati e qualche colpo di tuono. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 16 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Andreas Köhn delle chiese valdesi di Milano e Pavia e della chiesa metodista di Novara. I due brani che ascolteremo in chiusura arrivano dalla Giamaica e dal Kenya. Come Mac vi worship e Kvak Jesu Nasimama. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal libro dei Proverbi, capitolo 14, il versetto 26. C'è grande sicurezza nel timore del Signore. E ancora dalla prima lettera a Giovanni, capitolo 5, il versetto 18. Colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca.
2: Care sorelle e cari fratelli in Cristo in ascolto, buongiorno. I due pur brevi versetti previsti per la nostra meditazione odierna dal nostro lezionario ci pongono degli interrogativi piuttosto profondi. Il primo versetto, tratto dal libro dei Proverbi, ci propone una convinzione ricorrente nella letteratura sapienziale, quasi uno slogan teologico, sull'importanza del timore di Dio. Ma che cos'è questo timore di Dio? Si tratta della paura che dobbiamo avere rispetto a Dio o del nostro rispetto nel confronto del suo nome? Chi conosce la spiegazione classica dei 10 comandamenti nel piccolo catechismo di Lutero, siamo nel 1529, si ricorda forse una frase che torna come ritornello prima della spiegazione di ogni singolo comandamento. Dobbiamo temere e amare Dio. Ma chi è in fondo questo Dio che dobbiamo temere e amare allo stesso modo? Nella prima Giovanni 5:18 non c'è solo un problema di grammatica. Probabilmente c'è anche un problema di trasmissione del testo. Il punto è questo. Nel greco originale si legge una frase che può essere capita in due modi diversi. Da una parte si può intendere così: chi è nato da Dio custodisce se stesso. Dall'altra si può capire così: Cristo, il figlio nato da Dio, custodisce il credente. Perché nasce questo dubbio? Perché c'è una piccola differenza tra due parole molto simili. Una significa lui, l'altra significa se stesso. È possibile che nel copiare il testo qualche scriba abbia confuso le due forme. Se il testo dice se stesso, allora il senso è che il credente deve custodirsi. Se invece dice lui, allora il senso più naturale è che Cristo custodisce il credente e per questo il maligno non può toccarlo. Molti studiosi pensano che questa seconda lettura sia più forte, sia dal punto di vista grammaticale, sia dal punto di vista teologico. In breve, qui non stiamo discutendo solo di una sfumatura linguistica, è possibile che ci sia stato un piccolo errore di trascrizione e questo cambia anche il modo in cui leggiamo il versetto. E noi come dobbiamo interpretare quindi tutto questo? Com'è possibile rivolgersi a questo Dio che dobbiamo amare e temere nello stesso momento? Mario Trevi nel 1963 scrive nelle sue Note sul significato psicologico dell'esperienza religiosa del Hasidismo: la preghiera autentica è attività simbolica, perché non è segno evocatore di una realtà, bensì parte della realtà evocata. Nella preghiera la realtà evocata è direttamente e completamente presente. A proposito delle parole della scrittura, egli è il tuo salmo ed egli è il tuo Dio, Rabbi Pinkas dice, egli è il tuo salmo ed egli, lo stesso, è il tuo Dio. La preghiera con la quale l'uomo prega, la preghiera stessa, è divinità. Non come tu chiedi qualcosa al tuo compagno, un'altra cosa è lui, un'altra la tua parola. Non così nella preghiera che unisce le essenze. Colui che prega e crede che la preghiera sia qualcosa di diverso da Dio è come il supplicante a cui il re fa porgere ciò che ha chiesto. Chi invece sa che la preghiera stessa è divinità è simile al figlio del re che prende dai tesori del padre ciò che desidera. Buona giornata.

0: Zico Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, conoscete lo Zico Zago Show? Sì?
2: Sì.
1: Sì, sì, bene, sì. Sì. Allora, lo Zico Zago Show, siete pronti a distruggere un libro questa sera insieme?
2: Sì.
1: Perché lo annienteremo, lo prenderemo, gli strapperemo le pagine, ce le mangeremo, poi sputeremo lì e poi prenderemo soltanto i personaggi principali e creeremo insieme qualcosa di nuovo, bello.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: Il Kiki, il Pipi e il Cucu.
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV.
4: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in fiamme segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra l'interscambio Brewer e la statale 24 in direzione Aosta. Infine ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist è stata curata da Jennifer Gemonat.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14:03 minuti di questo martedì 16 giugno 2026, bentornati e bentornate in diretta sulle frequenze di RBE, Radio Bequit, Radio e TV, la lunga diretta del pomeriggio che inizia proprio con questo programma Voci Protestanti, a cui poi seguiranno tante altre notizie, informazioni, musiche nelle trasmissioni appunto pomeridiane. Voci Protestanti, il filo d'Arianna mi ritorno in mente fino alle ore 19 con Marta e Samuel, mentre per quanto riguarda la prima parte del pomeriggio sarà gestita come d'abitudine dalla sottoscritta Daniela Grill e da Arianna Tedesco, che mi raggiungerà in studio tra poco. Allora, intanto uno sguardo a quelli che sono alcuni temi che toccheremo oggi in Voci Protestanti. Torneremo ancora a parlare della giornata mondiale del rifugiato, si avvicina la data del 20 giugno, ma ci sono tantissime iniziative già in questi giorni e quindi ne ricorderemo alcune. Parleremo anche di notizie che riguardano proprio i flussi migratori e in particolare l'ambito delle persone rifugiate. È uscita proprio questa mattina una notizia che riguarda una iniziativa della Commissione delle Chiese per i migranti in Europa, cioè la CCME, ed è un patto, ecco, una decisione che è stata presa proprio per cercare di formare maggiormente le persone che ruotano nel mondo chiese rispetto al tema della migrazione, delle persone rifugiate, delle richieste d'asilo e via dicendo. Quindi daremo notizia anche di questo aggiornamento a livello europeo. Intanto la musica è Jackson 5 con I Want You Back, voglio

Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. Oppure, se preferite, l'email diretta @rbe.it. Potete inviarci le vostre comunicazioni, segnalazioni, informazioni, appunto, attraverso gli sms WhatsApp, oppure attraverso la mail o attraverso i tanti canali social attivi sui profili di RBE Radio Bequit. Parlavamo della giornata mondiale del rifugiato, il prossimo 20 giugno, tanti eventi, tante iniziative, non solo per il 20 giugno stesso. E di questo io già vi spoilerò, ne parleremo tra poco nella seconda parte di Voci Protestanti. Tra un'oretta circa avremo con noi degli ospiti che ci racconteranno cosa avviene nel territorio del Pinerolese, delle valli, per le prossime giornate, insomma, per parlare appunto delle iniziative legate alla giornata mondiale del rifugiato, ma tante iniziative che già sono partite in realtà, dalle proiezioni cinematografiche alle attività per famiglie, dagli spettacoli teatrali all'artigianato, i mercatini, occasioni anche per conoscere più da vicino le storie e l'esperienza appunto di persone rifugiate e migranti. E a questo proposito vorrei ricordarvi che questa sera sarà proiettato il film A World Not Ours a Pinerolo, in via Silvio Pellico, nel cortile interno della società operaia del Mutuo Soccorso, alle 21, l'ingresso è libero. E sempre per la giornata, insomma per questa settimana dedicata alle persone rifugiate, ricordo anche un appuntamento che si terrà questa sera a Torino alle 20:30, un altro film che sarà proiettato, il film Niumba di Francesco Del Grosso, che vedrà anche la presenza della sceneggiatrice Paola Bottero. Sempre per le iniziative di Torino segnalo anche un incontro che si terrà invece giovedì mattina, un po' più istituzionale, nel comune, nella sala rossa del comune di Torino, un incontro in cui si coglierà anche l'occasione per ricordare i 20 anni di attività dell'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati, che è un'azione torinese che collabora anche con la Chiesa Valdese e che ha avuto nascita, insomma è nata proprio dalla volontà di persone rifugiate di condividere la loro storia, di raccontarle, di essere utili a chi, insomma, dopo di loro è arrivato in Italia, in particolare appunto a Torino. E nell'incontro che ci sarà giovedì mattina nella sala rossa del comune di Torino, oltre, diciamo, a tutta una serie di interventi più istituzionali, di organismi, di enti che nell'ambito delle migrazioni lavorano, ci saranno anche dei racconti di vita, delle testimonianze, delle voci appunto di persone rifugiate che daranno, insomma, corpo a delle storie che parlano di sfide, di rinascita, di vita, di resilienza, di cambiamenti e di integrazione all'interno di nuove comunità. E tra l'altro è un incontro che sarà aperto al pubblico, quindi non è riservato, ecco, non è ad invito privato, quindi se volete potete recarvi alle 11 appunto nelle sale del comune di Torino. Mi fermo qui con gli appuntamenti, magari più tardi torniamo a vedere altri incontri legati alla giornata del rifugiato. Intanto continuiamo con la musica. Marcella Bella, Pelle Diamante.

0: Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze a Caia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze a Caia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram, alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab!
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Ancora sul tema delle migrazioni, dei flussi migratori in vista della giornata mondiale del rifugiato, un articolo che vi anticipavo già poco fa e che ritrovate pubblicato sul sito riforma.it, ovvero un'importante iniziativa presa dalla Commissione delle Chiese per i migranti in Europa che riguarda la formazione per i membri di Chiesa per appunto trovarsi più attrezzati, con più strumenti nella gestione di queste tematiche. Allora, questa iniziativa è nata nell'ambito di un incontro che c'è stato recentemente la scorsa settimana a Bruxelles, dal 9 all'11 di giugno, rappresentanti di chiese e organizzazioni cristiane di tutta Europa si sono appunto riuniti per un corso di formazione che era organizzato dalla Commissione Chiese per i Migranti in Europa. Il corso, tra l'altro, si è svolto in un periodo particolare perché il 12 giugno è entrato in pienamente in vigore il patto dell'Unione Europea sul tema della migrazione e dell'asilo, ed è un patto che va a ridefinire le modalità con cui l'Europa valuta, gestisce e porta avanti le richieste di protezione. E quindi, insomma, è stato un tema, è stato un ambito di discussione, un tema di confronto questo patto all'interno dell'incontro. Un confronto che ha dato il via a una proposta che ha visto anche proprio l'adesione dei partecipanti, cioè la proposta di istituire dei corsi di formazione per appunto membri di chiesa che vorranno partecipare, per avere strumenti e porsi le giuste domande e avere anche, magari non dico delle risposte, ma almeno degli spunti per trovare delle riflessioni sul tema appunto della giustizia, della responsabilità civile, della legalità nell'ambito appunto delle migrazioni e dell'accoglienza, delle richieste di asilo, dei rifugiati e via dicendo. È una proposta che guarda al futuro, perché si parla insomma di avviare poi questi percorsi per i prossimi anni. Ora si sono appena conclusi appunto questi corsi delle persone che hanno partecipato a Bruxelles, ma l'organizzazione appunto già guarda appunto ai prossimi anni, cercando di capire come fare ad attuare queste interazioni anche sul piano molto più personale, molto più intimo, ecco, delle varie chiese e comunità di chiesa. L'articolo che parla di queste prospettive e di questo ambito di lavoro, ripeto, lo trovate su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi d'Italia. Il titolo è proprio questo: Formazione per le chiese, nuovo patto asilo e migrazione in Europa. Un'iniziativa importante per parlare ancora di riforme migratorie dell'Unione Europea, che viene proposta dalla Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Una squadra di ex rifugiati, questo è l'annuncio che è stato dato dall'Agenzia ONU per i rifugiati, l'UNHCR, in vista dei mondiali FIFA 2026. Una squadra simbolica che appunto sarà composta interamente da calciatori di tutto il mondo che però hanno un passato da rifugiati o da sfollati. È un team che è stato chiamato Game Changing Team, appunto il Game Changing Team, che vuole in qualche modo, attraverso la presenza di queste persone che hanno un vissuto particolare, diciamo raccontare che è possibile realizzare anche i propri sogni, le proprie speranze, le proprie ambizioni, quando certo il contesto te lo permette, ma non puoi farlo sicuramente in uno stato dove ci sono persecuzioni, violenze, guerre, situazioni diciamo climatiche impossibili da vivere, ma si può fare in luoghi che invece offrono sicurezza, accoglienza, integrazione e opportunità. La squadra, questa Game Changing Team, è capitanata dall'ambasciatore di buona volontà dell'UNHCR e tra l'altro capitano della nazionale maschile canadese, Alfonso Davis, che è nato in un campo rifugiati in Ghana quando i suoi genitori fuggirono dalla guerra in Liberia. E insieme a lui ci sono tante altre persone, ad esempio c'è Ashmir Begovic, giocatore fuggito dalla Bosnia quando aveva 4 anni e adesso gioca insomma in questo grandissimo campionato, ha anche rappresentato la Bosnia e Erzegovina nella sua prima Coppa del Mondo. C'è ad esempio Victor Moses, che è fuggito dalla Nigeria e adesso abita nel Regno Unito. C'è un giocatore del campo rifugiati di Kakuma, Awer Mabil, che ha giocato per l'Australia negli ultimi mondiali. C'è Ali Al-Hamadi, che è fuggito dall'Iraq, anche lui ha trovato rifugio nel Regno Unito e gioca adesso nel Luton Town. Insomma, tante altre persone, Nestor Irakunga, che è nato in un campo rifugiati in Tanzania, adesso rappresenta la nazionale australiana. Bernard Kamungo, cresciuto anche lui in un campo rifugiati in Tanzania e adesso abita negli Stati Uniti d'America, in Texas in modo particolare. Insomma, molti di questi giocatori appunto hanno alle spalle, o la loro famiglia ha alle spalle, un percorso non facile, non semplice, un percorso in cui a un certo punto hanno dovuto scegliere e hanno avuto la fortuna anche di poter essere non solo accolti in un nuovo paese, ma aver avuto anche la possibilità di realizzare delle ambizioni e dei sogni insomma che portavano avanti. Quindi il Game Changing Team è davvero un team che, al di là del gioco diciamo del calcio, vuole portare la resilienza, la speranza, il coraggio, la forza anche di riuscire a cambiare e realizzare appunto quello che si vorrebbe realizzare. Quindi questo è un calcio che ci piace, un calcio che dà spazio appunto anche a chi questo mestiere lo fa non tanto forse per la fama, per il denaro, per i compensi, ma lo fa anche per trasmettere e comunicare delle emozioni, delle storie e dei sentimenti insomma di appartenenza, di guarigione, di opportunità e di accoglienza, e questa è una parte che insomma trovo veramente molto molto bella. Quindi una squadra di ex rifugiati, la Game Changing Team, in vista appunto dei mondiali 2026, presentata ufficialmente, annunciata ufficialmente dall'agenzia ONU a UNHCR.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Intanto un paio di iniziative ve le segnaliamo noi e parliamo adesso di libri, di presentazioni di libri del mondo editoriale, con due appuntamenti, uno a Milano, uno a Firenze, per la giornata di mercoledì 17 di giugno. A Milano alle ore 18 alla libreria Claudiana sarà presentato il libro La Chiesa che non, il non tra parentesi, ci vuole, per un cristianesimo femminista e queer, un libro di Elisa Belotti, Paola Lazzarini e Sandra Letizia, con prefazione di Diego Passoni. È un evento organizzato in collaborazione con le scuole Mai Senza Te e vedrà anche la partecipazione della giornalista che è anche coautrice di questo volume, Elisa Belotti, e della pastora valdese Daniela Di Carlo. L'appuntamento appunto alle ore 18, libreria Claudiana di Milano. Mentre in un'altra libreria, questa volta legata a Firenze, in particolare stiamo parlando della Biblioteca Canova e del Centro Sociale Evangelico di Firenze, sempre nella giornata di mercoledì ci sarà un incontro di presentazione della nuova antologia di scritture dal carcere, che è questa raccolta di testi che il collettivo Informa Carcere ha raccolto e che ha dato il via appunto ad una pubblicazione di racconti scritti da persone che stanno vivendo la detenzione. Non solo un libro, ma anche una mostra collegata a questo libro, la mostra Sprigioniamo Umanità, dalla fotografia di Lucia Baldini, ed è appunto una raccolta di immagini collegate appunto a questa scrittura. L'appuntamento alle 17:30, sempre mercoledì, a Firenze, Biblioteca Canova. Quindi due incontri, uno a Milano, uno a Firenze, per domani, mercoledì 17 giugno, entrambi però che hanno a che fare con il mondo editoriale. We got it together, didn't we?

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, intanto sono le 14:38 minuti di questo pomeriggio di martedì 16 giugno. Un saluto rinnovato a chi magari si fosse messo all'ascolto solo in questi ultimi minuti. Bentornati e bentornate, e un saluto anche a chi ascolta la replica di questa prima parte di trasmissione, la prima ora di Voci protestanti. Ricordo sempre, viene anche replicata al mattino successivo e quindi si può ascoltare tra le 6 e le 7 del mattino, diciamo orario decisamente mattiniero. Se qualcuno tra di voi ora ci sta ascoltando con la replica, beh, buon inizio di giornata visto appunto l'orario. Invece torniamo al nostro pomeriggio e vorrei ancora spendere un paio di minuti per ricordarvi altri appuntamenti, perché davvero questo è un periodo ricchissimo e mi spiacerebbe non riuscire a segnalare tutti quelli che ci avete detto, raccontato e di cui ci avete scritto. Continuate a farlo: 328 8757 845, oppure diretta @rbe.it per le vostre mail. Ricordo anche sempre che l'agenda degli appuntamenti, oltre a essere raccontata tutti i pomeriggi in Voci protestanti, la potete ritrovare anche ad esempio su riforma.it. oggi, proprio questa mattina, su riforma.it è uscita l'agenda degli appuntamenti dei prossimi 10 giorni. La ritrovate anche sul sito NEV Notizie Evangeliche, sull'Eco delle Valli Valdesi, il mensile Free Press in uscita ogni mese collegato con Riforma, e sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Tornando ai nostri appuntamenti, allora giovedì 18, ricordo, a Torino la presentazione del libro Non ho detto che è finito il mondo di Cristina Sertori. L'appuntamento è alle ore 18 alla Libreria Claudiana di Torino in Corso Principe Tommaso 1, mentre venerdì 19 di giugno un incontro che si terrà a Collegno nella settimana dedicata alla giornata mondiale del rifugiato, un appuntamento con l'associazione Praticare nella sala del consiglio comunale di Collegno. Si parlerà di accoglienza, tensione fra legge e giustizia, ripensare l'ospitalità. Interverrà nuovamente l'associazione Mosaico Azioni per i Rifugiati di Torino, insieme a persone che lavorano appunto direttamente nell'ambito dell'accoglienza, dell'integrazione delle persone rifugiate. E poi ci saranno degli appuntamenti sempre per la giornata di venerdì 19, anche nel pomeriggio al campus Luigi Einaudi di Torino. Dalle 14 in avanti, insomma, ci saranno degli incontri, tra cui anche un bellissimo incontro dedicato all'arte come strumento di inclusione sociale, e anzi sarà data proprio visione di alcune opere di artisti e di artiste rifugiati e rifugiate che hanno vinto un concorso promosso dall'associazione Mosaico che si intitola Ai miei sogni non rinuncio. Delle belle iniziative, dei bei modi anche per raccontare le migrazioni, i flussi migratori in un'altra modalità, sottolineando anche quelle che sono le capacità, i doni, il lavoro possibile di persone che appunto possono riprendere magari in mano dei percorsi di vita, di lavoro, di passione, ad esempio l'arte, la parte artistica. È sicuramente uno degli elementi più importanti che veicolano anche dei messaggi, una comunicazione molto forte. E quindi, se vi capita, appunto venerdì pomeriggio se ne parlerà al campus Einaudi di Torino dalle 14 in avanti.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845. Un articolo pubblicato questa mattina sull'agenzia stampa nev.it, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, con la firma di Nadia Angelucci, ci parla di una persona, di una grande persona che è mancata. Lei è Tati Almeida, madre di Plaza de Mayo, una delle madres di Plaza de Mayo, che è appunto è mancata in queste ultime ore, e tutta l'Argentina, ma anche tutto il mondo dell'attivismo legato a quelle associazioni, a quegli organismi che instancabilmente hanno, diciamo, alzato la voce per chiedere memoria, verità e giustizia insieme a Tati Almeida e alle altre madres de Plaza de Mayo, ovviamente portano le condoglianze e portano questo messaggio di cordoglio, di lutto per la sua scomparsa. È morta all'età di 95 anni, era una delle figure più conosciute appunto delle Madres de Plaza de Mayo, la linea fundadora, e la notizia della sua scomparsa è rimbalzata un po' in tutto il mondo, soprattutto appunto negli ambiti che lavorano per la difesa dei diritti umani, per la giustizia, per la verità dei desaparecidos, nelle vicende militari, civili, sociali appunto del Sud America e in modo particolare dell'Argentina. E viene ricordata anche sul NEV un lungo articolo molto dettagliato, appunto curato da Nadia Angelucci, che ha avuto modo anche di conoscere da vicino queste iniziative e ovviamente il movimento delle Madres de Plaza de Mayo, e che la ricorda con grande affetto, anche perché la stessa Tati Almeida è stata più volte ospite ad esempio della Federazione Argentina delle Chiese Evangeliche, che ha avuto modo anche di lavorare insieme a lei, di portare delle iniziative di attenzione, di sensibilizzazione sui temi cari a Tati. Lascio a voi la lettura di questo articolo, questa notizia appunto che riguarda l'attualità e la cronaca, pubblicata proprio questa mattina. Tati Almeida, una beata che ha camminato tra di noi. Il mondo e l'Argentina in lutto per la morte di una delle madres di Plaza de Mayo.

Giorgia, la voce di Giorgia con Girasole, mentre siamo entrati insomma negli ultimi 10 minuti a nostra disposizione, volevo parlarvi di una iniziativa, in realtà è una, un breve articolo, ecco, ne parlerò brevemente, e più che altro una curiosità. Ogni tanto parliamo di modi diversi di fare predicazione, modi diversi di proporsi ai membri di chiesa durante i culti, durante le riflessioni cultuali, perché no, modi che potrebbero anche essere utili in altri contesti e presi come esempio, come pratica, così da tentare quantomeno e da sperimentare anche in altre comunità. Allora, in questo caso stiamo parlando della chiesa protestante di Grafenstaden, vicino a Strasburgo, quindi siamo diciamo nel nord est della Francia, quasi al confine con la Germania, dove un attore teatrale, un commediante, che però in realtà sta anche studiando alla facoltà di teologia, Jean-Marie Perinetti, e che ha anche direi delle origini piuttosto chiare italiane, diciamo che propone un culto teatrale, cioè entra in scena e inizia a relazionarsi con il pubblico presente, portando quella che è un po' un misto tra una parte teatrale, quindi una scena, una pièce teatrale, e una vera e propria riflessione teologica. Quindi le due voci entrano in dialogo tra di loro, e quello che gli spettatori, i membri di chiesa vedono e a cui assistono è veramente un po' una sorta di culto stravolto che va un po' oltre le tradizioni consuete, una preghiera particolare che assume anche delle connotazioni di spettacolo teatrale. È una cosa molto curiosa, a quanto pare sta prendendo piede, e insomma gli esperimenti che sono stati fatti finora hanno suscitato interesse, certo hanno suscitato magari anche qualche polemica e qualche perplessità, però sicuramente hanno fatto parlare di sé. Sono uscite delle riflessioni sul tema della spiritualità, del protestantesimo, e anche un modo nuovo per riflettere su alcuni temi, alcune tematiche della fede, ed è diciamo l'occasione per farlo in una modalità un po' diversa. Quindi questa è un po' la notizia, insomma lo tratta da un articolo pubblicato su Reform, il quotidiano online delle chiese riformate francesi, ed è appunto questo approfondimento, questo focus dedicato a questo studente in teologia ma anche attore teatrale, Jean-Marie Perinetti. Chiudo qui questa curiosità, lascio a voi le vostre riflessioni, se volete fateci sapere cosa ne pensate, 328-87-57845, e andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano per oggi, ovvero i Depeche Mode con Enjoy the Silence.

0: E sulle note di Enjoy the Silence, uscito nel 1990 con i Depeche Mode, noi chiudiamo questa prima ora di Voci Protestanti e continuiamo tra poco. Per chi può continuare a seguirci nella diretta, non andate via, torniamo a parlare di rifugiati e delle iniziative per la Giornata Mondiale del Rifugiato, e avremo con noi gli ospiti dei servizi inclusione della Diaconia Valdese, che ci racconteranno cosa accade nei vari territori del Pinerolese. E per chi invece non può continuare a seguirci, beh, insomma, ci risentiamo domani, e comunque tutte le interviste e gli approfondimenti li ritrovate anche sul nostro sito rbe.it. Fate riferimento al sito di Radio Bequit per andare a curiosare, a vedere se magari c'è qualche intervista che vi siete persi e che potreste invece riascoltare tranquillamente collegandovi appunto al nostro sito web. Chiudiamo la prima parte di Voci Protestanti, continuiamo tra poco con la seconda. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Cara carissima Daniela Grill, eccomi a te.
1: Buongiorno ad Arianna Tedesco, in versione decisamente estiva, direi. Manichette proprio corte, pantaloncino corto che non si vede in video, ma c'è, ve lo dico io.
0: Ci sta.
1: Quando è tra l'altro il solstizio d'estate?
0: È il 21 giugno,
1: ormai
0: quindi domenica.
1: Sì,
0: è un attimo, quindi sarà ufficialmente estate e il meteo ce lo sta dicendo in realtà ormai da più settimane. Se ci seguite nella nostra versione televisiva noterete che anche Daniela Grill è pronta per salire su una barca a vela con questa tua t-shirt.
1: Sono pronta per andare all'arrembaggio.
0: Un po'
1: marinaretta.
0: È bello che prima delle tre sei una persona seria. Arrivo io e non so che cosa succede.
1: Colpo di mille balene.
0: Non so cosa succede, va bene. Allora, oggi puntata molto ricca, non saremo neanche sole quest'oggi, anzi si popolerà questo studio persone.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo avuto ospite Lia Bianco che ci ha parlato del Festilab ed è stata anche una occasione per scoprire che veramente Pinerolo, ma in realtà tutto il pinerolese, è molto attivo, molto vivo, e noi lo sappiamo perché vi diamo continuamente comunicazione di eventi, realtà del territorio che lavorano tutto l'anno per preparare sia eventi culturali e non inclusivi, eccetera. E quindi sappiate che sarà un susseguirsi anche di interviste in questi mesi.
1: Assolutamente, e anche oggi torniamo a parlare di eventi del Pinerolese, in questo caso eventi legati alla giornata mondiale del rifugiato che sarà il prossimo 20 di giugno. Ci sono una serie di iniziative, anzi alcune sono già anche passate, ieri sera ci sono stati già degli eventi, ma ce ne saranno nei prossimi giorni, ce n'è per tutti i gusti, dalle serate culinarie alle proiezioni di film, agli incontri sportivi.

diciamo anche di così gioco insieme a iniziative più dedicate all'artigianato, quindi andremo a vederle tra poco insieme anche a chi li sta organizzando, ovvero Servizi Inclusione della Diaconia Valdese.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Come vi dicevamo prima, non siamo sole in studio, mai.
2: Mai, in generale, mai. Ma in questo caso, in modo particolare, diamo davvero il benvenuto o il bentornato, a seconda insomma delle persone, a Miriam Comba dei Servizi Inclusione della Diaconia Valdese e ad Aurora Pani, che è volontaria del Servizio Civile, che ha quindi accompagnato i lavori in questo, esatto, in questo anno. Miriam, allora,
1: benvenute.
2: Potremmo aprire anche i discorsi più in generale sul volontariato, ma invece vorremmo concentrarsi insieme a Miriam ed Aurora sulla Giornata Mondiale del Rifugiato, sugli eventi e sulle iniziative che i Servizi Inclusione della Diaconia Valdese organizzano anche quest'anno in vista del 20 giugno e quindi insomma io mi taccio, lascerei subito la parola a te Miriam. Intanto è una giornata che tutti gli anni la Diaconia celebra in qualche modo.
3: Sì, esatto, è una giornata, appunto la Giornata Mondiale del Rifugiato, che è stata istituita nel 2001 proprio dall'ONU, quindi dall'Agenzia Internazionale per i Rifugiati, ed è un'occasione per anche sensibilizzare un po' la cittadinanza, la popolazione rispetto alle tematiche dell'accoglienza e dell'inclusione che promuoviamo con le nostre iniziative e con il nostro lavoro quotidiano. E appunto, come dici bene, ogni anno organizziamo degli eventi più o meno differenti. Lo scopo è quello un pochino di arrivare a tutti i target, quindi abbiamo delle iniziative più rivolte alle famiglie, ai bambini, e invece degli eventi che si rivolgono invece un po' di più ai beneficiari dei nostri progetti di accoglienza, ma non solo, anche a chi magari c'è stato, o insomma un po' alla popolazione tutta. Quest'anno è un anno ricco di eventi sia su Pinerolo che in Valpellice. Lascerei magari la parola a
2: Aurora, che ha vissuto, forse non so se gli altri anni avevi avuto modo, Aurora, di partecipare a queste iniziative, o se invece con l'occasione del Servizio Civile è stata la prima volta per te di avvicinarti a questo mondo.
4: Ma diciamo che io non conoscevo queste iniziative fino a quest'anno qua che abbiamo organizzato, e sono molto contenta di aver scoperto questa parte qua della valle, diciamo, anche perché appunto, come diceva Miriam, riesce un po' ad attirare qualsiasi target, quindi ci abbiamo lavorato molto e spero che vada in porto bene.
2: Andrà sicuramente in porto bene, anzi,
1: molto.
2: Siamo qui anche per ricordarlo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Tra l'altro notavo che c'è una grafica quest'anno che è stata condivisa anche tra Pinerolo, Luserna, gli eventi, anche quando sono pubblicizzati singolarmente, mantengono comunque una grafica che ricorda che sono tutti sotto un grande cappello, e c'è una sfilza di partner incredibile. Insomma, non siete da soli come Servizio Inclusione.
3: No, esatto, la grafica che citi tra l'altro è un'illustrazione realizzata da una nostra collega di Pinerolo, che
2: bella,
3: si è cimentata nel disegno appunto per questa occasione. E come dici bene, la Giornata Mondiale del Rifugiato è un'occasione anche per promuovere quelle che sono le collaborazioni già attive con associazioni ed enti del territorio e con cui appunto collaboriamo durante l'arco di tutto l'anno, e in occasione speciale appunto per la Giornata Mondiale del Rifugiato. Abbiamo un primo evento questa sera a Pinerolo con la proiezione del film A World Not Towers, che sarà appunto in via Silvio Pellico 19 nel cortile interno, che si inserisce all'interno già di una rassegna di proiezioni all'esterno. Passeremo poi invece a venerdì 19 ad un evento qui in valle, a Cose Buone, a Villa Olanda, con una pericena multietnico, e a seguire una proiezione gratuita del film I Due Fratelli. Questo appunto sarà uno degli eventi organizzati in valle. Il giorno successivo torneremo a Pinerolo con
1: un andare e venire,
3: ricca giornata, esatto, Dalle 17:30 ci saranno delle attività per famiglie, bambini, quindi appunto di nuovo per arrivare un pochino dai più piccolini fino a crescere appunto, e ci sarà un laboratorio sartoriale in collaborazione con l'associazione Fuori Moda, e una sfilata finale, un rinfresco ed un concerto dell'orchestra afro-subsahariana Stella Nera Etnica. La domenica invece ci sarà uno spettacolo teatrale di una compagnia cubana che farà la sua prima apparizione proprio in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, domenica 21 giugno alle ore 18 al Teatro del Lavoro di Pinerolo. E lascerei presentare l'evento invece di sabato 27 giugno ad Aurora, che l'ha seguito molto da vicino nell'organizzazione.
4: Diciamo che questa è un po' la nostra punta di diamante di noi volontari, perché abbiamo lavorato forse di più all'organizzazione di questo evento in particolare. Peccato che il mio collega non possa essere qui, però se fosse qui direbbe anche lui che appunto è stato impegnativo organizzarlo.
2: Di cosa si tratta, Aurora? Perché ancora non l'abbiamo svelato. Adesso, sabato 27 giugno
4: sarà un torneo di calcio e non solo, perché insieme al torneo di calcio abbiamo deciso di lasciare spazio ad attività di artigianato, e tra cui appunto un laboratorio di aquiloni afghani con un nostro ex beneficiario e un'altra ragazza volontaria. E appunto dopo questo evento che si terrà alle 3 ai campi sportivi di Luserna, abbiamo pensato a un aperitivo condiviso gratuito, così da concludere al meglio quella giornata.
1: Bene. Mi sembra più che giusto inserire anche appuntamenti di tipo differente, anche perché qua abbiamo sport, abbiamo cibo, abbiamo musica, c'è cultura, di tutti i tipi, quindi è una bella idea per poter parlare in vario modo, attraverso vari sistemi proprio di rifugiato, del fenomeno delle persone rifugiate, che pur sembrandoci così abbastanza palese, conosciuta da tutti, in realtà no, c'è tutto un mondo invisibile che sta dietro al mondo dei rifugiati.
2: La cosa molto bella, tra l'altro, e mi sembra che questa sia ormai diventata un po' un'abitudine, è il rendere partecipi proprio, appunto, come diceva anche Aurora prima, beneficiari o ex beneficiari, in questo caso laboratorio di aquiloni afghani realizzati proprio da una persona che magari ci mette dentro anche i propri ricordi, no?
1: Curiosa di sapere come sono gli aquiloni afghani.
2: Assume tutto un quid in più, sì. Un valore aggiunto in più, e far emergere appunto i doni, le capacità, esatto, delle persone che avete incontrato, che incontrate ancora attraverso i servizi inclusione, è molto bello, perché tra di loro ci sono davvero tante passioni, particolarità, doni che vale la pena conoscere.
3: Sì, esatto, questa forse è proprio la cosa bella di questo torneo, che quest'anno sarà la sua terza edizione, è nato proprio dall'idea dei beneficiari stessi e dalla loro volontà appunto di ritrovarsi e poter insomma giocare insieme a pallone, non solo tra di loro, ma appunto con chi ha piacere di partecipare durante la giornata. E quest'anno appunto abbiamo deciso di abbellire ancora di più la giornata con questi laboratori e questo mercatino di artigianato internazionale, proprio per far fruttare anche i doni di ciascuno e ciascuna, e insomma dar spazio anche alle persone con cui lavoriamo.
1: Assolutamente. Ed è ancora possibile iscriversi al torneo di calcio?
4: Sì.
1: Ci sono ancora posti?
4: Assolutamente sì, le iscrizioni sono aperte fino al 24 e nella locandina c'è un QR code da scansionare. Riempiendo un Google Form si può tranquillamente iscriversi.
1: Ma anche se sei singoli o con una squadra?
4: Anche singoli, va bene.
1: Anche singoli, va bene.
2: Arianna, dopo, nella pausa musicale, so già che si scriverà.
3: Ovviamente più siamo, meglio è.
1: Esatto, esattamente. Vabbè, perché mi avete attirato con l'inganno con l'aperitivo condiviso anche, sappiatelo, che quello attira sempre tantissimo, come anche l'artigianato internazionale. Io mi immagino già, non so, dei nuclei familiari in cui ci sono dei membri che andranno a giocare, esatto, gli altri si faranno un giro e altri ancora faranno gli aquiloni, quindi è proprio un'ottima idea.
2: Dove troviamo l'elenco che Miriam e Aurora ci avete raccontato, dove si può reperire questo lungo calendario di appuntamenti?
3: Allora, tutte le iniziative sono pubblicizzate tramite i nostri canali social, Instagram e Facebook, dei servizi inclusione di Diaconia Valdese, oppure anche sul sito di Diaconia Valdese.
2: Perfetto, e poi è stato ripreso anche su Riforma, sì, in questi giorni, ne abbiamo parlato anche noi, pubblicheremo l'intervista, insomma facciamo anche un po' da volano, e quindi partecipate, insomma ne avete per tutti i gusti questa sera, martedì 16 giugno, e poi si passa venerdì sera con la cena, anzi l'aperitivo e la proiezione del film a Luserna San Giovanni, sabato 20 a Pinerolo, gli appuntamenti con appunto la musica, i banchetti e quant'altro, e lo spettacolo teatrale invece del 21 giugno e l'appuntamento sportivo con l'artigianato invece il 27 di giugno. Grazie a Miriam Comba e grazie ad Aurora Pani per essere state con noi, buon lavoro,
3: grazie
2: a tutti e tutte voi. Buona giornata mondiale del rifugiato.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
4: Vi dicevamo che ci saranno tante iniziative, ma anche in questi giorni non si sa che cosa scegliere, ma come dicevamo in realtà noi vi riportiamo tutto, così poi voi sta alla vostra sensibilità a decidere quale sarà l'evento più consono alle vostre esigenze ma anche alle vostre disponibilità. E se vi piace passeggiare, c'è un evento, anzi una serie di eventi che fanno per voi.
3: Esatto, anche perché in quest'ultimo anno molti comuni del Pinerolese hanno aderito a questa campagna di promozione dell'attività fisica che è stata lanciata anche proprio dai servizi sociali, dagli ospedali, insomma dagli enti che lavorano anche nell'ambito medico-sanitario, ma proprio perché il camminare, il passeggiare, oltre a prevenire tutta una serie di problematiche fisiche e sanitarie, aiuta molto per le persone più sole. E camminare in compagnia è diverso che dire vabbè dai vado a farmi una camminata, sono da solo, però da sola magari ho un po' timore, potrebbe succedermi qualcosa se poi sono lontano da casa, e invece in gruppo è molto più gestibile. Quindi in quest'ultimo anno davvero nel Pinerolese sono nati tanti gruppi all'interno, appunto anche grazie alla promozione e alla sensibilità degli amministratori e delle amministratrici locali, tanti gruppi di movimento, potremmo chiamarli così, che propongono appunto delle passeggiate, semplicemente delle passeggiate sui territori, e sono gruppi che in alcuni casi si ritrovano anche una, due volte a settimana per fare delle camminate. Certo, sono camminate leggere, pensate per chi appunto magari non è uno sportivo, però intanto aiutano la socialità e nello stesso tempo fanno del bene. Questa è proprio una di queste, diciamo, possibilità, tra l'altro viene sponsorizzata anche dalle guide ambientali escursionistiche, quindi dalla cooperativa che raggruppa le guide ambientali escursionistiche. Si tratta di 4 passeggiate a Torre Pellice in 4 date tra giugno, luglio e agosto. Allora 26 giugno, 3 luglio, 27 luglio e 21 agosto, e sono delle passeggiate che richiedono la prenotazione obbligatoria per permettere alle guide di poter adeguatamente preparare il percorso, ma poi si vanno a concludere, per chi vuole ovviamente, niente di obbligatorio, con un aperitivo che anche in questo caso va a stimolare un po' la socialità tra le persone.
4: Come niente di obbligatorio, approfittatene scusate, cioè dopo una passeggiata di un'oretta l'aperitivo mi viene di conseguenza.
3: Assolutamente,
4: proprio.
3: È strategicamente posizionata alle ore 17 la passeggiata. Fino alle 18:30 cammini,
4: esatto.
3: E poi 18:30 perfetto,
4: ma
3: insomma,
4: sì,
3: l'aperitivo.
4: Ma poi si termina così con una limonata, no? Oppure uno spruzzino leggero, mica bisogna fare gli aperitivi, no insomma,
3: certo.
4: Anche perché dopo la camminata, sempre per il discorso del benessere psicomotorio, e poi soprattutto si possono fare anche nuove conoscenze, perché no, non è necessario per forza essere residenti a Torre Pellice per partecipare a questa camminata. Anzi, può essere anche un'ottima occasione per scoprire magari degli angoli meno conosciuti del territorio, e quindi approfittatene assolutamente. Ricordiamo nuovamente che la prenotazione è obbligatoria entro i 2 giorni precedenti. Di conseguenza il prossimo appuntamento sarà il 26 giugno, ma ve l'abbiamo detto con un po' di anticipo proprio apposta, perché andrà prenotato entro il 24. Quindi mi raccomando, approfittate anche della possibilità di poter fare un giro anche con delle guide.
3: Assolutamente.
4: Perché è vero, come diceva Daniela, si può anche andare da soli, facendosi un po' trasportare dalla casualità andando a scegliere il bivio a destra o sinistra o dritto, che cosa devo fare? Allora lì avrete proprio delle guide che lo prepareranno per voi.
3: Assolutamente, anche perché essendo in questo caso guide ambientali escursionistiche, secondo me ci sarà anche l'abbinamento magari con la scoperta di erbe, di fiori, di alberi che comunque si incontreranno lungo il percorso. Allora, per avere maggiori informazioni o semplicemente per prenotare, andate sul sito AIGAE, questo è l'acronimo dell'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, aigae.org. Troverete la sezione anche dedicata alle attività locali e anche questo appuntamento.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 15:30 minuti, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Presto potremo reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, l'ha detto Donald Trump al G7 in corso a Evian in Francia. Il presidente americano ha spiegato di aver revocato le sanzioni per non ostacolare il flusso di petrolio mentre la situazione nello stretto di Hormuz restava instabile. Le sue parole sono arrivate dopo il trilaterale avuto con Macron e Zelensky. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha garantito Trump. Il presidente ucraino ha di nuovo rilanciato la proposta di un incontro con Putin fuori dalla Russia, proposta respinta da Mosca. Fonti diplomatiche italiane intanto fanno sapere che ieri sera, a margine della cena di Evian, tra Meloni e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni tra i due delle ultime settimane.
3: Ucciso a colpi d'arma da fuoco in Polonia il dissidente russo Semyon Skrepetsky, che aveva anche partecipato alle proteste a Venezia contro la riapertura del padiglione russo alla Biennale. Nel corso delle indagini sull'omicidio la polizia polacca ha arrestato due cittadini bielorussi. Skrepetsky è stato vittima di un agguato, prima colpito da 3 proiettili e poi finito da altri 2 colpi sparati da distanza ravvicinata. L'artista si era rifugiato in Polonia ed era noto per le sue caricature che prendevano di mira importanti figure politiche russe, da Putin al leader ceceno Kadyrov.
2: I PM di Milano valuteranno il ricorso in appello dopo la prima sentenza sul sistema urbanistico in città che ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato. In attesa delle motivazioni, il Tribunale ha emesso una nota esplicativa in cui scrive che i funzionari, nell'approvazione del progetto contestato risalente al 2018, hanno agito senza dolo sulla base di una prassi consolidata che interpretazioni giuridiche hanno considerato illecite solo diversi anni dopo. Non si sono fatte attendere le reazioni, ad iniziare dal sindaco Sala, che ha duramente attaccato la procura accusando alcuni PM di violenza verbale nei confronti dell'operato del comune, e ha citato il procuratore capo Viola chiedendo che giudizio dà dei suoi collaboratori.
3: Numerosi detenuti del carcere di Sollicciano a Firenze saranno spostati in altre strutture. La decisione è conseguenza del sequestro preventivo di 7 sezioni della prigione disposto dal GIP di Firenze a causa delle cattive condizioni igienico-sanitarie delle celle e di alcuni spazi comuni. L'inchiesta era nata dalle segnalazioni dei detenuti costretti a vivere in luoghi fatiscenti. Dopo la decisione del GIP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha fatto sapere di aver già finanziato con 9 milioni di euro la riqualificazione complessiva del carcere.
2: La Caritas ha presentato oggi il suo rapporto sulla povertà, un osservatorio statistico basato sulle persone assistite che lo scorso anno hanno superato le 282.000, il valore più elevato mai registrato, in aumento di quasi 2% rispetto all'anno precedente. La povertà perde sempre più il carattere eccezionale temporaneo, trasformandosi in strutturale normalità, rileva il rapporto. L'aumento è più forte tra gli anziani e tra chi ha un lavoro, nella fascia tra 35 e 54 anni. Nel complesso le persone sono sempre più povere, ci restano sempre più a lungo, aumenta infatti povertà cronica, intensità della povertà. Il direttore Don Marco Pagnello ha sottolineato come non siano mai state così tante le famiglie assistite, ha chiesto il salario minimo e una misura universale di contrasto della povertà dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza. Non è degno trovare soldi per il riarmo e non per la povertà, ha concluso il presidente di Caritas Italiana, Monsignor Benoni Ambarus.
3: Istat ha confermato le stime preliminari sull'inflazione, cresciuta nel mese di maggio del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua, spinta dalla dinamica dei prezzi dell'energia. Tra i beni in crescita, Assoutenti rileva forti aumenti per l'ortofrutta, legumi più 22,8% su anno, pomodori e finocchi più 18,4%, i limoni più 15,5%, così come la frutta estiva.
2: 15:35 minuti, tutto, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17:30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Questo è il numero di telefono a cui mandarci dei messaggini, SMS, ma preferibilmente WhatsApp o Telegram, per segnalarci delle iniziative nei nostri territori. Abbiamo detto ieri che ci saremmo concentrate questa settimana su un evento da noi anche in parte organizzato, e parliamo del FestiLab, e vi avevamo promesso che avremmo raccontato anche delle iniziative specifiche che si terranno proprio durante il FestiLab.
0: Esatto, già ieri abbiamo imbastito il discorso anche grazie un po' al cappello introduttivo che Lia Bianco, assessora alle politiche giovanili di Pinerolo, ci ha proposto, e quindi anche un po' un che cos'è il FestiLab, come nasce, scusate, quali sono gli obiettivi, qual è stato anche il percorso e soprattutto il coinvolgimento, ricordo, di 18 comuni della zona del Pinerolese. Tra i vari appuntamenti, scusate, l'ho presa un po' veloce questa frase, tra i vari appuntamenti, allora un po' per giorno ve li racconteremo tutti, oggi ci vorremmo concentrare sulla mattinata di sabato 20 giugno, alle Terrazze a Caia, che è questo luogo prescelto quest'anno per questa edizione zero del FestiLab. Ci saranno una serie di attività pensate per ragazzi, ragazze, famiglie, che spazieranno insomma su vari ambiti. In particolare ci sarà uno swap party con possibilità di anche realizzare proprio concretamente delle modifiche a un proprio abito, un proprio capo di vestiario, oppure ad una propria bag. Quindi iniziate a pensare a cosa portare e a quale bag modificare.
1: Esatto, abbiamo parlato varie volte dello swap party, che sono questi momenti che si possono organizzare anche tra amici, parenti, conoscenti. Tutti noi abbiamo nel nostro armadio o in cantina o in soffitta dei vestiti, degli abiti, degli accessori, delle scarpe che non mettiamo più e probabilmente non metteremo più, perché a un certo punto soprattutto il corpo femminile tende ad allargarsi senza possibilità di ritorno. E quindi questi abiti, questi vestiti, questi accessori, se sono ancora in buono stato, possono essere utili a qualcun altro, magari possono essere anche molto ambiti da qualcun altro. Quindi se volete fare un bel gesto, si può organizzare proprio una swap party tra amici, ma in questo caso anche tra persone che non si conoscono, quindi portando a disposizione dei vestiti, degli abiti che non si usano più, anche invernali, ecco perché anche giacche, giubbotti vanno benissimo, anche se sono in questa stagione ci fa un po' strano prendere.
0: Ah, ma tornerà l'estate, va veloce.
1: Torna tutto utile, ecco, e anche con l'occasione, perché no, di modificare alcuni di questi pezzi. Magari c'è quella maglia che si è rovinata, una manica, allora la si rende a mezze maniche, per esempio.
0: Esatto.
1: O si possono comunque
0: fare
1: modifiche. Il jeans
0: può diventare una borsa. Le calze possono diventare, che so io, non lo so, ma allora non sarò
1: delle
0: io
1: marionette.
0: Ad esempio, sì. Non sarò però io, grazie a Dio, a suggerirvi in cosa trasformare i vostri abiti. Ci sarà invece chi questo lo fa per lavoro, ovvero le persone che lavorano al Fab Lab di Pinerolo, che è questo luogo, precedentemente Teen Lab, adesso trasformato appunto in Fab Lab, che è un vero e proprio laboratorio artistico creativo, in cui appunto persone che hanno un percorso di sartoria e di diciamo approccio artistico ai vestiti aiuteranno a capire cosa si può fare, magari quali piccoli cambiamenti apportare al capo di vestiario. E come vi dicevo prima, portate le vostre borse, che tanto lo so, ne abbiamo tutti tantissime, sì. di borse di tela, perché vi daranno delle patch, vi spiegheranno come si possono utilizzare e trasformerete la vostra bag in una modalità appunto del tutto particolare. Quindi ci sarà anche, per chi vorrà, proprio un momento pratico di realizzazione della vostra opera personale.
1: Quindi anche un'ottima occasione per liberarsi degli indumenti che non si usano più, che non ci stanno più o che magari non abbiamo più voglia di mettere, magari per invece trovare qualche pezzo che ci può tornare utile, così da non andare continuamente continuamente ad ingrassare le tasche dei produttori di fast fashion, che questo è anche uno degli obiettivi dello swap party, ma anche e soprattutto per rivedere in ciò che abbiamo o che pescheremo proprio in quella giornata qualcosa di nuovo, di innovativo, ma soprattutto di più proprio possibile, di più identificativo di noi stessi, che li porteremo poi con noi.
0: Moda sostenibile, riuso, creatività, insomma tutto questo al swap party e al momento appunto di incontro alle terrazze a Caia sabato mattina dalle 10 in avanti. Diciamo che la fascia oraria pensata è 10-12.
1: Esattamente, questo è uno dei tanti appuntamenti che ci saranno durante il Festilab. Se volete avere maggiori informazioni, orari, luoghi, ma anche enti che si occupano proprio anche di guidarvi in questi laboratori, in questi incontri, trovate tutto sul sito del Comune di Pinerolo oppure sul sito, sulla pagina Facebook anche di RBE, perché siamo anche organizzatori e media partner. E se avete domande, ancora dubbi e volete avere maggiore informazione, scrivete anche a noi 328 8757 845 oppure diretta @rbe.it.

0: Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
7: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
12: Sì, Daniela Grill, vorremmo segnalare un'iniziativa, se
7: dai,
12: è possibile.
7: Mi dica, prendo appunti.
12: Beh, allora, andiamo a parlare di un'altra festa. È periodo di feste e periodo di celebrazioni, commemorazioni. Un po' perché il tempo è bello e quindi è facile farlo, ma anche perché ci sono tante ricorrenze di cui avere memoria, avere cura. E quindi vi vogliamo parlare della 59esima festa del Faro.
7: Esatto, siamo nel comune di Prarostino ed è questa ormai insomma una storica festa. Se è arrivata la 59esima edizione, evidentemente
12: un motivo ci sarà.
7: Allora, ovviamente non stiamo parlando di uno di quei fari che trovate sulle coste della Liguria o sulle coste diciamo vicine al mare. In questo caso è un faro simbolico, è un faro realmente che si illumina di notte, posizionato in un luogo strategico, insomma sulla collina di Prarostino, luogo che vede la pianura circostante fino diciamo alle Langhe e a Torino compresa, ma viene anche visto a sua volta dalla pianura. E la scelta di questo luogo alla fine insomma della seconda guerra mondiale, della guerra partigiana e del percorso di ricostruzione sembrò ottimale per la costruzione appunto di questo faro simbolico che doveva in qualche modo illuminare sui valori di rispetto, di uguaglianza e di tutela appunto dei diritti delle persone. Il faro di Prarostino ogni anno in questo periodo di giugno celebra insomma il suo anniversario. Fu costruito appunto nel giugno del 1967 e quest'anno la festa diciamo che è particolarmente ricca. Si inizia già giovedì sera, di giovedì 18 giugno, con la presentazione di un libro, il libro di Lorenzo Tibaldo, Il vento della libertà, storia dell'antifascismo italiano, e sarà presente anche la sezione ampia, Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Torre Pellice. Si prosegue con sabato 20 giugno l'inaugurazione di una mostra, Dal fascismo alla resistenza, di Tiziano Giustetto, che sarà inaugurata nella sala consigliare alle 16:30, e poi la vera e propria festa con diciamo gli interventi istituzionali, i relatori, le relatrici, sarà domenica 21 giugno dalle 10.
12: Esatto, alle 10 di mattina interverranno la cerimonia le amministrazioni, rappresentante anche provinciale dell'ANPI, e poi si terminerà questa mattina di celebrazione ufficiale insieme con il pranzo del faro. Eccomi qua a parlare nuovamente di cibo. Beh, sicuramente un'occasione per stare insieme, per ricordare sempre quali sono i valori civili condivisi dal post-guerra ad oggi, ed è ancor più importante farlo in un momento del genere in cui quel faro ci deve ricordare che la pace non deve essere soltanto per noi ma per tutti nel mondo. Quindi un faro che vuole andare ad illuminare non soltanto i nostri territori ma veramente veramente ovunque, soprattutto quei luoghi di guerra, e per farci sempre ricordare che anche noi, che siamo distanti chilometri e chilometri, comunque siamo responsabili e siamo portatori di pace. Perciò vi vogliamo rinnovare l'invito a partecipare alla 59esima festa del Faro. Il prossimo anno saranno 60 tondi, quindi mi aspetto delle gran belle celebrazioni da giovedì 18 giugno fino a domenica 21 giugno. Per avere maggiori informazioni trovate questo evento sul sito della Regione Piemonte, perché c'è il patrocinio della Regione Piemonte, della città metropolitana di Torino e dell'ANPI locale. Sarà presente anche la banda Unione Musicale di Inverso Pinasca, che a quanto mi dicono sono proprio bravi.
7: Sono bravi, è vero, e tra l'altro sono giovanissimi, sì. C'è un'ampia partecipazione tra le fila dei bandisti di gente giovane, quindi è vero, anche a me è già arrivata ben più di una volta la segnalazione che sono veramente bravi. Insomma, partecipate a questi eventi anche che appunto rinnovano il nostro senso civico e ci ricordano, ecco, valori importanti. Noi intanto però, cara Darianna, dobbiamo chiudere, o meglio, io chiudo, saluto tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ci sarà il GR curato dalla nostra redazione tra pochi minuti e poi tu prosegui con il filo, Darianna.
12: Esattamente, oggi esploreremo tante notizie del territorio, preparatevi perché oggi tornerà una rubrica dal titolo Manca fa così però, chi se la ricorda, ecco, perché oggi parleremo di super anziani veramente top, ascoltate perché ho trovato delle chicche di notizie per voi oggi imperdibili.
7: Allora, a domani con me e a tra poco con Darianna, ciao!
1: Voci protestanti Talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

presenti nei giorni successivi al fatto. Secondo le ricostruzioni, l'imputato avrebbe infatti spinto in acqua il tredicenne che non sapeva nuotare ed è stato travolto dalla corrente del fiume. Il suo corpo, nonostante ripetute ricerche fino all'autunno dell'anno scorso, non è mai stato recuperato. Dal Parlamento arriva la conferma che in tempi brevi sarà disponibile la prima parte delle risorse destinate alle opere compensative nei territori attraversati dalla TAV per un valore di 15 milioni di euro. Si tratta complessivamente di 32 interventi distribuiti in 11 comuni per un valore di circa 50 milioni in totale. Ad annunciarlo durante la riunione del comitato di supporto coordinata in regione dall'assessore alle infrastrutture Enrico Bussalino è stato Calogero Mauceri, presidente dell'osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione. Per gli altri 35 milioni servirà più tempo, ma l'impegno preso dal Ministero è di reperire le risorse entro la fine dell'anno. Tra gli interventi pensati per mitigare l'impatto dei cantieri sul territorio ci sono lavori diversi, dalla riqualificazione di immobili pubblici a nuovi parcheggi, passando per la sicurezza idraulica. Al comune di Susa la cifra più importante, quasi 11 milioni di euro. L'ospedale infantile Regina Margherita di Torino ha sviluppato un progetto per la cura del sarcoma osseo pediatrico, tumore raro e aggressivo che colpisce soprattutto bambini, adolescenti e giovani adulti. Il progetto sta sperimentando l'utilizzo delle vescicole extracellulari come una sorta di navetta biologica per trasportare farmaci verso il tessuto tumorale. Caricate con chemioterapici, queste vescicole potrebbero aiutare a portare il trattamento più vicino al tumore e in prospettiva ridurre il danno ai tessuti sani. Le terapie oggi disponibili sono basate sulla chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia e hanno migliorato le possibilità di cura in molti pazienti. Tuttavia, nelle forme metastatiche, recidivanti o resistenti ai trattamenti, l'aspettativa di guarigione resta piuttosto bassa. I risultati preliminari indicano una direzione promettente. Le vescicole caricate con il farmaco hanno infatti mostrato una riduzione importante della vitalità cellulare dopo appena 24 ore di trattamento. Il Comune di Torino ha reso noto di aver elevato 1.185 sanzioni nei confronti dei gestori di affitti brevi tra il dicembre 2025 e il maggio 2026. I dati sono stati presentati in consiglio comunale dall'assessora al bilancio Gabriella Nardelli in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. Il comune ha incassato dalle multe 180.000 euro, ai quali si aggiungono altri 54.000 derivanti da ulteriori violazioni amministrative, per un totale che supera i 234.000 euro. Nel dettaglio sono 148 i verbali contestati a gestori che non si erano iscritti al portale comunale per la riscossione dell'imposta di soggiorno e 1.037 sanzioni hanno riguardato invece la mancata trasmissione delle comunicazioni trimestrali relative a ospiti e pernottamenti. I controlli definiti dall'amministrazione massivi hanno riguardato anche la ricostruzione delle posizioni pregresse, verificando gli adempimenti mancanti a partire dal 1 gennaio 2025. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sulle zone montane più estesi all'interno delle valli cuneesi. Nel pomeriggio qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e del canavese. In Liguria, cielo sereno su gran parte della regione in mattinata, salvo qualche temporaneo passaggio di nubi basse sull'imperiese in via di dissolvimento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio cielo sereno ovunque. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, mamma mia, ho messo il freno, ero in prima. Ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna, questi tre quarti d'ora di approfondimento delle notizie dal nostro territorio, territorio inteso Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Anzi, se volete essere voi a segnalarci delle notizie, delle realtà, delle iniziative su questi territori, scrivete al numero 328-8757-845, che è il nostro numero a cui inviare SMS, WhatsApp, Telegram e quant'altro, oppure attraverso l'indirizzo email diretta @rbe.it. Oggi parleremo di notizie anche un po' particolari che arrivano dai nostri territori. Parleremo anche di notizie che non si trovano proprio sulle prime pagine dei giornali, ammettiamolo, ma sono storie piuttosto bizzarre, talvolta felici, talvolta non così felici, che coinvolgono soprattutto persone molto molto anziane. Parleremo proprio di ultra ottantenni, se non novantenni, che non la mandano a dire a nessuno. Quindi reinauguriamo la rubrica manco a fa così, però soprattutto quando si trovano a confrontarsi con dei piccoli criminali. E parleremo anche di notizie con non particolarmente positive che arrivano proprio orora in questi minuti dal tribunale di Biella, per cui una sentenza è stata decretato che sotto il seno non sia zona erogena. Parleremo di queste e di altre questioni nella puntata di quest'oggi, ma ascoltiamo anche, quando possibile ovviamente, della buona musica. Isaiah Rashad insieme a SZA con Boy in Red.

Torniamo in onda sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16:10, 16:15, dipende un po' dalla lunghezza del notiziario nella sua edizione delle 16, fino sicuramente alle 17, e su quello non ci piove, ma forse quattro gocce sarebbero molto gradite, soprattutto per chi vive proprio in Piemonte e anche in Liguria. Perché stiamo vivendo dei giorni particolarmente caldi, in cui se anche c'è del vento, anche questo vento è caldo, è tutto molto caldo, ci sono dei picchi di 39 gradi non soltanto percepiti ma effettivi, e queste temperature dovrebbero prolungarsi ancora qualche giorno, quindi ovviamente bisogna sempre fare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, quindi persone con qualche tipo di malattia, soprattutto malattie metaboliche o di pressione, bambini e persone anziane. Ma ci sono delle persone anziane che non si fanno fermare assolutamente da niente, anche di fronte a delle difficoltà. Ed è il caso, per esempio, di un uomo, un pensionato di 89 anni di Pianezza, nel Torinese, che è stato vittima della cosiddetta tecnica dell'abbraccio. Secondo quanto poi è stato ricostruito dai carabinieri, nel pomeriggio del giovedì della scorsa settimana, una donna di 59 anni, residente oltretutto a Pinerolo, avrebbe finto di essere una conoscente dell'uomo e, dopo averlo abbracciato, gli avrebbe di fatto sfilato il portafoglio con all'interno anche delle carte di credito, delle carte di debito e così via. L'uomo, nel momento in cui ha scoperto di essere stato privato del portafoglio, che cosa ha fatto? Ha cominciato a pedinare la donna e l'ha seguita fino ad uno sportello bancomat, uno sportello ATM. In questo caso poi ha allertato, mentre inseguiva la donna, i carabinieri, che l'hanno poi effettivamente fermata. Quindi, insomma, un 89enne particolarmente attento, anche se è stato preso un po' alla sprovvista da questo abbraccio, e però ha portato appunto all'arresto di questa persona. Al contempo, non parliamo più di cronaca giudiziaria ma di medicina, è notizia anche che è stata riportata dall'ANSA nella sezione Regione Piemonte, che un signore di 91 anni, di cui viene riportato anche il nome Giuseppe, ha affrontato da sveglio l'intervento chirurgico che ha permesso di asportare la colicisti in laparoscopia. La laparoscopia è questa operazione chirurgica che consente di ridurre al minimo proprio l'apertura, adesso dirò delle cose che faranno svenire le persone all'ascolto, ma insomma è il meno invasiva possibile. E però questo tipo di operazione è molto raro che venga fatto da sveglio, soprattutto una persona di 91 anni. E invece Giuseppe racconta, anche intervistato, che sentiva questo dolore alla pancia. Al pronto soccorso gli hanno diagnosticato il fatto che avrebbero dovuto asportargli di fatto la coleciste, e quando gli hanno proposto che tutto sommato aveva dei parametri non male, gli hanno detto: ma se la sentirebbe di farla sveglio? Ho detto: ma sì, facciamo anche questa esperienza. E allora sono partite tutti i preparativi per poter fare questa operazione, che è andata perfettamente a buon fine. Quindi complimenti allo specialista di chirurgia generale oncologia diretta da Alessandro Ferrero, e anche ovviamente, anzi in particolare, l'operazione è stata tenuta dal dottor Marco Palisi, e soprattutto dobbiamo fare i complimenti a Giuseppe. Bravo Giuseppe. Ma manco fa così, però non si ferma qui, torneremo tra poco parlando di altre situazioni che hanno coinvolto persone anziane in questo periodo, che non le mandano a dire.

0: la splendida voce di George Ezra che fa vibrare proprio tutti gli organi interni con Hold My Girl, e ritorniamo in diretta sulle frequenze di RBE. E vi voglio ricordare una notizia di circa un mese e mezzo fa, perché infatti era girata proprio ad inizio maggio la notizia di una donna di 85 anni di Mappano in provincia di Torino, che è stata definita anche dai media come la nonna investigatrice, e i video che la vedevano interessata mentre, adesso vi racconterò, vi ricorderò un po' la storia, hanno fatto il giro del web diventando veramente virali. Brutta questa parola, lo so, me ne rendo conto, ma che cosa era successo? Questa anziana ha ricevuto una telefonata per cui un uomo si stava spacciando come un medico dell'ospedale Molinette e che diceva che suo figlio era affetto da una grave malattia e avrebbe dovuto pagare 120.000 euro per un intervento chirurgico. La donna però ha subito annusato l'inganno, perché lei non ha mai avuto figli maschi. E di conseguenza che cosa ha fatto? Ha tenuto al telefono e si è fatta richiamare più volte, quindi intrattenendo un dialogo con questi truffatori al telefono. Poi si alternavano una voce maschile e una voce femminile per essere più credibili, e lei, recitando la parte della donna sconvolta, intanto aiutata anche dalle figlie e dai nipoti, è riuscita a contattare i carabinieri ed è anche stata in grado di fatto di portare, poi doveva avvenire proprio un momento di incontro con questi truffatori per la consegna del denaro, ed è riuscita a consentire l'arresto. E quindi di fatto per me vince il premio signora che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, bravissima signora di Mappano, di cui non conosciamo il nome. A questo punto prossima canzone, e poi passeremo la linea a muoversi in Piemonte, e vi voglio donare Gino Paoli con una delle canzoni secondo me più belle del cantautorato italiano.
1: Senza fine tu tra

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Novara fra Novara Sud e Trecate in direzione Cameri. Sono dunque possibili disagi e rallentamenti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta al momento regolare. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 118 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Marentino in fascia oraria 8-19. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
4: Negli scorsi mesi, ma potremmo dire anche negli scorsi anni, una delle notizie che ha caratterizzato il mondo dell'informazione è stato anche tutta una serie di proposte di legge contro la violenza di genere, contro lo stupro, contro la violenza sulle donne. E in particolare bisogna sottolineare che la legge che poi ne è uscita un po' fuori rimane molto vaga rispetto sia al concetto di consenso, ma anche per quanto riguarda quegli approcci, quei toccamenti, così come vengono definiti, che però non sono particolarmente chiari, soprattutto come si va a configurare a livello legislativo, a livello penale, un tocco che sia una violenza e quando no. Quindi un tocco su una spalla può essere considerato violenza e così via. Beh, ci sono delle parti del corpo che sicuramente possono essere considerate oggettivamente, ecco, dei luoghi in cui se si tocca senza consenso è assolutamente un abuso. Altri rimangono un po' più a libera interpretazione, sicuramente anche soggettiva, a livello proprio anche tutta una serie di costrutti sociali e culturali e così via. Ma ci sono alcune zone del corpo che evidentemente il tribunale di Biella non ha reputato sufficientemente precisa per essere accolta come richiesta di violenza. Questa è la risposta che è stata data infatti a una presunta vittima di molestie che aveva appunto sporto denuncia. La sua denuncia era stata poi archiviata e lei aveva fatto ricorso appunto contro questa archiviazione. In questo caso la procura aveva chiesto di chiudere il caso per una serie di ragioni, una tra le quali riguardava la descrizione dei fatti non sufficientemente precisa. Infatti, secondo quanto era stato denunciato dalla donna, non era chiaro se questo tocco fosse avvenuto sul seno, considerato zona erogena, oppure immediatamente sotto. Con un evidente distinguo da parte del magistrato fra le due aree del corpo. In proposito, l'avvocato della donna, Cristina Morrone, ha sottolineato che è difficile comprendere quale sia la rilevanza della formazione, dato che l'atto risulta in ogni caso gravemente lesivo della sfera sessuale. Quindi, di fatto, il magistrato si è concentrato più proprio sulla zona fisica, come si stesse parlando di una donna, di un corpo della donna, che è, non so, una statua, evidentemente un pezzo di marmo che non si può sentire anche violata se toccata in una zona comunque molto intima, cioè la parte sotto il seno, mentre invece Cristina Morrone, avvocata della donna, ha sottolineato che il problema non sia stato tanto il luogo quanto il fatto che il fatto, appunto, il tocco sia stato gravemente lesivo della sfera sessuale. Secondo la procura sono emersi indizi sulla sussistenza di condotte mobbizzanti e di molestie sessuali, ma la genericità del racconto dalla parte della parte parte lesa rende impossibile formulare un capo di imputazione. E l'avvocata Morrone ha contestato questa impostazione sottolineando che la donna è risultata soffrire di un disturbo post-traumatico da stress e quindi questa vicenda insomma si sta un po' complicando per quanto riguarda proprio una interpretazione, se sia più importante il luogo o se sia più importante che cosa ha provocato nella vittima. Vorrei sapere anche voi che cosa ne pensate. So che è un argomento anche molto delicato, molto particolare da discutere, ma voglio anche sapere qual è il sentire di nostri ascoltatori e ascoltatrici. Il numero è 328 8757 845 per inviare messaggini o WhatsApp e invece l'email diretta@rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.
2: RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
3: Torniamo purtroppo a parlare di peste suina. Infatti, se qualche mese fa sembrava essere migliorata la situazione, anzi risolta in molte parti del nord-ovest, purtroppo ci sono stati negli successivi ultimi paio di mesi circa tutta un'altra serie di identificazioni di cinghiali, soprattutto infetti, che ha portato infatti ad oggi, vi riporto un articolo di Torino Cronaca, di 2149 positività dall'inizio dell'emergenza. Quindi purtroppo non si arresta la diffusione della peste suina africana del nord-ovest. L'ultimo monitoraggio appunto ci parla di 10 focolai registrati finora all'interno anche di allevamenti di maiali. La mappa del contagio in particolare in Piemonte va a identificare 818 unità che appunto risultano infettate al momento a causa di due recentissimi riscontri, e il test di laboratorio hanno rintracciato il virus nella provincia di Cuneo, più precisamente a Cravanzana, dove si tratta della seconda positività in assoluto, e anche nella provincia di Asti, nel centro di Serole. Quindi parliamo proprio degli ultimi due riscontri di positività. In quest'ultimo caso, questa particolare positività porta soltanto nella provincia di Asti a far salire a 202 il numero dei comuni che hanno dovuto fare i conti con almeno un animale infetto dall'inizio dell'epidemia. Quindi scusate, non si tratta solo della provincia di Asti, ma di 202 comuni in totale in Piemonte, appunto, che hanno avuto delle positività. In Liguria crescono i dati a Genova, quindi nella provincia di Genova e nella provincia di La Spezia, in particolare nel comune di Calice al Carnoviglio, dove i cinghiali ammalati accertati salgono a 8. Quindi è possibile che vengano riattivati dei sistemi di emergenza già utilizzati in passato, ma purtroppo sono discussioni eticamente molto complesse da affrontare, come è stato anche nei mesi scorsi, affinché il contagio non si allarghi soprattutto agli animali di allevamento, perché per quanto riguarda soprattutto la concentrazione di esemplari, se vengono riscontrate delle positività all'interno degli allevamenti, beh, purtroppo lì la possibilità che si ammalano molti esemplari contemporaneamente, che quindi debbano anche essere abbattuti gli esemplari sani, può essere veramente molto molto alta. Quindi monitoreremo la situazione molto da vicino. A questo punto facciamo un'altra breve pausa musicale con una di quelle canzoni molto belle che mi piace ascoltare nelle ultime settimane, che quindi vi voglio riproporre. Parliamo dei Santa Marea, un gruppo di giovanissimi siciliani che sono anche un gruppo che anche dichiaratamente è queer, e si sente in tutto questo nuovo primo lavoro che è veramente molto molto bello, in questo album in cui c'è contenuto questa canzone dal titolo Zanzare.

Bravissime, Santa Marea, li risentiremo molto molto presto. E adesso, invece di parlare di notizie dal nostro territorio, vi voglio raccontare di ieri sera, del grande successo della prima serata di Cinema in Piazza. Cinema in Piazza, che è questo appuntamento che ritorna anche quest'anno, una rassegna di 20 film a Pinerolo che saranno proiettati nell'area spettacolo Corelli di via Dante 9, quindi nella parte collinare di Pinerolo, e che caratterizzerà tutta l'estate pinerolese, quindi dal 15 giugno al 19 agosto, con una selezione di titoli veramente molto molto belli, non di quei titoli tanto mainstream, ma magari di film, di pellicole, come si diceva un tempo, che però hanno vinto dei premi nei film festival di tutto il mondo, sono anche stati proiettati magari nelle nostre sale, ma per poco tempo, perché sono magari produzioni un po' minori, ma non per il loro valore. Io vi racconto soltanto che ieri c'è stata la prima serata con la proiezione della più piccola, un film di Afsia Erzi che è stato oltretutto offerto da Lab Giovani nel Pinerolese, e che oltretutto è tratto da un libro che a sua volta è tratto dalla storia vera, da una storia autobiografica dell'autrice, e che racconta di questa ragazza che vive in Francia, di una famiglia di origine algerina deve fare un po' i conti di questa sua identità, divisa un po' tra la sua profonda fede in Allah e dall'altra parte invece la scoperta la sua omosessualità, ed è un film molto bello, con tanti rimandi anche ad altre produzioni francesi simili, che vi raccomando in qualche modo di recuperare, anche perché ieri c'è stato il sold out, e fatevelo dire da chi non è riuscito ad entrare in tempo, perché veramente i posti sono andati via in un attimo, e di questo sono molto contenta. Ma questo mercoledì, cioè domani, avrete la possibilità invece di partecipare alla seconda serata, perché le proiezioni si alterneranno ogni lunedì e ogni mercoledì, e avrete la possibilità invece di assistere alla proiezione della piccola Amélie, che è un film di animazione che racconta anche qua la trasposizione di una storia vera. Infatti segue i primi anni di vita di una bambina belga che però è cresciuta a Kobe in Giappone negli anni 60. È tratta dal romanzo autobiografico Metafisica dei tubi di Amélie Nothomb, che ha avuto un successo incredibile sia in Europa che in Giappone, e che è una storia che riesce, attraverso anche delle scene molto emotive, sia di dramma se vogliamo, ma anche veramente molto molto tenere, un realismo magico che è più tipico quasi un po' dei film di Miyazaki, un po' invece dei romanzi sudamericani, un po' alla Garcia Marquez, e parla proprio di questa bambina che vive con questa non proprio doppia identità, ma con l'evoluzione di questa sua identità, che è profondamente connessa, una forma di quasi esoterismo giapponese, europeo, che vive un po' nel suo mondo e che fa anche la scoperta proprio dei sensi, come avviene per i bambini più piccoli proprio nei primi anni di vita, in un mondo che poi trasforma con la sua mente veramente molto creativa e dedita all'immaginazione in un mondo assolutamente onirico. E cioè, ci sarà poi se avrete la possibilità di vederlo domani sera o recuperare in un altro momento, anche dei momenti in cui scoprirà piano piano il mondo degli adulti, che è molto meno colorato e molto meno creativo, e c'è da sperare con questa bambina che Amélie possa rimanere così com'è, così com'è proprio nei primissimi anni, ma anche con la consapevolezza che probabilmente si trasformerà completamente. Io vi consiglio anche di valutare come lettura estiva proprio Metafisica dei tubi, perché non l'ho letto, ma mi hanno consigliato vivamente la lettura. Quindi se volete partecipare a questa proiezione, mercoledì 17 giugno, domani sera alle ore 21:30, ma arrivate con un po' di anticipo, perché se è vero che da domani in poi le proiezioni avranno un costo di 6 euro, a meno che non abbiate la tessera ARCI o Pinecult e quindi è scontata
a 5 euro, oppure per i bambini fino agli 8 anni o 12 anni a seconda della proiezione è gratuito. Però arrivate con anticipo, perché i posti sono un po' meno rispetto agli scorsi anni per una questione di sicurezza. Quindi mi raccomando, arrivate per tempo e non perdetevi la piccola Amélie. A questo punto, ultima canzone per quest'oggi, vi voglio proporre un'ultimissima uscita, una collaborazione di tre donne siciliane. No, in realtà del meridione d'Italia, stiamo parlando di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

0: Ma quanto sprizza estate questa canzone, quanto sprizza Mediterraneo. Due catanesi, Delia e Levante, insieme alla barese Serena Brancale, con questa Al mio paese. È stata una canzone che è stata un po' criticata per dare una visione un po' stereotipata del sud, però alla fine è anche quello che ci piace, ammettiamolo, e ve lo dico da calabrese che si sente piuttosto rappresentata da questo, anzi direi che chiunque abbia origini meridionale ci si possa rivedere, ma soprattutto la richiesta di quando si torna giù e ci sarà sempre la zia, la mamma, la nonna che ci chiede: e quando te ne vai? E fammi arrivare un attimo, e almeno, se voi volete passare giù, non so, una settimana, 10 giorni, abbiate la pazienza di andare a fare il giro di tutti i parenti, degli amici, anche dei vicini di casa, dei conoscenti, almeno 3-4 giorni se ne partono così, e preparate le coronarie a tutti i caffè che vi verranno proposti. E se siete magari delle persone non originarie del meridione, ma in qualche modo questa estate avrete la fortuna di andarci, godetevela, perché anche attraverso questi luoghi comuni si capisce quanto sia bello il nostro, tutto il nostro paese, ma il sud Italia in particolare. Bene, sono le 16:59 minuti, quindi io mi accingo a cedere la linea a Marte Samuel di Mi ritorni in mente. L'appuntamento per il filo d'Arianna è domani, sempre subito dopo il notiziario delle 16, e arriveremo insieme fino alle 17 approfondendo delle notizie dal nostro territorio. Se ne avete da segnalarci, magari anche di particolari, a me piace molto questo filone delle persone anziane che non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, scrivetemi, segnalatemi anche dal di fuori della regione. Vorrei che diventasse proprio una rubrichetta dell'estate, perché mi piace tantissimo. Quindi l'appuntamento è per domani, sempre sulle frequenze di RBE, sempre con il filo d'Arianna, rigorosamente senza l'apostrofo, ma soprattutto insieme a Mino, il gattino nero, simbolo del filo d'Arianna, con il quale vi saluto con la sigla, ovviamente. Quindi sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao!
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Eccoci, buonasera, buonasera, buon pomeriggio.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua Marta, siamo entrati. Che bellezza averti qua finalmente.
0: Ma che bello finalmente avere te qua, cioè.
1: Ma veramente, guarda come si sprecano i complimenti
0: che
1: oggi.
0: Che bello essere qua.
1: Quello è bello, sì, quello è bello, soprattutto con te, guarda, te lo dico proprio spassionatamente.
0: Oh, ma che bello, ma perché con chi volevi essere?
1: Ma
0: scusa,
1: infatti,
0: a me tocca a te, a te tocca a me.
1: Ci tocca. È così. Sì. Vabbè, facciamocela andare, hai detto.
0: Ma è reciproco, no?
1: Vabbè, ma tu parla per te, io magari sono veramente appassionato.
0: Sì, adesso non fare tanto in effetti.
1: Va bene. Buonasera, buon pomeriggio, siamo pronti per cominciare. Marta, che dire, io inizio col menù, vado.
0: Vuoi iniziare col menù?
1: No, con cosa devo iniziare?
0: No,
1: inizio col menù. Allora, intanto facciamo un po' di terrorismo subito.
0: Benissimo,
1: no? Spaventiamo un po', perché ragazzi miei, da domani scoppia un'estate fragorosa proprio.
0: Che bello, arriva il caldo.
1: Domani
0: scusa, finora che c'era stato?
1: Ma niente, per adesso è frigorifero, confronto a quello che verrà da domani in avanti, ragazzi. Preparatevi a togliervi la pelle, perché non ci sarà da togliersi tutto praticamente.
0: Ma io già puzzo così. Mi porto dietro vagonate di acqua profumata per evitare di far del male alla gente.
1: Vabbè, queste sono cose tue, Marta, che tra l'altro incidono molto sulle altre persone, quindi cerca di profumarti un pochettino.
0: Dico, la gente si porta indietro lo spray al peperoncino per la sicurezza, io invece per la sicurezza degli altri mi prendo lo spray al cocco.
1: Ah, pensavo lo spray per il peperoncino per le ascelle.
0: Se toglie
1: il profumo. Allora, che dire, quindi attenzione, però da alcuni studi che sono saltati fuori proprio recentemente, le temperature estreme non colpiscono solo il nostro corpo, no?
0: Ma anche la nostra mente.
1: Spengono il cervello degli animali.
0: Non ho capito.
1: Si spegne il cervello proprio
0: dell'animale?
1: Degli animali in generale.
0: Cioè anche quindi del nostro?
1: Praticamente anche del nostro, però soprattutto dei poveri cagnolini, degli uccellini, dei topini.
0: Spengono il cervello. Che bello, io vorrei.
1: Ma che bello, sai le cose che fanno, che
0: è
1: delirio totale. Andiamo nell'apocalisse, praticamente. La fine. No, sto scherzando.
0: No, io ho pensato che bello, finalmente qualcosa che spegne il cervello.
1: Ma no, non è positivo, te lo posso dire. Quindi, queste ondate di calore che non sono poi così normalissime. Sì. Bisogna farci un po' di attenzione, perché veramente andremo un po' a capire il perché dicono che spengono il cervello degli animali.
0: No, niente, bisogna continuare a prendere eventualmente le benzodiazepine per chi. Non è una roba che insomma ci placa. Ok. Poi
1: andiamo a parlare di qualcosa di bello, una piccola favola di questi mondiali che non ci interessano per nulla.
0: Esatto,
1: nel senso,
0: ma perché dobbiamo parlarne? Scusa, perché, ancora lo stomaco contratto.
1: Ma siccome vabbè, solo perché non ci siamo noi, non è che non dobbiamo parlarne. Ma anche noi qui a RBN parleremo dei mondiali.
0: Il nostro campanilismo dove va a finire?
1: Vabbè, ma parleremo un po' del Curaçao. Il Curaçao, sapete dov'è il Curaçao? Ecco.
0: Io già mi immaginavo il Curaçao.
1: Il Curaçao, che non è un dolce, non è un cioccolato.
0: Sembra un dolce un po' sardo. Il Curaçao.
1: Oppure non è una pietanza, no? Sembra anche, non so, tipo boil. È una cosa.
0: A me fa dolce sardo.
1: A me invece sembra.
0: Capri, Curaçao, ecco.
1: Sembra una cosa al peperoncino, il Curaçao.
0: Curaçao, buono.
1: Vabbè, ma comunque il Curaçao, attenzione, è lo stato più piccolo a essersi qualificato in mondiale. Da sempre, quindi andiamo un po' a parlare di questo Curaçao, no? Perché
0: cioè più o meno è grande quanto Luserna San Giovanni,
1: sono due isolotti piccolissimi proprio. Vabbè, comunque andiamo a vedere come ha fatto. Ma come ha fatto? Allora, i prossimi mondiali chiediamo agli allenatori del Curaçao di venire ad allenare l'Italia, perché se sono riusciti a qualificare il Curaçao ai mondiali devono è un'impresa, è qualificare l'Italia adesso.
0: E non lo so, infatti, gli dai veramente del filo da torcere.
1: Comunque,
0: non so.
1: Il Curaçao è partito per i mondiali con dei mezzi modernissimi.
0: Sì.
1: Un autobus dello scuolabus.
0: Io tifo per loro, a prescindere.
1: Però l'esordio non è andato benissimo.
0: No, come?
1: Se sono beccate 7 dalla Germania. 7-1.
0: Vabbè, con la Germania, però è difficile.
1: Ma stavano pareggiando, tutto sommato.
0: A 1-1 sono stati.
1: Mi sembra di sì. Quindi. Comunque, vabbè, andiamo a parlare del Curaçao.
0: Vabbè, la nostra squadra del cuore, te lo posso dire?
1: Sì, ti farei,
0: spero che vada avanti lei.
1: Vincerà i mondiali il Curaçao.
0: Me lo auguro.
1: E poi attenzione, andiamo un po' a parlare di cose. Lo sfottò. No?
0: Lo sfottò.
1: Tu,
0: sì.
1: ti prendi in giro. Ti piace prendere in giro?
0: Sì, con certe persone sì.
1: Infatti, sai che è sana questa cosa?
0: Vedi che una cosa sana ce l'ho?
1: Sì, però bisogna sana sì. In una certa maniera. Beh, bisogna farci un po' di attenzione, non è perché sì. sennò sembra che allora tutti quelli che fanno i furbetti.
0: No, certo.
1: Ecco, allora lo sfottò bonardio, bello, quello un po' dove si ride, cioè se io e te ci sfottiamo,
0: sì.
1: ci prendiamo in giro,
0: sì.
1: se tu ridi e io rido, ridiamo tutte e due, è sana.
0: Ah, è reciproco. Quindi, come tutte le relazioni.
1: Se io ti sfotto e rido soltanto io.
0: E io piango.
1: Non è tanto
0: sana.
1: No?
0: Ci vuole un'unità di intenti.
1: Quindi ridi anche tu.
0: E quindi rido anch'io. Ma è colpa mia che non rie. Ma è incredibile.
1: Vabbè.
0: Con chi mi tocca lavorare.
1: Vedi che ci stiamo già prendendo
0: vedi?
1: In giro.
0: Ma non era una presa in giro, no? Veramente. Era seria.
1: Vabbè. Vabbè, senti, siamo pronti, dai.
0: Siamo pronti, allora, tra poco, dito nella piaga con Che fastidio.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Sei matta tu, Marta? Sei matta?
2: Sì.
1: Sei matta da legare?
2: Particolarmente, sì.
1: Va bene. Allora, senti, sì. Andiamo un po' a vedere che c'entra un po' essere...
2: Hai mangiato.
1: Ho mangiato.
2: Hai la bocca allappata perché hai mangiato.
1: Ho mangiato un biscottino.
2: Sì, sì, confessa.
1: Vabbè, è l'ora della merenda, scusa.
2: Ma quasi dell'aperitivo.
1: Allora, senti, stavamo parlando di matti. Matti si diventa anche, soprattutto quando c'è un'ondata di calore che può... può annebbiare un po' il cervello, no? C'è questo studio che lo dice espressamente, soprattutto sugli animaletti.
2: Vabbè, anche sull'uomo sono stati fatti anche tanti studi in psicologia. Aumenta comunque l'aggressività delle persone, aumentano anche il tasso di omicidi nei periodi caldi, sì. Perché in effetti
1: infatti questo sicuramente. Ma andiamo un po' a vedere cosa succede adesso in Piemonte e a Torino, perché i giorni prossimi state un po' allerta, perché la situazione potrebbe peggiorare un po' per quanto riguarda dal calore, anzi sicuramente, sì. Perché cosa arriva, Marta? Dillo tu.
2: Allora arriva l'anticiclone africano.
1: Eccolo lì.
2: Quindi
1: dov'era fino adesso? Perché non se ne sta buono dov'era? Perché deve venire qua a portare calore?
2: No, scusa, ma oggi me l'hanno detto, guarda, mi hanno detto arriva il caldo. Ma come ho detto arriva il caldo? C'è già il caldo, non ve ne siete accorti? Ma che caldo è caldo? Questo non è caldo, il caldo.
1: Era refrigerio adesso.
2: Esatto. E quindi Torino potrebbe essere toccata addirittura da punte 37 gradi,
1: quindi fate un po' di attenzione, ricordate di idratarvi, no? Portatevi sempre la bottiglietta d'acqua dietro.
2: Certo.
1: Dobbiamo portarsela dietro, sempre bella fresca.
2: Sempre bella fresca, uscite nelle ore meno calde.
1: Sì, magari non alle 2 o alle 3 del pomeriggio.
2: Esatto, non portate gli animaletti, i cagnolini a fare la passeggiata sotto al sole, anche perché l'asfalto scotta oltre a tutto il resto. Che dire, lavatevi i denti, no, quello non c'entra niente, quello no, sempre.
1: Quello fate. Ma poi attenzione, perché sono attesi poi anche temporali di calore, perché con questo caldo che arriverà quelli purtroppo, mamma mia, ma se una cosa che non sopporto sono i temporali di calore, perché mi fanno impazzire il mio cane, accidenti, diventa matto, si spaventa, no, questo proprio no. Però vabbè, comunque, allora, quindi attenzione, quindi da domani si ipotizza tanto caldo fino a inizio metà della prossima settimana.
2: Sì,
1: c'è qualcuno addirittura che dice fino a fine mese, quindi
2: fino ai primi di ottobre, insomma,
1: fino ai primi di ottobre.
2: Punte di 37
1: di 37 gradi fino a dicembre, va bene.
2: Dicembre, esatto. Vabbè, noi ve l'abbiamo detto, ma tra poco poi continueremo a parlare di caldo, perché vediamo come il caldo può incidere sul cervello dei nostri animaletti, li può spegnere.

0: Popolare Network.
1: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 17.30. Il blocco navale statunitense sui porti iraniani è stato revocato, lo ha detto il viceministro degli esteri di Teheran, Araghchi. La notizia non è stata confermata da Washington. Il presidente Trump nelle scorse ore aveva ipotizzato che la navigazione potesse tornare libera venerdì, lo stesso giorno in cui è prevista la firma del memorandum d'intesa che proroga di 60 giorni la tregua. C'è poi il nodo libanese. Le autorità iraniane continuano a sostenere che il ritiro delle forze di occupazione israeliane dal sud del Libano rappresenta una condizione per arrivare alla firma. A Tel Aviv è in corso in questi minuti una riunione del gabinetto di guerra ristretto. Nel distretto di Nabatieh, denunciano i media libanesi, due persone sono state uccise in un attacco con droni dell'esercito israeliano.
2: L'FBI dice di aver sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste che si sono svolti in occasione del compleanno del presidente Trump. Lo ha detto il direttore dell'FBI. 5 persone sono state arrestate, mentre 23 quelle identificate come facenti parte del complotto. Il piano prevedeva l'impiego di droni e cecchini per assaltare i cancelli della Casa Bianca, secondo la versione data dall'FBI.
1: In tanti anni di lavoro non avevo mai visto nulla di simile. Questo è il commento del garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, sul sequestro di 7 reparti del carcere di Sollicciano avvenuto a Firenze. La magistratura oggi, con una decisione senza precedenti, ha ordinato la misura per mancanza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle celle e di alcuni spazi comuni. Oltre 200 detenuti sono stati trasferiti in altri penitenziari della zona. Attualmente a Sollicciano ci sono oltre 600 persone recluse in condizioni di sovraffollamento denunciate da anni dalle associazioni.
2: C'è almeno un indagato per la vicenda della chat sessista che ha coinvolto alcuni dipendenti di ATM, l'azienda del trasporto pubblico milanese. L'ipotesi di reato è di accesso abusivo a sistema informatico. Nella chat, denunciata da una passeggera, circolavano immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi, accompagnate da commenti sessisti. In corso anche perquisizioni coordinate dalla procura.
1: 17.35 è tutto, le notizie tornano alle 18.30, buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Eccoci, 17:39 su RBE, state seguendo Mi Ritorno in Mente in questa puntata di oggi che vi accompagnerà fino alle 19 con le voci di Marta e Samuele, speriamo nel migliore dei modi, speriamo, e adesso continuiamo a parlare di caldo, proprio
1: di
0: perché
1: caldo.
0: Siamo fissati col tempo, voi lo sapete.
1: Stavo guardando se erano già arrivati dei messaggini, perché sai, poi il rischio è che dai queste notizie poi si sconvolgono tutti, no? Che poi il caldo è normale, deve arrivare prima o poi, doveva arrivare, no?
0: Beh sì, ma perché dici si sconvolgono?
1: No, perché comunque siccome i titoloni sono sempre altisonanti dei giornali, delle previsioni, mamma mia, e vabbè, se arriva un po' di caldo
0: non accenderete mai più i termosifoni nella vostra vita.
1: Ma quello non sarebbe male, tutto sommato, non sarebbe male. No,
0: buttati i maglioni di lana, non vi serviranno più.
1: No, è che questo caldo viene dipinto come qualcosa di pazzesco, no? Allora adesso andiamoci un po' con calma, no?
0: Sì,
1: prendiamo le cose come devono essere. Farà caldo, sì.
0: Farà caldo, beh, no, ma certo, per le persone anche anziane,
1: sì,
0: no?
1: Ma questo,
0: è importante
1: un po' di allarme, okay, però
0: dare soprattutto, cioè, informare, perché attraverso alcune precauzioni, anche banali, alcune si possono veramente prevenire dei rischi.
1: Però andiamo un po' a vedere cosa succede ai nostri amici animaletti, perché le temperature estreme appunto non colpiscono solo il corpo, ma dobbiamo pensare che colpiscono proprio anche la mente, e hanno fatto degli studi anche recentemente importanti che ci dicono appunto che gli animali patiscono molto a livello mentale, più ancora quasi del corpo, no? A livello mentale cosa succede? Che per esempio ci sono alcuni uccelli che dimenticano addirittura di procurarsi il cibo, perché danno un po' di matto, no? I topi perdono la memoria addirittura, e i cani diventano più aggressivi, quindi fate attenzione anche ai vostri cagnolini, che poverini devono essere chietati un pochettino perché diventano nervosi, no?
0: Ma pure noi esseri umani diventiamo un po' più aggressivi,
1: sì sì, appunto, infatti
0: il nostro cervello è un pochino più annebbiato, lo è quando fa caldo, no? Io fatico a notare la differenza rispetto alle temperature, però ci sono.
1: Quindi le ondate di calore danneggiano il cervello degli animali, e non solo, come diceva giustamente Marta, ma se andiamo un po' a vedere, hanno fatto adesso di recente uno studio sul garrulo, no,
0: sì,
1: Marta? E questo uccellino
0: che
1: simpatico,
0: carino,
1: bicolore, e cos'è successo? Che l'esperimento è stato scioccante, ha sorpreso un po' tutti, perché appunto si pensa che il calore incida a livello corporale, ma invece ha inciso proprio a livello mentale sul garrulo. Cos'è successo? Hanno messo del cibo in un punto,
0: sì,
1: e gli hanno messo davanti uno schermo, no?
0: Ah, ok, è trasparente.
1: Uno schermo
0: però,
1: trasparente, uno schermo trasparente. E poi hanno visto che nelle giornate in cui la temperatura era normale, umana, tra virgolette,
0: sì,
1: si stava bene, il garrulo non ci impiegava molto a passare intorno allo schermo e ad andare a prendere il cibo.
0: Certo.
1: No, era la cosa più naturale, cioè, come per dire, ma siete scemi, mi mettete lo schermo davanti.
0: Io giro l'ostacolo, ecco, subito. No?
1: Ci giro intorno.
0: E invece
1: con le temperature alte hanno fatto la stessa cosa, il garrulo andava a sbattere contro lo schermo e continuava a picchiettare contro lo schermo per andare a prendere il cibo, cioè praticamente diventava un po' scemo, ecco.
0: Sì, diciamo che aveva delle capacità cognitive rallentate,
1: sì,
0: e quindi picchiettava senza raggiungere il cibo.
1: Beh, questa è una cosa abbastanza scioccante, che ci dice che appunto a livello mentale il calore incide tanto. Poi, come abbiamo detto, molti volatili cantano meno e passano meno tempo a cercare cibo, anche perché alla fine pensano soprattutto a rinfrescare il corpo, e quindi questo diventa deleterio per le famigliole degli uccellini, no?
0: Certo,
1: i piccolini vengono abbandonati, vengono lasciati perdere, poverini.
0: Questo ci pensi anche noi umani, magari in forma minore c'è alcune abitudini, anche tipo il mangiare, tante altre cose, lo svago viene un po' ridotto.
1: Tra l'altro, a proposito di umani, c'è proprio quello che dicevi tu un po' prima, che per esempio c'è uno studio addirittura del 1842 che dice che già sosteneva che le ondate di calore portassero a un aumento dei crimini violenti, e ce ne sono altri più recenti legati all'uso di armi da fuoco, ma anche al suicidio e persino al gioco d'azzardo. Vedi che
0: lo sapevo,
1: vedi
0: questa
1: che
0: cosa qui, sì.
1: È il caldo. Insomma, adesso noi non incrociamo le dita che non succedano tutte queste cose, ma
0: tutto questo per dire che da domani ci sono 37 gradi. Forse ci consigliano di non uscire di casa, non per le ondate di calore, ma perché il crimine dilaga praticamente.
1: No, speriamo di
0: detta
1: no.
0: Detta così
1: dai,
0: un po', alla fine l'abbiamo estremizzata noi.
1: Ma l'ho detto che facevamo un po' di paura oggi.
0: Sì, dai, cerchiamo, ci piace.
1: Ma sì, ma perché poi, allora ragazzi, comunque ricordiamoci che tutte le estati ci sono un paio di settimane o di più che fa un caldo incredibile, no?
0: Sì.
1: Quindi domani farà un po' caldo, magari per tutta la settimana, magari per 10 giorni.
0: Ma allora guarda Sam, non è che tu stai rincuorando le persone, stai rincuorando te stesso, il primo ad essere agitato di questa cosa sei tu. Stai tranquillo.
1: Ma io l'unica rottura di scatole che ho è che adesso dovrò traslocare al piano di sotto e dormire per 10 giorni sul divano, perché il piano di sotto è tutto sommato fresco,
0: è vero,
1: il piano di sopra diventa una sauna, e quindi siccome
0: sono veramente le cose della vita,
1: veramente,
0: che uno
1: guarda,
0: dice
1: che stress
0: veramente. È una dietro l'altra e tutte a me, guarda,
1: tutte a me,
0: è pazzesco, veramente pazzesco.
1: Vabbè, te cos'è che dà fastidio il caldo?
0: La stessa cosa, sì, che devo traslocare, cambiare letto,
1: anche tu,
0: sì, uguale
1: anche a casa tua, la stessa cosa,
0: incredibile, guarda, incredibile.

Il 19 e 20 giugno la città di Pinerolo si anima con il Festilab. Due serate gratuite all'Auditorium More di Corso Piave e una giornata di laboratori, giochi, attività, talk e festa alle Terrazze Acaia. Venerdì 19 giugno alle 21, Adrian Fartade con Buone notizie dalla fine del mondo. Sabato 20 giugno, per tutto il giorno alle Terrazze Acaia, una giornata di festa, laboratori e giochi. Alle 21.30, Phil Pill con divulgazione coatta ambientale. Trovi tutto il programma su Instagram alla pagina di Lab Giovani-Pinerolese. Ti aspettiamo al Festilab. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Forza cura, ciao, vai, sì, così, attacca, dai, vai, e gol!
1: E gol, è un gol l'hanno fatto, il Curaçao.
2: Grandi.
1: Curaçao. Allora, ragazzi, sapete che cos'è, chi è, che cos'è, dov'è il Curaçao? Cioè, quando ho scoperto che c'era il Curaçao ai mondiali di calcio del 2026, non c'è l'Italia, sono rimasto un po', mi è venuto un po' il groppone qui. No, ma perché ci sono rimasto un po' male, senza nulla togliere al Curaçao, però se ce l'ha fatta il Curaçao qualificarsi per i mondiali dove praticamente c'è tutto il mondo, perché ricordiamoci che quest'anno sono ben 48 squadre, cioè una cosa che non è mai stata il mondiale così grosso.
2: Ci sono due mondiali in uno stesso anno.
1: Ma noi ci qualificavamo ai mondiali quando c'erano 24 squadre partecipanti, figurati, adesso sono 48, il doppio, e noi non ci qualifichiamo. Vabbè, comunque.
2: Però diamo due dritte sulle dimensioni del Curaçao, tanto per mettere un pochino il coltello nella piaga, no? Andiamo a vedere appunto questo arcipelago di due isole, una oltretutto piccolissima nel Mar dei Caraibi, situato di fronte al Venezuela, con una superficie di 444 chilometri quadrati e circa 186.000 abitanti.
1: Tutto il Curaçao.
2: Tutto il Curaçao, esatto. E per farci un'idea è come se si fosse qualificata la città di Taranto.
1: Ecco, cioè immaginate come hanno fatto a mettere 11 giocatori insieme, no? 11 giocatori più le riserve. Pazzesco. Non so, hanno fatto, hanno sorteggiato, non lo so, perché comunque 186.000 abitanti, e comunque ce l'hanno fatta. Intanto sono simpatici perché sono partiti per i mondiali a bordo di un pulmino scuolabus.
2: Sì.
1: Ci sono delle immagini su internet, sui social, che fanno vedere questo pulmino, e loro tutti insieme che battono le mani, sono contenti, sono felici. Ma sì, è un'avventura stratosferica. Però non c'è da dire solo questo, c'è un doppio record. Intanto perché è la città, cioè scusate, la nazione,
2: è lo stato più piccolo ad aver raggiunto la qualificazione, ma anche la nazione meno popolosa a partecipare ai mondiali. C'è pure questo, capito?
1: Cioè, quindi è un doppio record. E poi hanno un super allenatore, perché ricordiamolo, c'è ad allenarli c'è l'olandese Dick Advocaat, che con i suoi 78 anni è diventato il commissario tecnico più anziano di sempre a guidare una nazionale mondiale.
2: Ma perché quelli hanno capito tutto, la saggezza degli anziani del villaggio, capito?
1: Comunque,
2: come noi che non abbiamo capito niente.
1: Infatti, ma comunque non so con quale miracolo sia riuscito a qualificare la nazionale del Curaçao ai mondiali, ma Advocaat lo dobbiamo prendere assolutamente per i prossimi mondiali. Adesso ha 78 anni, ne avrò 82.
2: Sai che c'è? Vabbè, ma è ancora meglio, sempre più esperienza. Sai che c'è? Non mi importa, ok? Io adesso il mio cuore batte solo per una squadra, e questa squadra è il Curaçao. Tra poco, dopo la musica, diamo la linea al notiziario locale.

0: cazzo mangiare un eco melo loro.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Dal Parlamento è arrivata la conferma che in tempi brevi sarà disponibile la prima parte delle risorse destinate alle opere compensative nei territori attraversati dalla TAV per un valore di 15 milioni di euro. Complessivamente si tratta di 32 interventi distribuiti su 11 comuni per un valore totale di circa 50 milioni. Ad annunciarlo durante la riunione del comitato di supporto coordinata in regione dall'assessore alle infrastrutture Enrico Bussalino è stato Calogero Mauceri, presidente dell'osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione. Per gli altri 35 milioni servirà più tempo, ma l'impegno preso dal ministero è di reperire le risorse entro la fine dell'anno. Tra gli interventi pensati per mitigare l'impatto dei cantieri sul territorio ci sono la riqualificazione di immobili pubblici e nuovi parcheggi, passando per la sicurezza idraulica. Al comune di Susa la cifra più importante, quasi 11 milioni di euro. Il comitato organizzatore dell'Europride 2027, che si svolgerà a Torino dal 18 al 26 giugno 2027, ha presentato la fase operativa della manifestazione europea, sottolineando la capacità dell'evento di generare benefici economici, turistici e culturali per Torino e per tutto il Piemonte. L'obiettivo è convincere istituzioni, fondazioni e imprese a sostenere concretamente il progetto. Secondo le stime, Europride 2027 potrebbe attirare tra 40.000 e 60.000 visitatori internazionali, generando tra 150.000 e 300.000 presenze complessive nell'arco della settimana. La spesa diretta prodotta dall'evento sarebbe compresa tra i 15 e i 25 milioni di euro, mentre l'impatto economico totale sul territorio potrebbe raggiungere una cifra tra i 30 e i 50 milioni.

0: detto, si localizza nel territorio pinerolese, nelle valli Chisone Germanasca e Valpellice, un'area caratterizzata da forte invecchiamento della popolazione e sempre maggiori bisogni sociali, e mira da un lato a sviluppare percorsi di formazione e informazione rivolti a caregiver, volontari e anziani stessi per orientare alla fruizione dei servizi e all'alimentazione e alla gestione della demenza. Ne abbiamo parlato con la vice direttrice di Casa Fer, Cinzia La Monica.
1: Questo progetto in realtà vuole portare della formazione, quindi far conoscere il più possibile sul nostro territorio quali sono le problematiche legate alle demenze, alle RSA, e anche a far capire quanti tipi di risorse ci sono dietro ogni servizio. Contemporaneamente ci sono anche dei fondi che noi possiamo erogare sul territorio pinerolese dell'assistenza domiciliare a un certo tipo di utenza. Gli strumenti sono la formazione e l'informazione all'intero territorio, anche non ai detti lavori, con delle serate formative su 4 territori pinerolesi, con varie figure professionali. E quindi abbiamo messo in campo delle serate formative sulla demenza, la promozione del film Human Forever, che mette a disposizione la Diaconia Valdese. Poi la nostra logopedista, quindi che cosa una logopedista, quale servizio la logopedista può dare in RSA, in concomitanza con i CFQ, che mette a disposizione le loro competenze per l'alimentazione sana. Pone intanto l'inclusività, che non è così scontata, e poi è veramente far arrivare le informazioni anche laddove pensiamo che ci siano, le informazioni scorrono, in realtà non è spesso così. Noi come Diaconia, come CPE, ci troviamo molto spesso a fare dei colloqui con delle persone dove diamo per scontato che alcune informazioni siano molto scorrevoli perché noi siamo addetti ai lavori, in realtà non è così. Quindi è quello di fare più formazione e informazione possibile.
0: L'ASL Torino 5, attraverso l'associazione La Forza e il Sorriso, attiva dal 2007 nell'organizzazione di laboratori di bellezza e benessere gratuiti per persone in trattamento oncologico, ha avviato un laboratorio pilota dedicato agli uomini colpiti da malattie oncologiche. In una sessione di circa 2 ore svolta a Carmagnola, alla presenza di una psicologa e sotto la guida di una beauty coach, i partecipanti hanno seguito un percorso di trattamento in 10 step, pensato per rimediare agli effetti secondari delle terapie e favorire il recupero di una percezione positiva della propria immagine. Ogni partecipante ha ricevuto una borsa contenente prodotti cosmetici donati dalle aziende sostenitrici del progetto e una brochure esplicativa dei 10 step arricchita da consigli pratici per proseguire autonomamente il percorso di cura di sé. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti pomeridiani sulle zone montane più estesi all'interno delle valli cuneesi. Nel pomeriggio qualche rovescio temporale sull'interno delle valli cuneesi e del canavese. In Liguria al mattino cielo sereno su gran parte della regione, salvo qualche temporaneo passaggio di nubi basse sull'imperiese. Al pomeriggio cielo sereno ovunque. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBM.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Vibes, Video Bequit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: E rieccoci, 18:12, mi ritorni in mente in diretta su RBA in questo pomeriggio in cui vi teniamo compagnia. Io sono Marta, questa è la mia voce e accanto alla mia c'è quella di Samuel.
3: Allora, intanto un buon arrivati, possiamo dire così. Buon arrivati a chi è arrivato in questo momento e si è collegato con noi adesso. Benvenuti a mi ritorni in mente. Allora, senti Marta, siccome abbiamo parlato del Curaçao, no? Il Curaçao, questa squadra di calcio incredibile che intanto è riuscito a fare un gollonzo alla Germania, ne ha presi 7, però comunque
2: bisogna lavorare un po' sulla difesa.
3: A un certo momento erano persino sull'1-1, se non erro, quindi tutto sommato bisogna lavorare un po' sulla difesa, però comunque
2: quello pure noi italiani,
3: ma sai, tanto noi italiani con la Germania avremmo fatto più o meno una cosa simile,
2: forse quindi... non avremmo fatto neanche un gol,
3: quindi tutto sommato bene, bravo Curaçao. Adesso vediamo le prossime partite come andrà, chissà se va avanti. Allora senti, invece noi adesso andiamo invece a parlare di tutt'altra cosa.
2: Sì.
3: Perché parliamo di prese in giro, no? Prendersi in giro, sfottersi, no?
2: Un po' così.
3: Lo sfottò, bello, no? Ogni tanto
2: È bello, sì.
3: C'è modo e modo, però.
2: Beh, certo.
3: Ci sono modi e modi, ci sono dei modi che la scienza ci dice che sono molto salutari, che fanno bene all'animo, che fanno bene proprio alla vita.
2: Esatto. Allora, tra poco andiamo a parlare dello sfottò. Quali devono essere queste caratteristiche perché sia un qualcosa di piacevole per entrambe le persone che ne prendono parte? E poi scatterà la domandina di questa seconda parte di puntata.
4: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Ai ai, Dargen D'Amico su RBE ci accompagna a parlare dello sfottò, no? Questo diciamo comportamento che si ha solo con alcune persone, è un qualcosa che in realtà non è per tutti, no? Chiaramente
1: prendere in giro,
0: essere presi in giro.
1: Beh, si crea un certo rapporto con una persona o con più persone, il prendersi in giro. Allora, dipende un po' da come viene fatto, no? Intanto ci sono proprio degli studi che ci dicono che la psicologia, secondo appunto alcuni studi, lo sfottò rafforza i legami, no?
0: Esatto, ecco. Sì.
1: Cioè, però dipende da come è fatto.
0: Sì, in genere avviene tra in maniera affettuosa, tra persone che comunque si conoscono bene, si rispettano, non c'è della cattiveria, ma è anzi un modo per dire: guarda, ti conosco, ti accetto perché conosco anche i tuoi difetti e va bene la versione imperfetta di te, guarda, ci ridiamo, ci scherziamo, non è assolutamente un problema. Quindi questo tipo di scherzo rafforza il legame, abbassa le difese tra le due persone e fa mantenere anche un po' i piedi per terra, perché insomma si vedono anche i difetti dell'uno o dell'altro, ma si decide comunque di rimanere insieme e soprattutto di farlo senza ferire l'altra persona.
1: Allora, quindi rafforza i legami, però attenzione, perché lo sfottò deve essere fatto in una certa maniera. Se è fatto in questa maniera, rafforza i legami, mette più in rapporto le persone,
0: certo. Cioè,
1: ecco, diventa positivo. Ma come? Diciamo che se lo sfottò, se io, per esempio, Marta, ti prendo in giro.
0: Sì, ma come ti permetti?
1: Ecco, appunto, già la reazione non è consona alla cosa. No, se io ti prendo in giro, sì, e io ci rido, ma ci ridi anche tu, allora la questione diventa, il legame si rafforza ed è un fatto positivo. Quindi la ricerca ci dice che lo sfottò in questa maniera è qualcosa che unisce, che dà,
0: certo,
1: che dà un senso al nostro rapporto. Se invece è a ridere soltanto una persona mentre l'altra non ride per niente, la cosa non va, non va bene, non è qualcosa che sta andando oltre, che è qualcosa di
0: comunque di una delle due persone ne rimane ferita, quindi sta un po' cadendo lo spirito dello sfottò, no? Che deve essere comunque una cosa appunto reciproca, entrambe le persone devono poter ci ridere sopra. Se già soltanto una non fa questa cosa qui, cade un po' tutto. Non bisogna però dire all'altra persona: vabbè, ma come sei permalosa,
1: se te la prendi, se non ridi, ecco.
0: Non migliori la situazione, non comprendi, non accetti, non accogli la sensibilità anche dell'altro, quindi vabbè.
1: Comunque diciamo che allora in questa trasmissione io e te ci sfottiamo abbastanza, ci prendiamo in giro abbastanza,
0: certo.
1: Io ne rido tanto, tu un po' meno, però comunque diciamo
0: lui si diverte, io soffro,
1: ecco,
0: però
1: perché sei permalosa, ecco.
0: Perché è colpa mia, comunque,
1: è colpa
0: perché
1: tua.
0: Sei troppo sensibile,
1: mamma mia, anche, che no? Roba,
0: quante volte ce l'hanno detto quelle persone che diciamo ironizzano, no? su di te, ma chiaramente da parte tua invece non c'è una reazione, non c'è una corisata, e poi dire: ma sei troppo sensibile, cioè quante,
1: ecco,
0: volte nella vita vi è capitato di sentire una cosa del genere? Non ridete per uno scherzo su di voi, una presa in giro, e la colpa comunque è vostra, no?
1: E questo succede, ma
0: succede
1: spesso
0: anche, in tutti i luoghi, comunque,
1: anche perché certe volte chi fa lo sfottò, la presa in giro, non sa che sta varcando magari un confine che è esagerato, no? E quindi dipende anche da chi fa lo scherzo o chi,
0: certo,
1: fa lo sfottò, quindi.
0: Beh, io ho conosciuto persone che usavano lo sfottò praticamente come pane quotidiano sugli altri, ma nel momento in cui veniva fatto altrettanto a loro, assolutamente non accettavano,
1: ecco,
0: neanche lo 0,1% delle prese in giro.
1: Questo non è sano, non è quello che ci sta dicendo la psicologia, che appunto dove deve rafforzare i legami in modo forte, quindi soltanto, però se viene accettato da entrambe le parti in modo naturale e sincero, perché è chiaro, se io ti prendo in giro, Marta, e io ne rido e tu però ne ridi così un po' perché lo fai quasi per gentilezza, ma ne stai soffrendo, allora la situazione, il legame,
0: certo,
1: non si sta creando per nulla.
0: Anche perché dipende come viene fatto, dipende anche i punti che si vanno a toccare,
1: certo.
0: Non è che proprio tutti i punti possiamo veramente mettere così sul tavolo e praticarci lo sfottò, no? Quindi bisogna,
1: certo,
0: anche avere una sensibilità sensibilità e una conoscenza dell'altra persona su questo, anche la voglia di rispettarla, no?
1: Comunque diciamo che la psicologia ci dice che si crea un legame forte, no?
0: Sì.
1: Se lo sfottò e la presa in giro viene fatta in una certa maniera, e bisogna un po' ragionarci nella vita quotidiana. Noi abbiamo delle persone con cui ci sentiamo liberamente di sfotterci, di prenderci in giro, di divertirci in questa maniera, e diventa una cosa naturale, sincera. Non è facile trovare delle persone con cui fare una cosa del genere.
0: No.
1: Ecco, tutto sommato, guardate, io vi dico che con Marta lo posso fare.
0: No.
1: Secondo me sì.
0: Lo puoi fare.
1: Ma sì, perché no. Lo sfotto è divertente, poi per prenderla in giro è tutto
0: sì.
1: Uno spasso incredibile.
0: Sì, ma poi lui è carinissimo, perché poi quando io piango, che sono proprio un fiume di lacrime, poi
1: sì,
0: lui viene lì,
1: mi passa
0: i fazzoletti, mi rincuora, mi dice: ma no, dai, è la tua troppa sensibilità che ti danneggia così.
1: Ma non è vero!
0: E no, quindi alla fine è una cosa carina, no?
1: È
0: veramente.
1: Una cosa carina, sì, va bene.
0: Veramente.
1: Vabbè, ma io stavo dicendo che c'è un alto legame tra di noi, guarda.
0: È vero, hai ragione,
1: Che
0: guarda.
1: Non si capisce neanche dove arriva e dove finisce, però comunque...
0: Vabbè. Esatto, di chi è il cane di uno, di chi è il cane dell'altro.
1: Ma sì, è tutto un mistero.
0: Tutto un mistero,
1: va bene, ma noi vogliamo sapere a questo punto da voi, no? Voi avete una persona o qualcuno o una cosa o chi?
0: Tipo che ne so.
1: Voi potete prendere in giro, sfottervi alla grandissima in modo naturale e sincero.
0: Esatto.
1: Con chi?
0: Con chi? Allora, con chi potete praticare nella vostra vita lo sfottò, lo chiamiamo così.
1: Sì.
0: E questa cosa fa stare bene voi, ma soprattutto notate che fa stare bene anche l'altra persona. 328 87 57 845. Whatever you do, don't ever tell nobody.

0: ripetiamo la domandina di questa seconda parte di puntata, Samuel, vai.
1: Veramente voglio lasciare a te questo onore.
0: La puntata non è sul galateo, sulla galanteria, ma è sullo sfottò.
1: Sullo sfottò, sì.
0: Allora,
1: quella persona sì, che con cui vi sentite liberamente di sfotterla e di essere presi in giro, dai.
0: Esatto. Capito che
1: suonava male.
0: Quindi chi è questa persona? Una cosa, se è reciproco lo sfottò, abbiamo visto, è una cosa positiva per la relazione, diciamo rafforzi il legame. Il numero è 328 87 57 845. Avete il tempo di pensarci, c'è un Giovanotti e poi Popolare Network e le informazioni del traffico con Muoversi in Piemonte.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. Il blocco navale americano è stato revocato, l'annuncio iraniano dei primi effetti concreti del memorandum giallo sul fondo statunitense da 300 miliardi destinato alla ricostruzione del paese. Ne scrive il Financial Times, ma la Casa Bianca smentisce. Nuovi raid israeliani in Libano mettono a rischio l'intesa, l'appuntamento per la firma è venerdì a Lucerna, in Svizzera. G7, dossier ucraino e Medio Oriente sul tavolo dei leader. Macron organizza un incontro a tre con Trump e Zelensky. Uscendo, il presidente statunitense minaccia Mosca di nuove sanzioni. Domani la sessione su regole e Big Tech, capitolo spinoso dei rapporti tra Europa e Stati Uniti. I tormenti di Salvini, incalzato da Vannacci, in difficoltà nei sondaggi leghisti, chiedono un cambio di passo, ma il segretario non è ancora pronto. Rinviato il Consiglio federale previsto per domani. Intanto alla Camera i deputati dell'ex generale attaccano a destra. La maggioranza ha tradito le promesse sui rimpatri. Celle fatiscenti, scarso igiene, sovraffollamento a Firenze. La magistratura sequestra 7 reparti del carcere di Sollicciano. La decisione senza precedenti dopo anni di denunce e segnalazioni. Il garante dei detenuti, mai visto niente di simile. Oltre 200 persone trasferite in altri penitenziari. Non abbiamo mai seguito così tante famiglie. Caritas presenta il rapporto sulla povertà e lancia l'allarme. Sempre più poveri e sempre più a lungo. Aumentano anziani e lavoratori. Caritas chiede salario minimo e un sussidio universale. Ex Ilva, lo Stato chiude i rubinetti, impossibile mettere altri fondi, ribadisce oggi il ministro Urso dopo la comunicazione ieri ai sindacati. Le risorse per pagare gli stipendi basteranno ancora pochi mesi. Lo stabilimento, dove continuano problemi ed incidenti, è praticamente fermo. Gestione fallimentare, attaccano i comitati cittadini. Queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio di Popolare Network alle 19.30. Grazie, a più tardi, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una buona serata agli ascoltatori. In apertura la tangenziale di Torino. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Ci occupiamo infine proprio del traforo del Frejus per lavori di manutenzione. Dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina la galleria sarà chiusa in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Olivia Dean su RBA. I vostri messaggi invece al 328 87 57 845 a proposito dello sfottò.
1: Allora, tanto è bello prendersi in giro, prendere in giro se stessi, ma anche gli altri in comitiva. Certe volte se lo si può fare anche in comitiva, no?
0: Certo.
1: Diventa esilarante, divertente. Io per primo, allora, sono un po' permaloso, lo ammetto.
0: Sì, anch'io.
1: Però certe volte mi piace mettermi in gioco anche con gli amici, è divertente quando, cioè, lo fai anche un po' in modo esagerato, no? Stai quasi sbracando un po', però è divertente perché se fai ridere gli altri, ridi tu per primo.
0: Ma poi guarda, è anche una cosa bella perché quando lo sfottò appunto è piacevole, anche riceverlo è una cosa che comunque ti gratifica, perché vuol dire che le altre persone si accorgono di te, dei tuoi, delle tue caratteristiche, in questo caso dei tuoi difetti, piccoli o grandi difetti che siano.
1: Ma è bello mettere al centro i propri difetti, certe volte insieme agli amici, no? Perché se ne ride tutti quanti insieme, allora io ne faccio proprio un gioco certe volte, proprio le mie sbaddataggini, le cose, la mia testa nelle nuvole, così la metto proprio come racconto, ma perché diventano quasi come delle barzellette, bello, no?
0: Certo, ma infatti allora, è bello, una cosa bella.
1: Allora abbiamo detto che crea legame, abbiamo detto,
0: sì,
1: rafforza i legami, non soltanto tra compagni, compagno e compagna e così via, ma proprio anche come amicizia.
0: Certo.
1: E quindi come dicevi tu, Marta, abbiamo chiesto che cosa abbiamo chiesto?
0: Allora, qual è quella persona con la quale praticate lo sfottò in maniera sana, in maniera reciproca, in maniera bella? Poi vabbè, ciò non toglie che potete mandarci anche dei messaggi dove magari ci raccontate invece persone con le quali avviene lo sfottò e assolutamente a voi non piace, ad esempio.
1: Ah,
0: no?
1: Possiamo raccontarci
0: questo, non per forza soltanto il lato positivo e bello della cosa. Ma per il momento sono arrivati messaggi di questo tipo.
1: Allora, siccome abbiamo parlato di questo legame forte che crea, secondo la scienza, secondo la psicologia, no, lo sfottò, e che quindi fa star bene tutto sommato, allora c'è Roberto che ci dice: avete ragione, quando mi prendo in giro da solo il mio io sta meglio. Devo però stare attento a non esagerare perché sono anche un po' permaloso.
0: Ma quindi aspetta, Roberto fa tutto da solo?
1: Si prende in giro da solo.
0: Addirittura inizia ad essere permaloso con se stesso.
1: Sì, quando...
0: questa è una meraviglia.
1: Una meraviglia. Sarebbe bello vederti, Roberto, mentre ti prendi in giro da solo in casa. Io non so se sei in casa o in giro.
0: Diciamo, e ti arrabbi pure.
1: In certi momenti se ti arrabbi pure. Bisogna capire che fallo un po' di nascosto, io te lo dico, so, è un consiglio più che altro, perché questa cosa proprio in piazza magari, sai, poi, ma non vorrei che poi venissero poi con la camicia di forza a portarti via da qualche parte.
0: Ma stai scherzando? Ma essere autoironici, guarda, è una gran cosa,
1: sì,
0: non prendersi sul serio,
1: ma da soli, con se stessi,
0: prendersela poi con se, vabbè, prendersela spesso ce la prendiamo con noi stessi. Comunque è molto interessante questo. Senti che il rapporto con te si è rafforzato, Roberto?
1: Prendo in giro da solo io sto meglio.
0: Stai meglio, perfetto.
1: Quando mi prendo in giro da solo sto meglio, vedi?
0: Ottimo.
1: La presa in giro fa star bene tutto sommato. L'importante è che, come dicevamo prima, che sia fatta in modo giusto, che non deve ferire l'altro. In questo caso Roberto...
0: Il Roberto che prende in giro Roberto, tutti i Roberti che ci sono in Roberto... Adesso diventa un po' complicato.
1: Non fare la psicanalista.
0: Andiamo avanti.
1: Per esempio, Anna dice: con mia sorella ci prendiamo sempre in giro. È una cosa continua e raramente riusciamo ad essere serie. Vabbè, bello, dai.
0: Bello.
1: Beh, ogni tanto essere un po' serie.
0: Ma perché devi sempre metterci del giudizio? Ma vedi che è bacchettone.
1: Ma dicevo, Anna, è bello ridere sempre. Ogni tanto un po' di serietà ci vuole.
0: Ha detto che non sono mai serie, voglio dire. Anna, lascialo stare.
1: Ha detto una cosa continua. si prendono in giro sempre.
0: Vabbè, ma così è ricorrente.
1: No,
0: dai.
1: È bella sta cosa.
0: Poi affrontate anche di. Vabbè, ma chi se ne frega se affrontano nuovi
1: discorsi
0: seri.
1: Ma se la vita è tutta una presa in giro, vabbè. È una presa in giro la vita. Ecco, questa è una domandona.
0: Mamma mia, che
1: filosofia.
0: A che livello stai portando questa discussione?
1: È veramente un livello altissimo. Poi andiamo un po' a vedere. vedere, c'è Mario che dice: davanti a una bella birra io e il mio amico Fabio entriamo sempre in uno sfotto continuo.
0: Ah bene, qua è quando ci incorpo l'alcol, però
1: vabbè, in effetti disinibisce.
0: Beh, in effetti aiuta, esatto, aiuta sia a fare lo sfotto sia a riceverlo.
1: Sì, sì, infatti stavo pensando a domenica che sabato sera con Marta, siccome era il suo compleanno, gli ho offerto una cena, no?
0: Sì.
1: Quindi è stato diciamo che dopo che ha cominciato a bere un bicchierino, diciamo che è stato più semplice fare lo sfottò e diventare più
0: è
1: diventato tutto più armonico.
0: Ma sai,
1: no?
0: Che addirittura non lo ricordo.
1: bene, meglio, bene, dai.
0: Invece Caterina ci dice: lo sfottò l'ho sempre praticato con le mie carissime cugine e con le amiche del liceo.
1: Vedi.
0: Quello anch'io con le amiche del liceo ha voglia di sfottò.
1: Sì,
0: ma lì prendevi tutto sul legge, cioè veramente lì accettavi quasi tutto. Chiaramente perché
1: dipende sempre da che rapporto hai,
0: esatto,
1: anche con gli anche
0: no,
1: coi compagni del
0: perché
1: liceo,
0: sennò
1: con le amiche.
0: Si chiama poi bullismo.
1: Infatti quello.
0: No, in quel caso tutte eravamo.
1: Ma guarda che il confine è labile,
0: certo.
1: Cioè poi bisogna fare attenzione perché certe volte poi diventa se vai un briciolino oltre lo sfotto non è più sfotto bello, no?
0: No, diciamo che io sono stata fortunata perché eravamo un gruppo dove forse sapevamo anche quali tasti potevamo toccare, sui quali potevamo ridere e sui quali invece non si discuteva assolutamente, lì non si poteva fare quella cosa lì. Quindi,
1: ma diciamo che lo sfottò aiuta il legame, ma diciamo che anche al contrario, è quasi un cane che si morde la coda, perché un legame forte permette lo sfottò e quindi,
0: certo,
1: di conseguenza lo sfottò aiuta il legame,
0: legame forte.
1: Cioè hai capito?
0: Sì, ho capito.
1: Non hai capito niente, è inutile che fai così, che fai.
0: Sì, ho capito.
1: Sì.
0: Guarda, c'è un messaggio di Fabio su Telegram, però caso che grazie Fabio, mi hai salvato. Allora dice: con il cane ovviamente non parlando ma giocando, e però lui è sempre contento. Fabio,
1: intanto aspetta
0: scusa, è arrivato un messaggio adesso che conferma questa cosa, dice: ciao, sono il cane di Fabio e confermo che lo sfottò tra di noi è bellissimo.
1: Sì, diciamo, allora guarda che la presa in giro, giocare col cane, io lo prendo in giro spesso, ci divertiamo, ma
0: e sbuffa, però
1: quello è vero, ogni tanto fa sbuffa, però comunque anche lui mi prende in giro, guarda che sembra, ma fa il furbetto, e quindi ci giochiamo reciprocamente. Quindi Fabio, è vero, il cane è il miglior amico dell'uomo, questa è una cosa detta e stradetta, però proprio perché ci creiamo un legame forte anche in base allo sfottò, perché
0: sì,
1: anche col cane ci prendiamo in giro.
0: Cioè, ma guarda che lui lo sente, lo percepisce.
1: Sì, lo prende, però secondo me lo accetta anche piuttosto bene.
0: Sì, vedi, come un gesto d'affetto.
1: Sì, ma anche lui mi prende in giro certe volte.
0: Fa bene, scusa, perché devi farlo solo tu?
1: Certe volte lui prende la palla, la porta fuori in giardino, poi viene dentro, lui sa benissimo dove l'ha lasciata e mi viene a chiamare come per dire: cerca la palla.
0: Sì,
1: io cerco la palla e non so dov'è, e lui fa finta di cercarla.
0: Mi prende in giro. Ma
1: sai
0: che pure il mio cane fa la stessa cosa?
1: Ma anche tuo cane, veramente?
0: Ma
1: è incredibile come.
0: Ma è pazzesco, come si assomiglia.
1: Ma come si assomigliano? Pazzesco, veramente.
0: Allora, se volete scriverci altri messaggini al 328-87-57-845 per dirci con quale persona praticate lo sfottò, ed è bello, una cosa che volete che ci sia, continua ad esserci nel vostro legame, scrivetecelo. Se poi avete anche invece l'altra parte della medaglia, lo sfottò quando non fa piacere, anche quello lo possiamo leggere prima dei saluti.

0: Ed eccoci arrivati al momento dei saluti di questa puntata di oggi.
1: Salutiamoci, Marta, andiamo a farci un aperitivo, che dici? Andiamo a prenderci un po' in giro, no? Prenderci in giro, magari come diceva Mario, dietro una birretta, perché disinibisce un po', no?
0: Quindi non è che abbiamo, però deve essere una cosa anche...
1: No, ma stavo scherzando, chiaramente riprendevo il messaggio di Mario che dice che col suo amico si prendono in giro ancora di più dopo che hanno bevuto una birretta, vabbè, certo.
0: Per forza, aiuta. E che dire, allora noi dobbiamo andare?
1: Sì, dobbiamo andare, dobbiamo salutarvi, vi diamo appuntamento a domani come sempre 17:19. Grazie per i messaggini, grazie per aver partecipato come sempre alla trasmissione, mi raccomando fatelo sempre, sempre di più, ditelo, ecco fate una cosa, ditelo agli amici.
0: Bravo,
1: se avete voglia, ditelo, guardate, c'è un tipo che veramente è una bomba, lei fa quello che può, però lui è dai, ti stavo prendendo in giro.
0: Ma
1: no?
0: Lo so, caro.
1: Però non è funzionato tanto bene, ti sei offesa.
0: No, ma che offesa? Ma stai scherzando? Io offesa? Ma quando
1: no, guarda,
0: mai?
1: Guarda.
0: Dai.
1: C'è il livore negli occhi.
0: Il livore negli occhi addirittura.
1: Sì.
0: Il liquore negli occhi.
1: Il liquore,
0: cioè,
1: magari. Sì. Magari, sì.
0: Comunque sì, ha ragione questo tipo qua, sorprendente. Ditelo alla gente, fatelo sapere, ditelo ai vostri familiari, quelli a cui volete bene, a quelli che non volete bene, dategli altre trasmissioni, meno belle ovviamente,
1: non se la meritano.
0: E poi ditelo ai vostri amici, amiche, ditelo sul lavoro, ditelo quando andate a fare sport,
1: ditelo,
0: basta che lo dite.
1: Basta che lo dite, ci fate un favore enorme, grazie.
0: Come se fosse stato spontaneo,
1: sì,
0: veramente.
1: Ma infatti tutto in modo spontaneo. Va bene, grazie e a domani come sempre, ciao.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Benvenuti alla selezione musicale di RBE. Questa settimana la playlist è stata curata da Jennifer Gemonat.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 16 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Andreas Köhn delle chiese valdesi di Milano e Pavia e della chiesa metodista di Novara. I due brani che ascolteremo in chiusura arrivano dalla Giamaica e dal Kenya. Come Mac vi worship e Kvake Jesu Nazimama. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola sono i seguenti. Dal libro dei Proverbi, capitolo 14, il versetto 26. C'è grande sicurezza nel timore del Signore. E ancora dalla prima lettera a Giovanni, capitolo 5, il versetto 18. Colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca.
2: Care sorelle e cari fratelli in Cristo in ascolto, buongiorno. I due pur brevi versetti previsti per la nostra meditazione odierna dal nostro lezionario ci pongono degli interrogativi piuttosto profondi. Il primo versetto, tratto dal libro dei Proverbi, ci propone una convinzione ricorrente nella letteratura sapienziale, quasi uno slogan teologico, sull'importanza del timore di Dio. Ma che cos'è questo timore di Dio? Si tratta della paura che dobbiamo avere rispetto a Dio o del nostro rispetto nel confronto del suo nome? Chi conosce la spiegazione classica dei 10 comandamenti nel piccolo catechismo di Lutero, siamo nel 1529, si ricorda forse una frase che torna come ritornello prima della spiegazione di ogni singolo comandamento. Dobbiamo temere e amare Dio. Ma chi è in fondo questo Dio che dobbiamo temere e amare allo stesso modo? Nella prima Giovanni 5:18 non c'è solo un problema di grammatica. Probabilmente c'è anche un problema di trasmissione del testo. Il punto è questo. Nel greco originale si legge una frase che può essere capita in due modi diversi. Da una parte si può intendere così: chi è nato da Dio custodisce se stesso. Dall'altra si può capire così: Cristo, il figlio nato da Dio, custodisce il credente. Perché nasce questo dubbio? Perché c'è una piccola differenza tra due parole molto simili. Una significa lui, l'altra significa se stesso. È possibile che nel copiare il testo qualche scriba abbia confuso le due forme. Se il testo dice se stesso, allora il senso è che il credente deve custodirsi. Se invece dice lui, allora il senso più naturale è che Cristo custodisce il credente e per questo il maligno non può toccarlo. Molti studiosi pensano che questa seconda lettura sia più forte, sia dal punto di vista grammaticale, sia dal punto di vista teologico. In breve, qui non stiamo discutendo solo di una sfumatura linguistica, è possibile che ci sia stato un piccolo errore di trascrizione e questo cambia anche il modo in cui leggiamo il versetto. E noi come dobbiamo interpretare quindi tutto questo? Com'è possibile rivolgersi a questo Dio che dobbiamo amare e temere nello stesso momento? Mario Trevi nel 1963 scrive nelle sue note sul significato psicologico dell'esperienza religiosa del hasidismo: la preghiera autentica è attività simbolica, perché non è segno evocatore di una realtà, bensì parte della realtà evocata. Nella preghiera la realtà evocata è direttamente e completamente presente. A proposito delle parole della scrittura, egli è il tuo salmo ed egli è il tuo Dio, Rabbi Pinkas dice, egli è il tuo salmo ed egli, lo stesso, è il tuo Dio. La preghiera con la quale l'uomo prega, la preghiera stessa, è divinità. Non come tu chiedi qualcosa al tuo compagno, un'altra cosa è lui, un'altra la tua parola. Non così nella preghiera che unisce le essenze. Colui che prega e crede che la preghiera sia qualcosa di diverso da Dio è come il supplicante a cui il re fa porgere ciò che ha chiesto. Chi invece sa che la preghiera stessa è divinità è simile al figlio del re che prende dai tesori del padre ciò che desidera. Buona giornata.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Serra Valle Scrive e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Mare Network.
1: Dossier ucraino e Medio Oriente sul tavolo dei leader. Macron organizza un incontro a tre con Trump e Zelensky. Uscendo, il presidente statunitense minaccia Mosca di nuove sanzioni. Domani la sessione su regole e Big Tech, capitolo spinoso dei rapporti tra Europa e Stati Uniti. A Milano tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica. Il presunto abuso edilizio sulla torre di Via Stresa non costituisce reato, dice il tribunale. I costruttori hanno agito in buona fede sulla base di una prassi consolidata, ma il modello di sviluppo cittadino resta una questione politica aperta. I tormenti di Salvini, incalzato da Vannacci, i leghisti chiedono un cambio di passo, ma il segretario non è ancora pronto, rinviato il Consiglio federale previsto per domani. Intanto si muove qualcosa nel campo largo, annunciati due summit dei leader per mettere a punto il programma. Non abbiamo mai seguito così tante famiglie. Caritas presenta il rapporto sulla povertà e lancia l'allarme: sempre più poveri e sempre più a lungo. Aumentano anziani e lavoratori. Caritas chiede salario minimo e un sussidio universale. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Al G7 di Evian, oggi è stata la giornata dell'Ucraina. Il presidente Zelensky ha partecipato ai lavori, ha incontrato in un trilaterale Macron, il presidente statunitense Trump, e ha discusso di questioni militari con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Ma al di là di alcune dichiarazioni generiche e di principio, non è chiaro se Donald Trump sottoscriverà la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. Il servizio.
2: Al G7 di Evian, dominato dalle questioni sull'accordo quadro tra Iran e Stati Uniti annunciato 36 ore fa, oggi è stata però la giornata dell'Ucraina e del suo presidente Zelensky, invitato privilegiato del padrone di casa Macron, dei membri europei del G7 e più globalmente dell'Europa. Prima questa mattina, al suo arrivo a Evian, un breve ma significativo incontro informale con Trump orchestrato dal presidente francese. Prima della riunione plenaria ufficiale con tutti i membri del G7 dedicata all'Ucraina, durata più di un'ora e mezza, è giudicata dall'ostico presidente americano come utile e fruttuosa, tanto ad aprire la strada da una parte ad un successivo lungo incontro a porte chiuse tra il presidente Zelensky e il segretario di Stato americano Rubio, centrata secondo fonti non ufficiali sulla situazione militare, sulle capacità di resistenza e risposta dell'esercito ucraino sempre più efficace nel contenere i tentativi di avanzata russi, e dall'altra, sempre secondo fonti ufficiose, alla stesura di una bozza di documento comune in sostegno all'Ucraina in quattro punti: la difesa della sovranità di Kiev, il supporto alla dinamica bellica favorevole all'esercito ucraino, il rafforzamento della difesa antiaerea ucraina contro i missili e i droni russi che colpiscono i civili e le infrastrutture civili, e infine l'aumento della pressione diplomatica ma anche economica sulla Russia per imporre a Putin l'apertura di un negoziato. Ma se Trump si è congratulato con Zelensky per la forza del suo esercito, lasciando intendere che un nuovo faccia a faccia sarebbe possibile con il leader ucraino in serata a Evian, non è affatto certo che il presidente americano sottoscriva il documento comune di sostegno a Kiev proposto dalla presidenza francese del G7. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E al vertice si è parlato naturalmente anche di Medio Oriente e del memorandum siglato da Teheran e Washington due giorni fa. Oggi è stato di nuovo confermato l'appuntamento di venerdì in Svizzera per la firma vera e propria, e tra poco torneremo su questo punto. Domani invece i leader delle 7 economie più sviluppate dell'Occidente discuteranno di una questione decisamente spinosa per i loro rapporti interni, e cioè il tema dei dazi, degli squilibri commerciali e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Temi che dividono le due sponde del Pacifico. E proprio oggi il Parlamento europeo ha approvato definitivamente in sessione plenaria l'accordo sulle tariffe con gli Stati Uniti. Il servizio da Bruxelles.
3: Quando una tempesta sembra ormai alle spalle, un'altra si avvicina sempre più all'orizzonte, e la tempesta ha un nome e un cognome: Donald Trump, sempre con lo stesso minimo comune denominatore, dazi contro l'Unione Europea e i suoi membri se non si adeguano alle sue richieste. Prima di tutto c'è da considerare la guerra commerciale potenzialmente disinnescata. Dopo mesi di rinvii causati dalle continue minacce di Washington contro la Groenlandia, contro i paesi che la sostenevano, contro la Spagna, alla fine è arrivato il via libera anche dalla plenaria del Parlamento europeo all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025. un testo approvato a larghissima maggioranza che include tutta una serie di garanzie per l'UE, vista l'assoluta imprevedibilità di Trump. Tra queste, due nuove clausole di sospensione, una che si attiverà se gli Stati Uniti non rimuoveranno i dazi superiori al 15% sui derivati di acciaio e alluminio. La seconda, se prenderanno di mira l'Unione o uno dei suoi membri con minacce reali per il futuro. E qui arriva la nota dolente, perché uno scenario del genere potrebbe già concretizzarsi, mentre si attende domani in Francia il confronto tra i leader del G7 sulla regolamentazione delle big tech, un tema su cui Washington sta facendo una battaglia quasi di principio. Trump fa pressione proprio su Parigi perché abolisca la tassa digitale sui giganti tecnologici statunitensi, con la minaccia di applicare dazi del 100% sul vino francese. Macron, sostenuto dai leader UE, resiste, ma il rischio rimane sempre quello che i toni si inaspriscano al punto da stracciare gli accordi già presi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Veniamo adesso al Medio Oriente. Il blocco navale statunitense sui porti iraniani è stato revocato, e quanto ha detto oggi il viceministro degli esteri di Teheran, Araghchi. La notizia non è stata confermata da Washington. Il presidente Trump nelle scorse ore aveva ipotizzato che la navigazione potesse tornare libera venerdì, lo stesso giorno in cui è prevista appunto la firma del memorandum d'intesa che proroga di 60 giorni la tregua. C'è però poi ancora il nodo libanese. Le autorità iraniane continuano sostenere che il ritiro delle forze di occupazione israeliane dal sud del Libano rappresenti una condizione per arrivare alla firma. Al momento questa non è un'opzione che Israele prende in considerazione, anzi i bombardamenti sono proseguiti anche oggi con 4 vittime segnalate nel distretto di Nabatieh. Mauro Pompili è un giornalista freelance che vive a Beirut.
0: Il Libano è sicuramente lo scoglio principale di questo accordo di pace, nel senso che proprio oggi le autorità iraniane hanno ribadito che la parola Libano compare ben 3 volte nel memorandum, e ovviamente l'Iran non può permettersi politicamente di abbandonare il Libano a se stesso, e dall'altro lato c'è la posizione, almeno a parole, molto ferma di Israele, che non vuole abbandonare i territori che ha occupato in Libano, in Siria, a Gaza e in Cisgiordania. A questo punto la palla passa nelle mani degli Stati Uniti fondamentalmente e dell'Occidente tutto, perché al momento attuale Israele sta continuando le sue azioni di bombardamento nel sud e nella Bekaa. Domenica scorsa ha bombardato di nuovo Beirut Sud, e a quanto si dice nei corridoi è stato Trump stesso a fermare la reazione dell'Iran. Quindi questo piccolo paese diventa il cuore di un... Mi risulta anche difficile chiamare pace quella che è stata disegnata, ma di un equilibrio assolutamente instabile in questo momento.
1: Adesso a Milano la procura valuterà il ricorso in appello dopo la prima sentenza sull'urbanistica che oggi ha assolto tutti gli imputati. Per il tribunale il presunto abuso edilizio sulla torre di Via Stresa non costituisce reato, perché i costruttori all'epoca del progetto nel 2018 hanno agito senza dolo sulla base di una prassi consolidata che interpretazioni giuridiche hanno considerato illecite soltanto diversi anni dopo. Dopo la sentenza vari commenti, quello del sindaco Sala, che ha criticato la procura, ha accusato i PM di violenza verbale nei confronti dell'operato del comune. Le assoluzioni di oggi però non cancellano il dibattito aperto da tempo sul modello di sviluppo della città. Sentiamo Roberto Maggioni.
4: Sull'urbanistica a Milano la questione è politica prima che giudiziaria. Titolavamo il 6 febbraio 2024 davanti al susseguirsi delle inchieste sui grattacieli facili. È così anche oggi dopo questa sentenza, la prima di queste indagini, che ha assolto gli 8 imputati del processo Torre Milano. Una soluzione arrivata perché i fatti commessi non costituiscono reato. Costruttori e dipendenti comunali hanno agito affidandosi alla prassi urbanistica adottata dal comune e alla giurisprudenza amministrativa di quegli anni. Tra il 2018, quando il grattacielo è stato autorizzato tramite la SCIA, e il 2022, quando sono ultimati i lavori. Manca l'elemento soggettivo del reato, scrive il presidente del tribunale Fabio Roia nel comunicato che accompagna la sentenza, aggiungendo che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. Aver costruito un grattacielo di 24 piani e 87 metri d'altezza come ristrutturazione di un edificio di 3 piani non è dunque un reato, almeno qui a Milano. Sappiamo che nel resto d'Italia si costruisce in un altro modo e il tentativo di estendere il modello milanese altrove con la legge Salva Milano è naufragato per l'opposizione, di tanti sindaci e della maggioranza degli urbanisti. Questa soluzione certifica che un modo di costruire alla milanese c'era, anche se in quegli anni non poteva considerarsi illecito. In un quadro normativo nazionale e regionale così contraddittorio ha prevarso l'interpretazione in buona fede. Milano nel frattempo è cresciuta in altezza, lasciando indietro chi quell'altezza non se la può permettere. Non un reato, appunto, ma una questione politica gigantesca.
1: Si muove qualcosa nel campo largo. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno annunciato due summit l'8 e il 15 luglio, due iniziative pubbliche con i cittadini per mettere a punto le priorità programmatiche. Così si legge in un post sui social che ritrae Schlein, Conte, Bonelli e Frattogliani. A destra invece proseguono i tormenti di Salvini, incalzato sempre di più da Vannacci. L'anima nordista della Lega da tempo chiede un cambio di passo, ma il segretario non è ancora pronto. Rinviato il Consiglio federale della Lega che si doveva tenere domani. I deputati dell'ex generale intanto attaccano sempre più a destra e nel mirino adesso le promesse mancate sui rimpatri. Anna Bredice da Roma.
5: È il decreto sui rimpatri in aula alla Camera, l'occasione per assistere alla dimostrazione della propaganda di odio da parte dei deputati di Vannacci. I rimpatri, che il partito di Vannacci tradurrebbe volentieri con remigrazione, è l'argomento preferito per scagliare gli insulti contro i migranti, tutti indistintamente colpevoli di stupri e delinquenza. La deputata del PD Baccalli si è alzata in aula per leggere solo una parte dei 1000 insulti che ha ricevuto sui social per la sua partecipazione alla manifestazione contro la immigrazione, ma questa volta in Parlamento si è assistito anche ad altro, ad un duello verbale tra i deputati di Futuro Nazionale e quelli della Lega, questi ultimi accusati dai vannacciani di aver tradito le promesse elettorali del governo Meloni. Motivo della lite un ordine del giorno ancora più restrittivo dei vannacciani, che chiedono che i medici coinvolti nei controlli per i rimpatri siano solo al servizio della Polizia di Stato. Uno scontro che fa dire a Ricciardi dei 5 Stelle, rivolto al sottosegretario leghista Molteni, che effetto fa sentire uno più razzista di voi? Ma Molteni alla fine ha accolto quell'ordine del giorno e Futuro Nazionale ha votato come fosse una concessione tutto il decreto. La competizione è tutta a destra e nell'estrema destra, quella che si è vista nell'aula parlamentare, evidente anche nei sondaggi. Ormai i due partiti sono quasi appaiati e nella difficoltà crescente della Lega di Salvini, bloccata perché l'unico modo per uscire da questo impasse è un cambiamento forte, ma in questo momento il partito di Salvini non appare ancora pronto e così il Consiglio federale previsto per domani è slittato. Resta l'appuntamento dei primi di luglio, ma anche solo due settimane sembrano troppe se si rincorrono i sondaggi dell'ultradestra vannacciana. Linea allo studio.
1: Inizierà tra poco alle 20 in Commissione Affari Costituzionali alla Camera l'esame dei quasi 500 emendamenti alla legge elettorale. In gran parte sono modifiche presentate dall'opposizione, ma ci sono anche alcuni emendamenti della stessa maggioranza per correggere i potenziali elementi di incostituzionalità. Ancora questo pomeriggio le opposizioni hanno fatto appello al governo a fermarsi e a tornare a discutere su altre basi. Il governo invece ha deciso di correre. I lavori potrebbero protrarsi anche nel weekend con l'obiettivo di arrivare in aula, forse anche senza relatore, il 26 o il 29 giugno. Lo Stato sta per chiudere i rubinetti per l'ex Ilva di Taranto. Il ministro dell'Industria Urso lo ha ripetuto oggi dopo averlo comunicato al tavolo con i sindacati ieri. Dell'ultimo prestito autorizzato restano meno di 100 milioni che basteranno per pagare gli stipendi per pochi mesi, questo è il calcolo dei sindacati. Nessuna novità sui possibili acquirenti, lo stabilimento è praticamente fermo, l'unico altiforno attivo va a singhiozzo e si ripetono i problemi strutturali e anche oggi le RSU hanno chiesto di fermare l'attività in due reparti per i rischi connessi. I comitati cittadini parlano di fallimento sociale, tornano a chiedere una chiusura concordata e progettata mentre si avvicina a quella di fatto. I sindacati tornano a chiedere anche che dell'avvertenza si faccia direttamente carico la presidenza del Consiglio. Il segretario nazionale della FIOM, Michele De Palma.
6: È un anno e mezzo che diciamo, al posto di investire risorse pubbliche per tenere in vita lo stabilimento e pagare ammortizzatori sociali per non far lavorare le persone, la prenda in mano lo Stato, anche con la partecipazione di privati, ma per un piano di decarbonizzazione e di manutenzione straordinaria. Oggi Urso non può dire sono finiti i soldi, perché la domanda è per quale ragione non avete chiuso la gara e per quale ragione non avete affidato invece ad un soggetto pubblico la transizione di questo asset strategico industriale per il paese. Vorrei ricordare che sono decine di migliaia i lavoratori che dipendono da quella situazione e sono decine di migliaia i cittadini che aspettano aspettano una soluzione da parte dello Stato e da parte del governo. È per questo che se non è il ministro Urso capace di risolvere la situazione, non può dire sono finiti i soldi, perché dice agli amministratori che in questo momento stanno gestendo l'azienda che l'azienda va sottosopra. È per questo che noi abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prendere in mano questo dossier, insieme a quello di Electrolux e insieme a quello di Stellantis, che sono i tre dossier principali dell'industria del nostro paese.
1: La Caritas ha presentato oggi il suo rapporto sulla povertà, un osservatorio statistico basato sulle persone assistite che l'anno scorso hanno toccato un nuovo record. Chi è povero lo è sempre di più e sempre più a lungo. Aumentano anziani e lavoratori. Caritas chiede salario minimo e un sussidio universale. Massimo Alberti.
7: Non abbiamo mai seguito così tante famiglie. Le parole del direttore di Caritas, Don Marco Pagnello, danno l'idea di un problema che oltre alle statistiche ufficiali si aggrava. Gli assistiti da Caritas lo scorso anno hanno superato i 282.000, il valore più elevato mai registrato, in aumento di quasi il 2% rispetto all'anno prima. La povertà perde sempre più carattere eccezionale temporaneo, trasformandosi in strutturale normalità, rileva il rapporto. Insomma, qualcosa con cui la società ha accettato di convivere. Nel complesso le persone sono sempre più povere e ci restano sempre più a lungo. Aumenta infatti la povertà cronica e intensità della povertà. Di conseguenza l'aumento è più forte tra gli anziani, si invecchia da poveri, e tra chi ha un reddito da lavoro, nella fascia tra 35 e 54 anni. Le famiglie con figli restano la maggior parte degli assistiti, ma crescono i single e aumenta l'ISEE medio, un brutto segnale che indica che un leggero miglioramento non basta uscire da una condizione di fragilità. Difficile non legare alle politiche del governo questo quadro. I dirigenti di Caritas non lo dicono esplicitamente, ma lo fanno capire quando chiedono il salario minimo e una misura universale di contrasto della povertà dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza fatto da Meloni. Non è degno trovare soldi per il riarmo e non per la povertà, ha concluso il presidente di Caritas Italiana, Monsignor Benoni Ambarus.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 22.30. A tutti una buona serata.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Al G7 Zelensky, Macron e Trump discutono della guerra in Ucraina e il presidente statunitense minaccia Mosca di nuove sanzioni. Sul tavolo all'incontro delle 7 principali economie occidentali c'è anche la firma dell'accordo in Medio Oriente, confermata per venerdì in Svizzera, mentre domani si parlerà di dazi e big tech. Nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano sono stati assolti tutti gli imputati. Per il tribunale non è reato il presunto abuso edilizio della torre di via Stresa. Mentre a Roma i leghisti chiedono un cambio di passo a Salvini, incalzato da Vannacci. Ma il leader della Lega rinvia il Consiglio federale che era previsto per domani. Intanto i leader del Campolargo annunciano 2 summit per mettere a punto il programma politico. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il presidente ucraino Zelensky ha detto che domani potrebbe esserci un incontro bilaterale con Donald Trump. I due leader si erano incontrati già oggi insieme a Macron durante i lavori del G7 a Evian in Francia. Il tema era il conflitto in Ucraina e Zelensky ha parlato di questioni militari anche con il segretario di Stato statunitense Rubio. Per il momento però non è ancora chiaro se Trump sottoscriverà la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. Il servizio.
1: Al G7 di Evian, dominato dalle questioni sull'accordo quadro tra Iran e Stati Uniti, oggi è stata però la giornata dell'Ucraina e del suo presidente Zelensky, invitato privilegiato del padrone di casa Macron, dei membri europei del G7 e più globalmente dell'Europa. Prima questa mattina, al suo arrivo a Evian, un breve ma significativo incontro informale con Trump, orchestrato dal presidente francese. Prima della riunione plenaria ufficiale con tutti i membri del G7, dedicata all'Ucraina, durata più di 1 ora e mezza e giudicata dall'ostico presidente americano come utile e fruttuosa, tanto ad aprire la strada da una parte ad un successivo lungo incontro a porte chiuse tra il presidente Zelensky e il segretario di Stato americano Rubio, centrata secondo fonti non ufficiali sulla situazione militare, sulle capacità di resistenza e risposta dell'esercito ucraino sempre più efficace nel contenere i tentativi di avanzata russi, e dall'altra, sempre secondo fonti ufficiose, alla stesura di una bozza di documento comune in sostegno all'Ucraina in 4 punti: la difesa della sovranità di Kiev, il supporto alla dinamica bellica favorevole all'esercito ucraino, il rafforzamento della difesa antiaerea ucraina contro i missili e i droni russi che colpiscono i civili e le infrastrutture civili, e infine l'aumento della pressione diplomatica ma anche economica sulla Russia per imporre a Putin l'apertura di un negoziato. Ma se Trump si è congratulato con Zelensky per la forza del suo esercito, lasciando intendere che un nuovo faccia a faccia sarebbe possibile con il leader ucraino in serata a Evian, non è affatto certo che il presidente americano sottoscriva il documento comune di sostegno a Kiev proposto dalla presidenza francese del G7. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Al vertice si è parlato naturalmente anche di Medio Oriente e del memorandum siglato da Teheran e Washington 2 giorni fa. Oggi è stato di nuovo confermato l'appuntamento di venerdì in Svizzera per la firma vera e propria, mentre domani i leader delle 7 economie più sviluppate dell'Occidente discuteranno di una questione decisamente spinosa per i loro rapporti interni, e cioè il tema dei dazi, degli squilibri commerciali e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, temi che dividono le 2 sponde del Pacifico. Proprio oggi il Parlamento europeo ha approvato definitivamente in sessione plenaria l'accordo sulle tariffe con gli Stati Uniti. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Quando una tempesta sembra ormai alle spalle, un'altra si avvicina sempre più all'orizzonte, e la tempesta ha un nome e un cognome: Donald Trump, sempre con lo stesso minimo comune denominatore, dazi contro l'Unione Europea e i suoi membri se non si adeguano alle sue richieste. Prima di tutto c'è da considerare la guerra commerciale potenzialmente disinnescata. Dopo mesi di rinvii causati dalle continue minacce di Washington contro la Groenlandia, contro i paesi che la sostenevano, contro la Spagna, alla fine è arrivato il via libera anche dalla plenaria del Parlamento europeo all'accordo commerciale con gli Stati Uniti dell'estate 2025. Un testo approvato a larghissima maggioranza che include tutta una serie di garanzie per l'UE, vista l'assoluta imprevedibilità di Trump. Tra queste, due nuove clausole di sospensione, una che si attiverà se gli Stati Uniti non rimuoveranno i dazi superiori al 15% sui derivati di acciaio e alluminio. La seconda, se prenderanno di mira l'Unione o uno dei suoi membri con minacce reali per il futuro. E qui arriva la nota dolente, perché uno scenario del genere potrebbe già concretizzarsi, mentre si attende domani in Francia il confronto tra i leader del G7 sulla regolamentazione delle Big Tech, un tema su cui Washington sta facendo una battaglia quasi di principio. Trump fa pressione proprio su Parigi perché abolisca la tassa digitale sui giganti tecnologici statunitensi, con la minaccia di applicare dazi del 100% sul vino francese. Macron, sostenuto dai leader UE, resiste, ma il rischio rimane sempre quello che i toni si inaspriscano al punto da stracciare gli accordi già presi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Il blocco navale statunitense sui porti iraniani è stato revocato. Lo ha detto il viceministro degli esteri di Teheran, Araghchi. La notizia al momento non è stata ancora confermata da Washington. Il presidente Trump oggi aveva ipotizzato che la navigazione potesse tornare libera venerdì, lo stesso giorno in cui è prevista la firma del memorandum di intesa che proroga di 60 giorni la tregua. C'è poi il nodo libanese. Le autorità iraniane continuano a sostenere che il ritiro delle forze di occupazione israeliane dal sud del Libano rappresenti una condizione per arrivare alla firma, e in serata Teheran è tornata a minacciare Israele di una dura risposta se non si fermeranno i raid nel paese. Al momento questa però non è un'opzione che Israele prende in considerazione, anzi i bombardamenti sono proseguiti anche oggi con 4 vittime segnalate nel distretto di Nabatieh. Sentiamo Mauro Pompili, giornalista freelance che vive a Beirut.
3: Il Libano è sicuramente lo scoglio principale di questo accordo di pace, nel senso che proprio oggi le autorità iraniane hanno ribadito che la parola Libano compare ben 3 volte nel memorandum, e ovviamente l'Iran non può permettersi politicamente di abbandonare il Libano a se stesso, e dall'altro lato c'è la posizione, almeno a parole molto ferme, di Israele, che non vuole abbandonare i territori che ha occupato in Libano, in Siria, a Gaza e in Cisgiordania. A questo punto la palla passa nelle mani degli Stati Uniti fondamentalmente e dell'Occidente tutto, perché al momento attuale Israele sta continuando le sue azioni di bombardamento nel sud e nella Bekaa. Domenica scorsa ha bombardato di nuovo Beirut Sud, e a quanto si dice nei corridoi è stato Trump stesso a fermare la reazione dell'Iran. Quindi questo piccolo paese diventa il cuore di un, mi risulta anche difficile chiamare pace quella che è stata disegnata, ma di un equilibrio assolutamente instabile in questo momento.
0: La Procura di Milano valuterà il ricorso in appello dopo la prima sentenza sull'urbanistica milanese, che oggi ha assolto tutti gli imputati. Per il tribunale, il presunto abuso edilizio sulla torre di Via Stresa non costituisce reato, perché i costruttori all'epoca del progetto, nel 2018, hanno agito senza dolo sulla base di una prassi consolidata che interpretazioni giuridiche hanno considerato illecite solo diversi anni dopo. Dopo la sentenza, il sindaco Sala ha attaccato la procura, accusando i PM di violenza verbale nei confronti dell'operato del comune. Le assoluzioni però non cancellano il dibattito aperto sul modello di sviluppo della città. Sentiamo il servizio di Roberto Maggioni.
4: Sull'urbanistica a Milano la questione è politica prima che giudiziaria. Titolavamo il 6 febbraio 2024 davanti al susseguirsi delle inchieste sui grattacieli facili. È così anche oggi dopo questa sentenza, la prima di queste indagini, che ha assolto gli 8 imputati del processo Torre Milano. Un'assoluzione arrivata perché i fatti commessi non costituiscono reato. Costruttori e dipendenti comunali hanno agito affidandosi alla prassi urbanistica adottata dal comune e alla giurisprudenza amministrativa di quegli anni. Tra il 2018, quando il grattacielo è stato autorizzato tramite la SCIA, e il 2022, quando sono ultimati i lavori. Manca l'elemento soggettivo del reato, scrive il presidente del tribunale Fabio Roia nel comunicato che accompagna la sentenza, aggiungendo che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale, quella amministrativa e le pronunce della Corte Costituzionale più recenti hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. Aver costruito un grattacielo di 24 piani e 87 metri d'altezza, come ristrutturazione di un edificio di tre piani non è dunque un reato, almeno qui a Milano. Sappiamo che nel resto d'Italia si costruisce in un altro modo e il tentativo di estendere il modello milanese altrove con la legge Salva Milano è naufragato per l'opposizione di tanti sindaci e della maggioranza degli urbanisti. Questa soluzione certifica che un modo di costruire alla milanese c'era, anche se in quegli anni non poteva considerarsi illecito. In un quadro normativo nazionale e regionale così contraddittorio ha prevarso l'interpretazione in buona fede. Milano nel frattempo è cresciuta in altezza, lasciando indietro chi quell'altezza non se la può permettere. Non un reato, appunto, ma una questione politica gigantesca.
0: Non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra. Così Matteo Renzi ha commentato in serata il post in cui Schlein, Bonelli, Conte e Frattoianni hanno annunciato due summit per l'8 e 15 luglio. Saranno due iniziative pubbliche per mettere a punto le priorità programmatiche, hanno spiegato i leader del campo largo. A destra invece proseguono i tormenti di Salvini, incalzato da Vannacci. L'anima nordista della Lega da tempo chiede un cambio di passo, ma il segretario non è ancora pronto. Rinviato il Consiglio federale della Lega, che era previsto domani, i deputati dell'ex generale intanto attaccano a destra. Nel mirino le promesse mancate sui rimpatri. Da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: È il decreto sui rimpatri in aula alla Camera, l'occasione per assistere alla dimostrazione della propaganda di odio da parte dei deputati di Vannacci. I rimpatri, che il partito di Vannacci tradurrebbe volentieri con remigrazione, è l'argomento preferito per scagliare gli insulti contro i migranti, tutti indistintamente colpevoli di stupri e delinquenza. La deputata del PD Baccalli si è alzata in aula per leggere solo una parte dei 1000 insulti che ha ricevuto sui social per la sua partecipazione alla manifestazione contro la immigrazione, ma questa volta in Parlamento si è assistito anche ad altro, ad un duello verbale tra i deputati di Futuro Nazionale e quelli della Lega, questi ultimi accusati dai vannacciani di aver tradito le promesse elettorali del governo Meloni. Motivo della lite un ordine del giorno ancora più restrittivo dei vannacciani, che chiedono che i medici coinvolti nei controlli per i rimpatri siano solo al servizio della Polizia di Stato. Uno scontro che fa dire a Ricciardi dei 5 Stelle, rivolto al sottosegretario leghista Molteni, che effetto fa sentire uno più razzista di voi? Ma Molteni alla fine ha accolto quell'ordine del giorno e Futuro Nazionale ha votato come fosse una concessione tutto il decreto. La competizione è tutta a destra e nell'estrema destra, quella che si è vista nell'aula parlamentare, evidente anche nei sondaggi. Ormai i due partiti sono quasi appaiati e nella difficoltà crescente della Lega di Salvini, bloccata perché l'unico modo per uscire da questo impasse è un cambiamento forte, ma in questo momento il partito di Salvini non appare ancora pronto e così il Consiglio federale previsto per domani è slittato. Resta l'appuntamento dei primi di luglio, ma anche solo due settimane sembrano troppe se si rincorrono i sondaggi dell'ultradestra vannacciana. Linea allo studio.
0: Lo Stato sta per chiudere i rubinetti per l'ex Ilva di Taranto. Il ministro dell'Industria Urso ha ripetuto oggi, dopo averlo comunicato ieri, al tavolo con i sindacati. Dell'ultimo prestito autorizzato restano meno di 100 milioni. Che basteranno per pagare gli stipendi per pochi mesi, è il calcolo dei sindacati. Nessuna novità sui possibili acquirenti. Lo stabilimento è praticamente fermo. L'unico altoforno attivo va a singhiozzo e si ripetono i problemi strutturali. Anche oggi le RSU hanno chiesto di fermare l'attività in due reparti per i rischi connessi. I comitati cittadini parlano di fallimento sociale e tornano a chiedere una chiusura concordata e progettata, mentre si avvicina quella di fatto. I sindacati tornano a chiedere che della vertenza si faccia direttamente carico la presidenza del Consiglio. Sentiamo il segretario nazionale della FIOM, Michele De Palma.
6: È un anno e mezzo che diciamo, al posto di investire risorse pubbliche per tenere in vita lo stabilimento e pagare ammortizzatori sociali per non far lavorare le persone, la prenda in mano lo Stato, anche con la partecipazione di privati, ma per un piano di decarbonizzazione e di manutenzione straordinaria. Oggi Urso non può dire sono finiti i soldi, perché la domanda è: per quale ragione non avete chiuso la gara e per quale ragione non avete affidato invece ad un soggetto pubblico la transizione di questo asset strategico industriale per il paese? Vorrei ricordare che sono decine di migliaia i lavoratori che dipendono da quella situazione e sono decine di migliaia i cittadini che aspettano trovano una soluzione da parte dello Stato e da parte del governo. È per questo che se non è il ministro Urso capace di risolvere la situazione, non può dire sono finiti i soldi, perché dice agli amministratori che in questo momento stanno gestendo l'azienda che l'azienda va sottosopra. È per questo che noi abbiamo chiesto alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di prendere in mano questo dossier, insieme a quello di Electrolux e insieme a quello di Stellantis, che sono i tre dossier principali dell'industria del nostro paese.
0: Celle fatiscenti, pulci, scarafaggi, caldo torrido d'estate e acqua che cade dal soffitto quando piove. Queste le condizioni in cui erano costretti a vivere i detenuti di 7 sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze. Reparti che oggi sono stati sequestrati. La magistratura, con una decisione senza precedenti, ha ordinato la misura per la mancanza delle condizioni igieniche e di sicurezza delle celle e di alcuni spazi comuni. Oltre 200 detenuti saranno trasferiti in altri penitenziari della zona. E siamo in chiusura. La Caritas ha presentato oggi il suo rapporto sulla povertà, un osservatorio statistico basato sulle persone assistite che l'anno scorso hanno toccato un nuovo record. Chi è povero lo è sempre di più e sempre più a lungo. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
7: Non abbiamo mai seguito così tante famiglie. Le parole del direttore di Caritas, Don Marco Pagnello, danno l'idea di un problema che oltre alle statistiche ufficiali si aggrava. Gli assistiti da Caritas lo scorso anno hanno superato i 282.000, il valore più elevato mai registrato, in aumento di quasi il 2% rispetto all'anno prima. La povertà perde sempre più carattere eccezionale temporaneo, trasformandosi in strutturale normalità, rileva il rapporto. Insomma, qualcosa con cui la società ha accettato di convivere. Nel complesso le persone sono sempre più povere e ci restano sempre più a lungo. Aumenta infatti la povertà cronica e intensità della povertà. Di conseguenza l'aumento è più forte tra gli anziani, si invecchia da poveri, e tra chi ha un reddito da lavoro, nella fascia tra 35 e 54 anni. Le famiglie con figli restano la maggior parte degli assistiti, ma crescono i single e aumenta l'ISEE medio, un brutto segnale che indica che un leggero miglioramento non basta a uscire da una condizione di fragilità. Difficile non legare alle politiche del governo questo quadro. I dirigenti di Caritas non lo dicono esplicitamente, ma lo fanno capire quando chiedono un salario minimo e una misura universale di contrasto della povertà dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza fatto da Meloni. Non è degno trovare soldi per il riarmo e non per la povertà, ha concluso il presidente di Caritas Italiana, Monsignor Benoni Ambarus.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma que la leche, mi niñita linda. Y a mi vida, te voy a hacer la canción con nuestra

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, conoscete lo Zico Zaco Show?
2: Sì?
3: Sì.
1: Sì. Allora, lo Zico Zaco Show, siete pronti a distruggere un libro questa sera insieme?
3: Sì.
1: Perché lo annienteremo, lo prenderemo, gli strapperemo le pagine, ce le mangeremo, poi sputeremo lì, poi prenderemo soltanto i personaggi principali e creeremo insieme qualcosa di nuovo, bello.
0: Di e con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
4: Il Kiki, il Pipi e il Cucu.
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.